0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

quando vuoi il sound quello giusto, accendi la radio, accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.

questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

On what you see, 'cause the greatest thing is spirituality.

Quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: This is TJ.
1: La musica che ti piace ascoltare, la musica che ti piace ballare, è qui su Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E queste le stiamo mixando per te.

Hai voglia di ballare? Hai voglia di divertirti? Per questo ci siamo noi. Noi di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. E qui la musica non si ferma.

Demonstração da sua parte.

Oltre al suono, ci sono anche le immagini. Noi siamo Studio Più, la Dance Station d'Italia, e ti facciamo ballare sempre. E se vai sul nostro sito www.studiopiu.net o sulla nostra app, ci sono anche le immagini, i video di queste canzoni mixate in tempo reale.

Questi sono i momenti in cui ti puoi divertire. Questi i momenti in cui la musica ti prende. Ed è la nostra musica, quella di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, che non

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Ritorna 80, Voglia di Mix, la più bella musica mixata degli ultimi decenni.

0: The best sound. The best sound from the past. Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. Sul litorale di Polignano, Monopoli, Ostuni, sui 105.7.
2: Ritorna 80. Voglia di mix. La più bella musica mixata degli ultimi decenni.
1: Ehi, questa è Studio Più. Solo musica da ballare. Tutta la musica da ballare. Di tutti i tempi.

0: sempre più mattina.
1: Radio Studio Più.
2: Eccoci, un'altra ora.
3: Sì.
2: L'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
3: Garage del Garda.
2: Andrea Catavolo Show.
4: Andrea!
2: Signori, è venerdì!
4: 6-9 siamo qui!
2: E si parte, signori, è venerdì 8 maggio, apriamo il weekend. Dai! Si apre il weekend. Ecuador! Dai che facciamo l'appello! Lo sconvolto, Simone Netturbino, Loli da Edolo, direzione Rapallo, Ivano da Fano, il Baita da Bergamo, Francesco il Barba, Rapida Lugagnano.

0: il Mocera Ponte Vico, dai che venerdì è da domenica 2 settimane di ferie, hai capito Simo? Il Nutria, Tony Berna dalla Svizzera, Umberto da Cervia, Demis da Canneto, Maxino Gara, Matteo da Mazzano.
1: Scusami!
0: Carlo da Pescara, è venerdì, bravo Carlo! Si bolla!

0: abbiamo Luzen, il cappellano di Manopoli, ma che sei fino a Salò. Madonna! Ed eccoci qua ragazzi, venerdì 8 maggio alle 5.46, prontissimi con la nostra mezz'oretta di cannonate. Siete pronti, siete carichi ragazzi, apriamo il weekend, eh? Occhio, come sempre avremo le nostre cannonate, poi la coppia mitica che aprirà ufficialmente il weekend, Ricky Deroy e Franchino. Tanto in ordine di arrivo è arrivato Paolo da Salizzone, Roberto e Gloria da Castenedolo, ben arrivati, eh? Paolo da Milano, buongiorno. Io direi di partire subito, signori. Andiamo!
1: 1, 2, polizei, 3.
0: Sul volume!
1: 5, 6, alte keks.
0: È venerdì!
1: 1, 2, polizei, 3, 4, quena.
0: Il picchio si picchia.
1: Alte keks, 7, 8.
0: Gute Nacht!
1: 1, 2, polizei, 3, 4, quena, 5, 6, alte keks, 7, 8.
0: Gute Nacht!
1: 1, 2, polizei, 3, 4,
0: quena,
1: 5, 6, alte keks, 7, 8.
0: Gute Nacht! Oh oh oh oh. Sebastiano da Bergamo, andiamo 338 14 11 001. Dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai dai. Massimiliano e Roberto dalla Vissa.
2: Ja ja ja, was ist los, was ist das? Ja ja ja, was ist los, was ist das? Ja ja ja,
0: was ist los?
2: Ja ja ja.
0: Vi faccio volare, Fabio da Pozzaglio! Angelo e taxi driver da Milano, dai!
1: 1, 2,
0: polizai, 3, 4, brigadio!
1: 5, 6, alte kek!
0: Silena, gute Nacht! Polizei, 3, 4
1: Grenadier, 5, 6.
0: Stefano e Pompisa di Benizzone, ci vediamo a Brescia il 29, Stefano. Occhio, abbiamo una pillolina da 1 minuto e 50. Abbiamo una pillolina di natura usura. Milene Giovanni, Ridicolanti di Gussago, Alberto da Casteldazzano. Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Stefina Birichina, il venerdì, dai! Guardali come spuntano come funghi. Manolo da Fermo, buongiorno, buon fine settimana a tutti voi. Un pillolino di Infinity ci stava. Andrea da Fermo, magari si conosce anche con Manolo. Datevi la manola. Dai, dai!
3: 1, 2, 3, 4,
0: close your eyes in the space.
3: 9, 10, 11,
0: Filippo Lotti, stai venerdì! Bravo Filippo!
3: 1, 2, 3, 4, 7, 8,
0: close your eyes in the space.
3: 9, 10, 11,
0: Mattia da Barghe si vola, bravo Mattia!

0: Occhio signori, Pidolino di Datura Usura. Adesso andiamo in Outside World. Stanno per arrivare i Zambin, preparatevi, Carlo Dalla Vista. Carlo Dalla Vista. Eccola qui. Senti come ve la mixo, senti come ve la mixo. Zambin, 1994, Outside the World. Carlo Antonio D'Andrea, ben arrivato.
1: Only are meant to exist in the outside world.
0: Fate viaggiare la mente. Stralix e Bisco, liberate la mente. Arrivano i Zambin, Outside World. Dalla Puglia arriva Giuseppe da Fasano, mentre Carlo Antonio era di Andrea. La Puglia operativa stamattina, andiamo!

Abbiamo Dennis da 100. Ciao Dennis. Luchino, il contadino di Ravenna. Marchetto, il camionista. Francesco da Bardolino, che compie gli anni, auguri. Terremoto, trasporto latte da Cabriago, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai. Siamo già in piene cannonate, signori, il venerdì non c'è riscaldamento. Si va subito! I camionari pescaresi. Samuel da Piadena ed è subito fame.

0: Bruno da Frate. Ciao Bruno. Outside World in San Ben. Incominciamo ad alzare il ritmo adesso, ragazzi. Occhio, incominciamo ad alzare il ritmo. Diamo il balda da Locarno, buongiorno. 338 14 11 001, Pargoli, fatevi sotto. Occhio signori, stiamo per salutare i Zambin. Pronti a fare casino con i Florfilla. Sta per arrivare Anthem numero 3.
1: Luca da Pompiano.
0: E vedete! Occhio, arrivano i Florfilla. Anthem numero 3.

signori, c'è la dominatrice. Il Nutria.

si blocca tutto qui, siete in tantissimi. Nicola da Caldiero, dai. Save me, the dude. Pizzo da Mirandola. Che giorno è oggi? Mirko il sardo della bassa. Non è finita, signori, dai! La materia è Lunzen, presenti. Sai chi sono i DJ Visage? Lunzen! Chewbacca. Senti come percuote le cervici. Senti questo suono come ti percuote il cervello. Damiano Lafaenza, sei pronto a mettere il gesso al cervello? Il mio cervello alle stampelle!

Abbiamo gli amici dei Lidi Ferraresi. Abbiamo Gianfranco di Monopoli. Renato da Folgaria. Saluto a tutti i colleghi dei negozi alimentari e panettieri che si svegliano prestissimo la mattina. Dai! Inside out. Signori Florfilla, saprà arrivare il panda, signori, occhio al panda. Il panda ha messo le quattro ruote motrici, occhio. Occhio. Gli è arrivato Wolfgang da Cortaccia. Signori, arriva il panda. Dreaming of fantasy. Che giorno è oggi?

vecchia cipanda con la canna di bambù. Panda! Yabu! La sentite la canna di bambù? Babu, babu, babu. Loris, il Neturbino da Trento. Sculacciami con la scopa, Loris, sculacciami! E poi Fede da Casteldazzano. Sentilo, sentilo il galoppo del panda. Alla ricerca di canne di bambù e di insalata. Cristian da Villa Poma.

Abbiamo Marco, il bus driver, la Concorde si ussecchia. Oh signori, una doppia in arrivo. Signori, una doppia in arrivo.

mentre il panda ci sta distruggendo i reni a colpi di canna di bambù. Vi piace essere percossi, vero?

Occhio signori, è arrivato Simone da Sottomarina. Andiamo per salutare il panda. Il panda ha dato tutto oggi. 338 14 11 001. Gli è arrivato Sauro, il fabbro di Brisighella. Saluta l'altro fabbro, Paolino. Loro sì che picchiano duro. Vero Fabri, si picchia duro. Signori, salutiamo il panda doppio per Roland. Mamma mia! Outland EP. E poi dite che non vi voglio bene, signori. Viaggiate.

è arrivato il gallo. Siamo tutti squilibrati, vero? Squilibrio da Pavia. Roland Brandt, Outland EP.

NRD. Salutiamo Manuela della Val di Nonna, qui si lavora anche di sabato. Buon lavoro Manuela, abbiamo nonna Yolanda. Abbiamo Giuseppe Zizza da Reggio Emilia.

la cavalletta e il cigno. Cristian da Bovolone. Ne abbiamo un'altra di Roland, doppia per lui oggi, eh. E poi con Sol arriveranno Ricky Leroy, Franchino, preparate bene.

0: Signori, fermi tutti, è arrivato Nicola l'ingegnere.
1: Ingegnere del suono. Engineering.
0: È arrivato anche lo sito.
2: Mamma mia, che suono! Entra nella mente come un frastuono. Picchia, picchia, picchia nel cervello.
0: Carlo da Copertino. Hai una copertina per il cervello, Carlo!
2: E da Earthland Hippie!
0: Andiamo dall'inferno al paradiso. From Hell to Heaven. 1999, seconda per Roland. Abbiamo Jason dal Madagascar, occhio ai leoni.
2: Dai Roland!
0: Anche Stani dalla Bielorussia, siamo internazionali tramite l'app, signori. Godetevi From Hell to Heaven, il grande Roland.

0: From Hell to Heaven. Preparatevi, è in arrivo Ricky Leroy.
1: Is this the world that you really want?
0: Okay. È in arrivo Ricky Leroy. E dopo lo raggiungerà il buon Franchino. E così apriremo questo weekend.

siete pronti? Non credo siete pronti per Ricky Leroy. Vedo e sento già la pelle d'oca. Sento già che il sale è la pelle di quino. Salutiamo Roland con la sua doppia. Signori, arriva lui. Arriva lui. Signori, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy.

mamma mia! Vai, Ricky Leroy! Mamma mia, pelle d'oca! Pelle d'oca! Giù i finestrini, alzate il volume! Braccia fuori! E

0: arrivato anche Valentino. Occhio, tra un minuto arriva Franchino. E lì voglio l'esplosione. Ugo, tutto ok? Perché?
1: Sentilo, Ricky, l'unico vero. Leroy, Leroy, Leroy, Leroy, Leroy.
0: Sono arrivati gli amici di Manca l'acqua. Portate una borsa dell'acqua calda per il cervello, signori dei bollicce. Mamma mia! Signori, lo vedo arrivare dalla sua nuvola, come ogni venerdì, per aprire il weekend. Ricky Leroy rimarrà in console. E lo raggiunge il suo carissimo amico, che ormai vive sulle nuvole, la sua mitica nuvola. Arriva il numero uno indiscusso. Signori, è arrivato in console Ricky Leroy insieme a Franchino per aprire il weekend. Signori, adesso voglio la pazzia pura, signori. Perché possiamo dirlo, anzi ce lo dirà lui perché glielo chiedo io. Signori, è venerdì!

0: alzate il volume a cannone!
1: Magia!
0: Dai, Franchino! Dai!
1: Portami via!
0: Vai, Ricky! Attacca, Ricky! Ora glielo chiedo, sì, sì, glielo chiedo! Luca di Gemini, è già in un altro mondo, vai, si vola, Luca! Glielo chiedo, tranquilli, sì, Franchino, vogliono sapere se è venerdì!
1: Sì!
0: Dai! Lele dai Gia Marina! Pronti sul coro tutti? Sul coro tutti! Osber, stai calmo che vengo e ti picchio, Osber, eh? Tutti, tutti!

0: stare con te. Stefano da Vignola, vola, vola Stefano, vola con le ciliegie, vola.
1: Ci sono molti momenti magici
2: e ci sono molti momenti da non dimenticare. Oggi è un giorno di quelli, è un giorno da non dimenticare. Gli amici del forum, gli amici di Milano,
0: gli amici delle cannonate, Franchino.

0: signori, e con Franchino come ogni venerdì apriamo il weekend sempre più carico, ragazzi. Le cannonate torneranno lunedì puntualissime come sempre. Ci facciamo la nostra mezz'oretta che parte dalle 5.43, 5.44. Adesso andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo. Occhio, state lì, potrebbe succedere di tutto.
1: Andrea,
2: da tavolo,
1: show,
3: su Studio Più.
4: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: con Magnetic. Ancora buongiorno a tutti, Ugo Parmisano per voi. Siamo prontissimi con il primo momento che andremo non solo a riascoltare ma anche a rivedere, quindi spero abbiate scaricato l'app. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show su Studio Più.
3: 24.000, certo, 24.000 baci sono tantissimi.
0: Tanti sì,
3: ma in una vita o in un giorno?
0: Non lo so, non lo so.
3: In un giorno è impossibile.
0: Ma come fai?
3: 24.000 baci, te si sloca la lingua. Vabbè, comunque, beh, una volta si pomiciava molto di più. Adesso c'è Instagram, le cose si chiama? Instagram, c'è Facebook. Insomma, quel tempo là del bacio si passa a scorrere col ditino. Vabbè, scorri, bella mia. Che trovi la sorpresa. Buongiorno Filippina, buongiorno. Siamo noi?
0: Siamo noi,
3: i filippini siamo noi. Ma i filippini non ci sono più, cioè non...
0: No, ce li hanno le famiglie, quelle ricche, ricche.
3: No, però una volta, 20 anni fa, tu vedevi i filippini girare per strada.
0: Ah, quelli normali, cioè.
3: Quelli normali, che cosa vuol dire?
0: No, non i governanti.
3: Ma cioè, quelli assunti, poi uscivano. Adesso o se li sono mangiati o sono morti, c'era uno stock di filippini.
0: Ma chi?
3: Arrivati in Italia, uno stock. Se li sono presi. Sono morti, perché non sono passati 20 anni, 30 anni, sono morti. Ma non si vedono più, io non vedo più un filippino girare per strada.
0: Infatti,
3: non ci sono più. O sono tutti in piazza San Marco a scacciare i piccioni, non si capisce, ma non ci sono più i filippini. È una cosa. Adesso pakistani, c'è lo stock dei pakistani. Pakistani e indiani, è uno stock. Li salutiamo, noi non siamo razzisti, ci mancherebbe, però non si capisce come mai. La faccia del filippino a me piace, mi mette tranquillità. Mi aspetto un gong, capito?
0: Ma quale gong?
3: Il gong bong. A pranzo servito. Come fanno i filippini? Come i cinesi?
0: Più o meno,
3: grosso modo. Vabbè. Allora, abbiamo un problema coi denti, ragazzi. Quindi i tuoi denti.
0: Ma non è vero.
3: Fanno fischiare il microfono. Ma evidentemente, che c'è me? L'hai lavati con la carta vetrata? Cioè, fanno Larsen.
0: No, ma è la centralina lì, Andrea.
3: Ma quale centralina?
0: Ieri mi sono anche chiuso il microfono, non era il mio.
3: Ah, infatti, allora sarà il mio.
0: E quella centralina lì è stato già comunicato, ma evidentemente.
3: Ma quale, questa o questa?
0: Quella tua.
3: E allora la cambio, scusa.
0: Prova a metterla nell'A.
3: Non cambia niente, non cambia niente.
0: Prova.
3: Vabbè, dopo lo faccio. Beh, non, i filippini sono sulle navi da crociera. Ah, vedi?
0: È vero.
3: Hanno passato, diciamo, lo step. Le ville dei ricchi, adesso addirittura le crociere. Proprio Trambò su Marte. Non...
0: Certo.
3: Allora c'è un uomo che ha scritto: finalmente mia moglie ha rotto le acque. Vabbè, generalmente rompono.
0: No, dai!
3: No,

0: signori, Edoardo Bennato con il gatto e la volpe, ed eccoci qua, Ugo Palmisano per voi con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Qualcuno mi ha scritto: sei più carico del solito oggi, sono gli ultimi colpi ragazzi, poi crepo. Va bene, andiamo in pubblicità, ritorniamo tra pochissimo, state lì, andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: I'm so fucking fat.
1: Fino alla fine, Fabulous. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima aspettando l'Andrea Catavolo Show, ancora una mezz'oretta, e poi dalle 7 alle 9 con Andrea Catavolo, e quando arriverà Achille Ferrari dall'altra parte del vetro fino alle ore 9. Vi invito già a scaricare l'app se non l'avete fatto, oppure a seguirci attraverso i nostri canali televisivi. Vi ricordo l'833 sul digitale per tutta Italia, mentre poi solo l'Andrea Catavolo Show se avete Sky sul canale 809 GoTV Channel. Ma siamo pronti col secondo momento in arrivo. Allacciate le cinture, ragazzi, andiamo.
2: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
3: E io voglio andare a Gardaland oggi, oggi domani, insomma, un giorno di questi, voglio dire, voglio andare alla casa e fare Chastline. Chastline. No, allora, siccome io sono un po' contrario alla tecnologia, nel senso che abbiamo sforato un po' il secchio, no? Sai quando l'acqua esce fuori dal secchio, no? Siamo andati veramente oltre. Allora, io voglio essere più avanti, nel senso che vado nei posti, voglio fare questi scherzi che poi non farò mai, ragazzi. Però magari lo facciamo telefonicamente, perché io sono pigro, ragazzi, diciamoci la verità, io non scrivo niente, non fai tutto quello che esce fuori dalla testa, purtroppo marcio, tutto il marcio, è tutta roba che esce fuori in questo momento, non è che la preparo, non è che sto lì a prepararmi come fa lui, no, lascia stare. Vabbè, che stavo dicendo, non mi ricordo, la tecnologia.
4: Stavi parlando di andare.
3: Stai zitto! Quindi, cosa dobbiamo fare? Io voglio andare nei posti tecnologici, andare lì e inventarmi un nome. Dici, guardi, io c'è da pagare un biglietto, sai che adesso si paga col cellulare, no? Poi ti clonano il cellulare, ti rubano il cellulare e tu hai perso pure i soldi. Vabbè, è tutto, vogliono comandare tutto loro. Ma perché? Perché se tu pensi una cosa, la pensi e basta, non la scrivi sul cellulare, la pensi. Non so come mai dopo ti arrivano tutti i gazebbi.
1: È vero?
3: Cioè, se tu pensi di comprare un gazebo, lo pensi solo, poi vai sui social e ti arrivano tutte le offerte dei gazebi. Ma che ci stanno pensando? Hanno preso qualcosa, hanno fatto, ragazzi. Sì, qualche cazzata l'hanno fatto. Allora, io cosa voglio fare? Sai che adesso si paga tutto col telefonino, con le cose, passi il telefonino. No, pensa a uno degli anni 50 che lo sbernano. Come si dice? Lo sbernano. Da ibernato lo sbernano. Lo fonano, si scioglie il ghiaccio. E questo qua vede che noi paghiamo con un coso, una saponetta di plastica. Dice, ma che state facendo? Ma se poi impazzisce, qualcosa che non va, ragazzi. Allora, io voglio fare quello più avanti, cioè nel senso che vado lì col dito. C'è da pagare e passo il dito sul codice a barre, no? Sai che tu devi passare sul coso del lascia stare, non puoi essere più di me, tu sei peggio di me. Ma quale raggi
4: lettore del QR?
3: Ma vai a farti ricrescere i capelli.
4: Scusami, il lettore del QR,
3: il caschetto con le luci rosse, no?
4: Sono mica i ferrosi quei raggi lì. Scusami.
3: Allora, quando tu passi la carta di credito sul POS,
1: esatto,
3: c'è un cosino lì che non so come si chiama, quella
1: è la fotocellula che
3: serve. Magari fotocellula, la sbarra si apre,
1: no? E lo passi e prende il sensore.
3: Ma quale sensore? Tua sorella c'ha il sensore. È una tipo una chip, un kit e murta righe.
1: Chip passo.
3: Vedo buio. Non mi fate tossire. Tu passi la carta di credito sul POS, no? Allora io cosa faccio? Sono avanti e allora vado là e tento di pagare col dito o con l'orecchio. Te lo immagini? Io voglio fare un video così. Vado in un supermercato qualsiasi, compro la roba, a un certo punto c'è da pagare, mi fa pagare con contanti, con la carta. No, con l'orecchio, gli dico io. Lei mi guarderà malissimo. Dice, ma come con l'orecchio? Sì, il nuovo microchip che ho inserito nell'orecchio. Mi dia il posto. E passo. Mi metto un qualcosa all'orecchio che fa rumore, o in tasca, capito? Un pulsantino. E lei dice, ma non è passata un attimo? E continua a strusciare l'orecchio per una mezz'ora. Dici, provo l'altro. Perché
1: provo,
3: sai,
1: l'altro.
3: Se non va una carta, provi l'altro. Provo l'altro orecchio. Dice, non va. Provo il dito, così quella. Provi tutte le 10 dita, poi ce n'è rimasta una sola. E dici, vabbè, provo l'11esimo, vediamo. Fino a quando arrivano i carabinieri e ti portano via. Però potrebbe essere simpatico come scherzo. Non è male. Sarebbe da fare. Però poi sono pigro, poi non lo faccio. Perché non è. Poi non c'ho, diciamo, i compagni di viaggio. Perché quello là deve andare dal cane, quest'altro deve andare dalla pecora. Non, Tutti che hanno fretta di scappare. Io farei un sacco di video, farei proprio un film io. La Cecchi Gori Group. Esiste ancora Cecchi Gori Group?
1: No, non credo.
3: Non lo so.
1: No, non credo.
3: Ma come non credi? Non
1: no, ha... lui è vivo.
3: Lui è vivo.
1: Però la casa cinematografica non.
3: Ma la moglie, l'ha presa la moglie, sicuramente.
1: Ah, sì, la Music, grande figa.
4: Ha detto grandissima
3: grande bella donna. Anche se c'ha una certa età, però se li porta bene.
1: C'ha 60 anni, ma.
3: È da sbattere come un tappeto. mamma, che animali che siamo. Mamma. Allora, guarda che è arrivato il. Andiamo avanti, ragazzi. Non ci spingete in anfratti dove non vogliamo andare. In ospedale, per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia.
1: No,
3: può succedere.
1: Ma
3: ragazzi,
1: cosa?
3: Può succedere. Vai in ospedale per un intervento alla cistifellea, gli fanno una vasectomia. Vabbè, ma è normale sbagliare, no? È umano, no? Anche perché chissà cos'è la cistifellea. Cioè, tu lo sai cos'è la cistifellea? Sai dov'è almeno?
4: La cistifellea, secondo me, sarà la
3: zona. Non lo sa nessuno. È come la Basilicata. Chissà dov'è la Basilicata. Non lo sa. Se non te lo scrivono a lettere cubitali sulla cartina, tu non lo sai dov'è. Dove ci sono i massi?
1: I massi.
3: La Basilicata è i massi. Cioè, non è... Ma nessuno sa dove sta la Basilicata. Esattamente come la cistifellea. Dov'è? Chiedimi, dov'è la cistifellea?
4: Dov'è la cistifellea?
3: Ma vicino al fegato, credo. Uno dice l'intestino o stomaco. Ma nessuno sa dov'è la cistifellea. E a che serve la cistifellea? Non lo sa nessuno. Lo sai a che serve?
4: Per favorire l'apparato.
3: Non lo sa nessuno. Quindi il dottore dice: va bene, cistifellea, non la trovo. Non so manco dove sta. Gli facciamo la vasectomia, che tanto, vista l'età, voglio dire. Se non... Mannaggia.
2: Andrea
1: Catavolo
2: Show su Studio Più.
1: Andrea Catavolo Show.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez. Ancora buongiorno, Ugo Palmisano per voi, con l'anteprima, aspettando l'Andrea Catavolo Show. Allora, attenzione, attenzione ragazzuoli, perché per il nostro tour ho tanta voglia di Andrea Catavolo Show, il tour teatrale con il nuovo spettacolo di Andrea Catavolo che abbiamo portato in giro in vari teatri in Italia. Ci sono le ultime due date. Venerdì 29 maggio siamo a Brescia, mancano 4 posti ragazzi, 4 posti per Brescia, quindi mi raccomando fatevi sotto e comunque chiamatemi perché non si sa mai, qualcuno magari si perde per strada. Quindi l'appello per Brescia è mandato, quindi venerdì 29 maggio vi aspettiamo a Brescia, mentre il 5 di giugno ci sono anche lì gli ultimissimi posti per Bellaria, quindi venerdì 29 maggio Brescia e venerdì 5 giugno Bellaria. Chiamatemi o mandatemi un WhatsApp, la locandina comunque è sui nostri social con il numero di telefono, comunque ve lo ricordo, è il mio, fate tutto con me ragazzi, 389 83 34 825. Anche adesso, dai, durante la pubblicità, andiamo.
1: Andrea
2: Catavolo
1: Show su Studio Più.
3: Spot.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Para você, para você, ci siamo. Para você, per voi. C'è l'ultimo momento che andiamo non solo ad ascoltare, ma anche a rivedere. Poi la linea andrà dall'altra parte del vetro ad Andrea Catavolo e Achille Ferrari. Siete pronti? Andiamo.
1: Andrea Catavolo Show su Studio Più.
2: Sai che sembri un tappo di sughero, veramente? Sai quando a Capodanno sparano i tappi di sughero? Tu sembri un tappo di sughero. Perché c'hai la testa grossa, poi si stringono le spalle e finisci a fiasco di vino, capito? Cioè, quindi sei come un tappo di sughero, sei meraviglioso. Viamo, siete fantastici, ma le canzoni sono orribili. Vabbè, ragazzi, ma se sapete che il nostro programma è fatto così, cioè non è che se ci ascoltate non ci ascoltate per la musica, perché altrimenti sareste dei diavoli. Dei fakiri, cioè non, chi è che si fa del male da solo? Il fakiro. Il fakiro che decide di dormire sui chiodi, di mangiasse il vetro, di ficcasse le spade in gola, cioè lui è il fakiro, no? Non è il fakiro.
3: È lui.
2: Sei un po' sadomasochista, cioè nel senso che ma dormi su un memory form.
3: Ma perché
2: sui chiodi, cioè non. Come si chiama? Memory form? FOM. Vabbè, nel tuo caso è più form.
3: Beh.
2: È una forma di grana. Buongiorno Letami, buongiorno. Buongiorno. Allora c'è da dire una cosa, che io vi amo lo stesso, prescindere se è oppure
3: se
2: non se ne parla più.
3: Ma di cosa?
2: Allora, aspetta un attimo, che mi ha scritto 08, quello okay. dei follower, dei follow, quello che c'ha sei follower.
3: Sì,
2: ha fatto la sigla a noi, c'aveva sei follower, ieri l'abbiamo citato, sono arrivati 0 follower.
3: Ma come zero?
2: I sei che c'erano se ne sono andati. No, però è bravo, ha le sigle, ogni volta al mese ce ne fa una. Prima o poi ne indovinerà una.
3: Ma sono belle.
2: Poi ci metti l'impegno, cioè,
3: poi
2: fa un altro lavoro, cioè non è che. Infatti, impegnati nel tuo. Scherzo. Allora, c'è da dire una cosa, che allora, in effetti, devo essere sincero, che nell'altro, lo so che questa cosa non vi interessa, però è una cosa nostra, internos, Picasso, ascoltami.
3: Certo.
2: Ecco, vedi, qua fischia, mo provo a metterlo nell'altro
3: buco,
2: nell'altro coso, e vediamo se fischia anche di qua, cioè, adesso per far capire l'ascoltatore... Noi abbiamo due buchi, io li chiamo buchi, dove inserisco le cuffie, inseriamo le cuffie. C'è una macchinetta che amplifica la mia voce e ce n'è una a sinistra e una a destra. Quella di sinistra comunista, evidentemente, non funziona più, diciamoci la verità. L'estrema destra e l'estrema sinistra non funzionano più. Beh, la verità, cioè, sia i comunisti che i fascisti, è una cosa del passato, no? Diciamoci la verità, non funziona, non si sono resi conto che non funziona. C'è casino dappertutto, dove c'è il comunismo c'è il casino, ragazzi, non è anche dall'altra parte, cioè non si capisce niente, cioè non, un po' più calmi, ragazzi, dobbiamo morire tutti, cioè non è che, no, tutti che prendono ste battaglie perché noi tutti insieme tutti uguali e perché, oppure dovete fare così, cioè, guarda che devi morire pure tu, cioè noi che creiamo, se tu ci fai caso, noi creiamo, c'è gente che va a lavorare, fa industrie, fa fabbriche, non dico di non farlo, però fate un sacco di cose atta a morire, cioè nel senso che a una certa età, ma goditi la vita, ma che stai a fare ancora a accumulare cose, denari, poteri, ma perché? Ma poi a un certo punto la prostata ti chiama a una certa età, per l'uomo la prostata gli dice: bello, stai per finire la pipì, cioè nel senso che la farai a goccine, quindi sono altri problemi che devi affrontare, non dando il potere, la macchina, Lamborghini, questo c'ho, quello c'ho, quell'altro, palazzo, case, e poi fai la pipì a gocce. Dai. E quindi godetevi un po' la vita, ma. Allora, mia figlia dice che io sono un boomer, nel senso che ogni tanto quando parlo, chiaramente sono anziano per lei, no? Mi prende un po' in giro e mi ha detto che in futuro ci saranno i robot, che in effetti è vero, perché se vai a vedere sempre su Instagram, lo so che ormai è il nostro punto di riferimento, una volta c'era il telegiornale, c'è su Instagram, se tu vai su Instagram, scorri, ci sono adesso delle cose, dei telai che ti mettono addosso, non so se chiamano telai, delle protesi,
3: sì.
2: tipo rinforzi, tipo Robocop, ti ricordi Robocop?
3: Sì, sì.
2: Allora ti mettono degli scheletri, ecco, si chiama scheletro, dell'esoscheletro, che fa figo, ma non so se è quello, uno scheletro addosso, sopra la tua non è che non c'hai il braccio, ce l'hai, però sopra il braccio ti mettono uno scheletro che il tuo braccio è diventa bionico.
0: Ah,
2: quindi lo stanno facendo per i soldati, sempre per le guerre, si cazzi i poteri, ma io dico, questa gente che scatena le guerre, no, ma prima o poi davanti a qualcuno lì sopra ci andrà. Non so se ci sarà San Pietro, San Daniele o
0: ma chi è?
2: San Lambrusco, non lo so. Chi ci sarà, ci sarà, qualcuno ci sarà, e se c'è qualcuno, qualcosa ti dirà. Donato, a parte che ti sei presentato con sta parrucca qua, non quasi arriva senza parrucche strane. Primo, secondo, hai fatto un uguasin. Abbassati qua, no, ma io c'ho un po', io c'ho i palazzi. Cioè, nel senso che prima o poi i due conti con la coscienza li farai. O non ce l'hai la coscienza, oppure due conti li farai. Tutta questa gente che fa guerre, adesso stanno investendo su questi scheletri che ti metti addosso, sia sulle gambe che sulle mani, per essere più potenti. Fanno vedere uno che dà un pugno a una colonna di cemento armato e la sfonda. Ma che pro? Cioè, non.
0: No,
2: per demolire i palazzi, cioè non. Per ammazzare altre persone. Cioè, non è che le creano perché dice uno perde le gambe, fa le cose. No, le creano per fare le guerre, per essere più potenti, tipo Hulk, capito? C'è una cosa. E non si capisce più niente. Vabbè, comunque faranno anche i robot per accoppiarsi. Perché?
0: Certo.
2: E perché? C'è sempre una ragione, c'è sempre un perché. Se tu ci fai caso, no? Una volta si passeggiava, no? Negli anni 50, 60, 70, si passeggiava mano nella mano, uomo donna, questo non è importante. Si passeggiava, uomo cane, anche.
0: Che uomo cane?
2: Cane donna, insomma.
0: Scusa.
2: Si passeggiava e si chiacchierava, si guardavano le vetrine, non c'era. Adesso se tu vedi una coppia che passeggia, tutti e due col cellulare in mano, testa chinata, che non si considerano proprio. Se si devono parlare, si scrivono su Instagram, anche al ristorante. Se che prendi tu e si scrivono invece di parlare. Che ripeto, è diventato un casino. E cosa c'è? Non c'è più la comprensione. Cioè, ognuno è convinto di aver ragione, che la ragione non c'è, non esiste la ragione. Allora, cosa succede? Che stanno creando, ci stanno spingendo verso l'intelligenza artificiale. Quindi, non pensate più. Se tu vuoi pensare, c'è un cervello che pensa meglio di te. Ci stanno convincendo che il nostro cervello, però non è un gran cervello. E allora c'è il cervello intelligente, che non sei tu, è un altro. Ci stanno spingendo a ragionare con un cervello che non è nostro, che viene gestito dai poteri forti. E non solo questo, ci stanno anche dicendo che quella non è la donna giusta per te, perché c'ha la cellulite, le smagliature, e quello non è l'uomo giusto per te perché è peloso, c'ha la pancetta, parla male, rutta, fa. E ci stanno piano piano ci convinceranno. Allora, che giorno è oggi? Giovedì 7 maggio 2026. Quello che sto per dire, fra 20-30 anni questa puntata deve essere rimandata,
0: certo.
2: Per fondo. Perché ci stanno spingendo e ci stanno convincendo piano piano, fra 20 anni, 30 anni, 50 anni lo faranno a accoppiarci con i robot che verranno gestiti sempre dai poteri forti.
0: Esatto.
2: Perché? Perché ci devono descrivere, ci devono comandare e far fare tutte cose che dicono loro. Già lo fanno, ma sempre di più. Quindi tra un po' tu sposerai un robot donna gnocca, bella, perché te la fanno proprio perfetta, cioè con la testa intercambiabile, i capelli diversi, la faccia diversa, spingi un pulsante e diventa Diletta Leotta, pulsante Belen, pulsante Malgioglio, scusa, tu c'hai tutte queste facce che puoi intercambiare e quindi tu sposerai un robot, quindi in futuro tirerà più una fibra ottica che un carro di buoi, ragazzi. Questo diremo. Oh, tira più una fibra ottica che un carro di buoi. C'è la roba. Oh, sta puntata deve andare, tra 50 anni deve andare, ragazzi.
1: Andrea
4: Catavolo
1: Show.
4: Su Studio Più.
0: Andrea Catavolo Show.

0: Can wait, l'attesa è finita, ragazzi. Andiamo di meteo e subito dopo si parte. Andiamo.
1: Andrea
2: da tavolo
1: show
3: su Studio Più.
4: Studio Più News.
5: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. Una breve pausa per questa giornata di giovedì che si concluderà quindi all'insegna del tempo asciutto e prevalentemente stabile da nord a sud, mentre venerdì la situazione cambierà. La seccatura nord atlantica infatti spinge sempre più verso sud, coinvolgendo anche parte della nostra penisola con la sua storia, soprattutto nella giornata di venerdì, dove avremo nuvolosità diffusa da nord a sud. Rimanete aggiornati, consultate l'app gratuita di 3B Meteo.
6: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con
0: Garage del Garda.
6: Andrea Catavolo Show.
7: Attenzione! Alto contenuto di ignoranza in frequenza!

0: avete sonno anche voi? Cioè, io ho un sonno stamattina, ma come mai? Mi sento rintronato. Ah, il caldo di ieri, non lo so. Ieri ha fatto un caldo. Un caldo strano, eh.
1: Caldo strano, eh.
0: Può essere solo caldo, no? Deve essere un caldo strano. Fa un freddo strano. Sta pioggia. Ma cosa? È pioggia.
1: Buongiorno!
0: Allora, uno ha scritto: la nuova sigla sembra quella di un cartone animato degli anni 80-90. E beh, quello che volevamo! Quello che volevamo!
1: È questo che volevamo!
0: Comunque non vi affezionate perché la cambiamo, eh! Era un mese scarso, viene sostituita. Vabbè, la canzone è bella, però insomma, dai, dopo 5-6 minuti uno dice che dai. Vabbè, allora, io volevo, come si dice, e poi anche, soprattutto, ma dai, adesso non facciamo, però se abbiamo detto questa cosa qua è perché volevamo in qualche modo essere sintetici.
2: Non hai detto niente.
0: Va bene, lascia stare, non, e non aggiungo altro
2: ma
0: perché poi la gente potrebbe pensare che va bene così, ma dai, cioè non dai, no, perché poi si pensa male e uno dice ma è facile,
2: è facile cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti. Allora, io volevo fare un appello prima di partire, tutte le mattine voglio fare un appello, io non so come mai mi sveglio, ma quando è che penso queste cose,
2: la notte.
0: Le partorisco di notte e poi di giorno mi escono fuori. Non è che mi rimangano in memoria, mi escono fuori. Allora, volevo dire una cosa importante a tutti i ristoratori. Allora, se cortesemente evitate di scrivere sul menù brasato con aspetta, con la sua riduzione di carotine julienne. Allora, me lo devi spiegare, con la sua riduzione. Cos'è, una presa? La riduzione? La riduzione. Non è italiano. Non è italiano. No, riduzione sarebbe che tu fai cuocere le verdure poi nella salsetta della carne. Ma non è italiano comunque. Cioè non è... è stato preso questo termine così quella. Comunque l'appello a tutti i ristoratori, per favore, il nostro pane fatto con il nostro lievito madre, i nostri grissini, la nostra pasta, il nostro conto, certo. Il nostro vino. Cioè, abbiamo capito che è tutto vostro. Prossima volta porto anch'io della roba, così mangio un po' di più. Cioè non, e ve la state tirando troppo. No, comunque, gli ristoratori, no, giustamente loro devono in qualche modo accalappiare la curiosità delle persone. Però il nostro. E certo che è tuo. Cioè non, io sono la moglie, ho portato. Mia moglie, questa è mia moglie. Potrebbe. Va, andiamo avanti.
2: No.
0: No. Allora, era solo un appello così gioiale. Cavolo, come ti sei svegliato stamattina? Bene, molto bene ragazzi, mi sono svegliato veramente molto molto molto bene. Però sono assonnato, sono rincoglionito, posso dire rincoglionito. Buongiorno, benissimo, siamo già a venerdì, poi arriva domenica e io lavoro. Uffa, Luisa, ma che lavoro fa il metro notte? Che fai? La guardia alle chiese, non... La domenica lavora...
2: c'è chi lavora anche la domenica, Andrea.
0: I preti.
2: I preti
0: lavora soprattutto la domenica. Sì, durante la settimana poca roba, c'ha 4-5 clienti, insomma, non...
2: Clienti?
0: E come li chiami? Non...
2: Fedeli.
0: Ma quali fedeli? Sì, fedeli. Ogni tanto il prete si innervosisce perché i fedeli non sono fedeli. Non sono fedeli alla sua chiesa, capito? Vanno, se vanno in un'altra chiesa, li cazzia. Cioè, non... E ti ho visto in piazza San Marco, alla chiesa, e te lo dice anche in modo per dire, ti ho visto, e vabbè, mi sembra una chiesa, ma non è la nostra.
2: Cos'è? Che faccia?
0: Che facciamo?
2: Che faccia è?
0: Andiamo in tutte le chiese? Va bene, dai. Allora, cercheremo di affrontare la mattinata. Adesso mi tolgo anche il giubbotto, Kraffen. Mi ricordi un Kraffen?
2: Ma perché?
0: Non lo so. Se ti togli gli occhiali sembri un Maffi. Sai, quelli, il Maffi è quello con la bombolone, cioè non è bombolone, è gonfio sopra, no?
2: È gonfio,
0: c'ha
2: sì.
0: Il cappellone, c'ha
2: il cappellone.
0: Sì, c'ha la parte sopra grossa e il corpo piccolino, no? Vabbè, comunque c'è sto testone, tu mi ricordi un Maffi.
2: Vabbè.
0: Cosa stavo dicendo? Se volete mandarci notizie da commentare, fatelo, altrimenti non lo fate, cioè non è un problema, non è obbligatorio. Pulite, mi raccomando, e scherzi da fare, anche qualche scherzo, insomma, che ieri lo scherzo che ho fatto io alla signora dei cavalli.
2: Alberta.
0: Ragazzi, vi devo dire sta cosa che è una roba fuori di testa. E, vabbè, la dico.
2: Ormai è scusa.
0: Ragazzi, allora mia mamma aveva dei poteri. Adesso dico sta cosa, uno dice "Ah, vabbè, catavolo, solite fantom memela". Vabbè. Allora, mia mamma aveva dei poteri.
2: Ah, prima di parlare della mamma, ce la fai Andrea, perché dovremmo andare in pubblicità.
0: Vabbè, ma sei veramente
2: No, io te lo dico, così almeno ci godiamo poi qui il racconto di tua mamma, hai capito?
0: Vabbè, non è un racconto di mia mamma. Mia mamma, vabbè, andiamo avanti, dai. Allora, facciamo così, mandiamo la pubblicità e poi dopo qua siamo.
3: Andrea
4: da tavolo
3: show
5: su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show. Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Dov'è Achille? Ho bisogno di uno stimolo per andare in bagno. Dai, ma così cattivi siete, dai. Scusate, ma stoppare e andare a tavolo mentre sta raccontando una storia è un sacrilegio. Basta con queste canzoni. Uno che mi difende, giustamente, perché poi io mi dimentico cosa volevo dire.
1: No, te lo ricordo io perché me lo sono segnato.
0: Sì, mi ricordi il particolare, ma io poi c'avevo tutto un altro discorso, magari che non mi verrà più, perché non è che è una cosa a memoria.
1: Ho capito, però c'è il tempo lì, io te lo dovevo dire.
0: Vabbè, adesso se ti senti un po' in colpa, non è colpa mia.
1: No, mi senti in colpa, stavi parlando.
0: Però se tu mi fermi, è chiaro che io poi adesso quello che volevo dire lo sono già dimenticato.
1: Ho capito, non ti avrei mai fermato.
0: No, l'hai fatto.
1: Ho capito, e allora andavamo avanti.
0: Purtroppo devi capire che se mi fermi mi tarpi la fantasia. Devo fare, ragazzi, questo show. Questo guarda solo il tempo e basta.
1: Ma non è il tempo,
0: per
1: ma
0: lui la vita è un orologio, un pendolo. Questo è un uccellino a cucù.
1: Certo.
0: Va bene, possiamo disturbati mentali. Iniziamo il turno di scorta al Ale GPG. Anch'io lavoro domenica. Buona giornata. GPG. Dov'è il GPG?
1: Non ho idea, Andrea.
0: Sarà. Vabbè, andiamo avanti. Due punti G saranno.
1: Dai,
0: GPG saranno. Vabbè, te li immagini, trovi due. Dici, hai preso il secondo. Come il secondo? Volevo sapere cosa mangia la mattina Ugo per essere così. Andiamo avanti, così. Cesena tenta di rapinare una banca, ma non ci sono soldi e se ne va. Vabbè, ma ormai è risaputo che nelle banche non ci sono i soldi.
1: Ma
0: in banca!
1: Ma come no?
0: Ma non ci sono i soldi.
1: Ma scusa!
0: Ma tu prendi i soldi, secondo te loro li tengono lì, tu porti i soldi tuoi e loro li tengono lì.
1: Ma ce li hanno nella cassaforte.
0: Ma quale cassaforte?
1: Nei cassetti.
0: Ma sì, nei cassetti, da scrivania. Un scemo,
1: E quando fanno le rapine, che cosa prendono?
0: Ma infatti non ci va più nessuno a fare le rapine in banca. Cioè, ma sei scemo. Cioè non, è la banca che fa la rapina a noi. Tu entri, loro, se tu ci fai caso, hanno sempre facce diverse. Cioè, mai fatto caso? Tu vai, di solito andavi in banca e c'era il cassiere della banca che tu conoscevi da 20 anni, no? Sempre lui. Adesso vai in banca e c'è sempre altra gente.
1: Vero.
0: E dici, ma scusa, ma la signora non c'è più. Ma quel ragazzo pelato che non c'è più, non. E com'è sta cosa che è cambiata in continuazione? Perché fanno loro le rapine a noi. Facendoci le rapine non si vogliono far riconoscere. È giusto. Poi cambiano, vanno in altre banche. E se tu cambi banca ne prendi un altro. Lo ritrovi, capisci? Ma tu eri quello pelato Banca Intesa? No. Perché, sono altro. Vabbè, comunque a Cesena questo è andato in banca a fare la rapina e dentro non c'erano soldi. Quello gli ha detto, guarda, purtroppo non ci sono soldi. Non. Vabbè. Malintesa San Paolo, ragazzi. Malintesa San Paolo. Iban il terribile. Ah, qua si potrebbe veramente dire la mia banca è differente. Chiaramente le battute sono di Alfredo, Nico e Valeria.
1: Ma chi sono?
0: Che salutiamo. Renelli, Fornaro e Fabrizio.
1: Ma chi sono?
0: Andiamo avanti. Cadavolo, mi racconti tua madre? Non me lo ricordo più.
1: Stavi parlando dello scherzo ad Alberta e stavi dicendo che tua madre aveva tipo dei poteri.
0: Ah, allora sì, mia mamma aveva dei poteri. Mia mamma leggeva il futuro, cioè, ma non è che faceva la cartomante, faceva l'insegnante, però aveva questi come si può dire, queste visioni. E quando per esempio io abitavo a Milano, lei a Latina, e lei mi chiamava e mi diceva prendi questo sciroppo per la tosse, ma io non avevo neanche tossito, cioè io rispondevo ciao mamma, di come stai, tutto bene, e lei prendi sto sciroppo per la tosse, e io dicevo ma scusa, ma come fai a capire che c'ho la tosse, non ho ancora tossito. Lo so. Questo era un po' un potere di tutte le mamme, no? Cioè, mia nonna addirittura mi diceva ti sento sciupato, al telefono ti sento sciupato, quando ero militare mangia un po' di più. Vabbè, sarà un potere di tutte le mamme e le nonne, però mia mamma vedeva veramente cose che non si possono dire, e forse io ho questo involontariamente, perché non è un potere, anzi è un po' una sfortuna, e, ho questo potere che vedo un po' in là. Mi vengono delle visioni, ho delle visioni. L'altro giorno abbiamo fatto uno scherzo alla signora dei cavalli, la
1: Alberta,
0: che tra l'altro conosco, una donna incredibile che ama gli animali in maniera viscerale, proprio soprattutto i cavalli, un animalista proprio incredibile. Aspetta che forse c'ho anche il suo vocale, eccolo qua. E io gli feci lo scherzo così, beh, gli scherzi miei, non è che sono preparati, beh, quello che esce esce. E io gli ho detto: guarda, viene questo qui per abbattere, per portare via il cavallo che è morto. Così quella, tu non ci crederai, mo ti faccio sentire quello che mi ha mandato lei subito dopo.
2: No, guarda, c'è sincronicità incredibile, perché stavo proprio cercando in quel momento il numero di telefono del signore nel caso avessi dovuto addormentare il cavallo perché me lo portasse poi via, e mi è arrivata questa tua chiamata che io, cioè, io sono rimasta di sasso, perché dentro di me mentre ti parlavo dicevo: ma io non l'ho detto a nessuno, figurati se la veterinaria ha chiamato qualcuno al posto mio. Cioè, sto di merda. Ma ancora di più che proprio hai beccato un momento in cui io dovevo decidere se addormentare il cavallo o meno, e quindi è arrivato proprio come un messaggio, non come dire ok, sì, lo devo fare.

0: Ma l'ho addormentato o no? E io gli ho chiamato solo il signore che deve portarmi al cavallo, c'è una roba. Mi sono spaventato. Ogni tanto quando io ti dico che morirai.
1: No, vabbè. L'anatema no!
0: Io lo so la data esatta del.
1: Non me la dire!
0: Comunque non ci arrivi a 60.
1: Te lo dico.
0: Vabbè, ma tu
1: ma
0: continui.
1: Quindi non c'è la data, potrebbe essere oggi, cioè, da oggi.
0: No, no, io ho una data esatta.
1: Non me la dirò, io vivo male dopo. Vabbè,
0: comunque,
1: vivo male.
0: Che devi fare domenica?
1: No!
0: Vabbè, no, chiaramente non è che vedo cose brutte,
1: no,
0: vedo anche cose belle.
1: Tu le vedi?
0: Andiamo avanti. Sulla battuta di prima della rapina in banca, in tanti ha scritto la mia banca è differente, questa è una battuta che viene a tutti, allora la mia banca è differente. Vabbè, pensavo di essere originale, invece niente, non cadavolo, io ho paura di te adesso, no, allora non dovete aver paura di me, perché non è sempre, però a me succede questa cosa incredibile, quando vedo una persona, io...
1: Non mi fissare!
0: No, la vedo! Vedo delle cose di questa persona che gli succederanno. Poi io non gli do importanza a queste cose. Proprio me lo dimentico completamente. Cioè, il mio cervello non memorizza. Però vedo, sai che il nostro cervello fa dei ragionamenti strani. Fa delle intuizioni, no? È una macchina previsionale il nostro cervello. Cosa fai? Tu vai in un posto che non conosci, il tuo cervello va in allarme, no? Perché comincia a dire: che devo fare? Mi giro a destra, mi giro a sinistra. Come quando esci per la prima volta con una ragazza, non sai cosa fare, no? Sei un po' imbarazzato, così qua. All'inizio c'è quella timidezza, così. E il cervello che va un po' in tilt, no? Perché gli cominciano ad arrivare tutta una serie di informazioni. E si fa una serie di domande infinite. E se tu invece vai in un posto o vai con la solita ragazza o con tua moglie da 20 anni, il cervello tuo è praticamente quasi addormentato. Perché non. No, ma perché non si fa più, non va più in tilt, è più rilassato, più tranquillo, più. Perché ho detto sta cosa? Non mi ricordo più che stavo a dire, ragazzi. Il mio cervello è veramente andato un po'. Ecco, quando tu vedi una persona, tutti lo facciamo questo. Il nostro cervello si comincia a fare delle domande. L'ho già visto. Assomiglia a questo, assomiglia a quest'altro, è vestito così, mi ricorda mio padre che si vestiva così. Il cervello sembra che non pensi a niente, ma il nostro cervello è completamente in cerca di informazioni e va in tilt quando le informazioni gliene arrivano tante. Ecco perché uno diventa scemo, perché no, è vero, sai quei ragazzi poverini che insomma perché hanno talmente tante informazioni che non riescono a fermarle e quindi vanno in tilt. Ecco, io quando vedo delle persone nuove o che già conosco così, ogni tanto mi arrivano delle informazioni da queste persone e non devono essere brutte per forza, belle o brutte, dipende. Però poi dopo io non è che sto a pensare che memorizzo questa informazione, mi arriva e va via. A volte mi è ricorrente, come nel tuo caso, e
1: dai!
0: È chiaro che poi io per anni ti ho spinto a non fumare, a mangiare bene, così quella, perché il mio cervello involontariamente, non volontariamente, vede questa cosa tua e cerca di spronarti a... Uno ha scritto: cadavolo, devo iniziare a grattarmi. No, allora, non è che io porto sfiga, anzi, il contrario. Cioè, se vi do un consiglio, seguitelo, che è meglio. Va bene, dai. Allora. Oh, cadavolo. Mo' cosa ho detto? Mi sono lanciato un anatema da solo. Cioè, non.
1: Io non vivo più bene.
0: Va bene, ma come fa? Andiamo avanti. Cadavolo, sei veramente. Devo andare a Napoli, che faccio? Parto adesso. Io mi devo sposare. No, qua non lo fa. Se te devi sposare, te dico già no. Ma te lo direbbe chiunque, anche il prete te lo direbbe. Anche il prete, ma che stai a fare? Lascia perdere. La colpa dei matrimoni che non funzionano è dei preti, ragazzi. No, lo dico proprio adesso. Se non sbaglio, la prossima settimana viene Don Mario, il mio amico prete. Che mi viene a tirare le orecchie. Però io glielo dico sempre, io dico a Mario, diciamocela
1: verità.
0: A Mario, diciamoci la verità. Ma sei te che gli devi informare, tu non gli devi dire le cavolate. Tu nei corsi per i matrimoniali gli devi dire le cose come stanno, non gli devi dire per il signore, papà, la storiella della Sinella. Perché no, perché va bene.

0: Ma storia, però, alla fine tu gli devi dire. che litigheranno, faranno casino, che te corna le cose, se non glielo dici, cioè non, poi loro ci credono all'asinello, credono, non va bene, andiamo avanti, ragazzi. Comunque, le separazioni e i divorzi è colpa dei preti. Se i preti fossero un po' più schietti, dice, se avessero anche un po' di poteri, no? Cioè, vedono una coppia, lasciatevi, perché voi fra 3 anni vi mollate, quindi lasciate, non lo fate il matrimonio, non lasciate, ma come, noi lascia sta, non fa per voi, cioè non, fra 3 anni vi separate, che fate, buttate via 3 anni, cioè non, matrimonio, cerimonia, invitati in casino, costringete gli invitati, 300 euro un busto, dai, è una rapina, state a fare la rapina, vabbè, in effetti quando uno si sposa e tu nella busta gli lasci 400-500 euro, se poi si separano entro l'anno o 2 anni, mi devi dare i soldi indietro.
1: E quella è una caparra!
0: No, quella è una cauzione. È una cauzione. Se il tuo matrimonio dura, allora sì, te li tieni i soldi. Certo. Ma se nell'arco di 2-3 anni al massimo ti separi, mi devi dare i soldi indietro. Perlomeno il 50%, perché non. E dagli. Va bene, dai. Allora, ho distrutto i matrimoni, ho distrutto un po' di cose. Allora, come al solito, come al solito.
2: Show su Studio Più.
0: Ha scritto: lanci anche iettature a distanza. No. Io vedo solo cose strane. Dico quest'altra cosa, così faccio ancora più paura, ragazzi. Io quando passo in una strada e nell'arco di 500-600 metri, non lo so, in linea d'aria, c'è un cimitero, io sento le voci.
1: Ma no,
0: anche
1: prego,
0: se
1: no.
0: Il cimitero non lo vedo.
1: Ma io non vengo più in macchina.
0: No, vabbè, sento delle voci, ma non riesco a distinguere. Ma sento come un chiacchiericcio, ve lo giuro. Basta, dopo questa io direi che...
1: Dopo questa idea c'è la pubblicità, che è meglio, che ti butto l'acqua santa!
0: Ma no, ma guarda che è una cosa positiva, è una cosa molto positiva.
3: Radio Studio Più è sempre con te. Anche in montagna, in Val di Fassa, sui 93.9. A Madonna di Campiglio, sui 92.4. Spot.
4: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000. E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Down.
1: Radio Silvio, ja.
2: Radio Silvio.
1: Radio Silvio.
3: Allora mi fa davvero piacere che Achille, che sono 7.35, il 29 maggio a Brescia a teatro verrà gratis, quindi...
1: Ah, perché tutte le multe... Vabbè, no, ma sono io che lo devo pagare.
3: No, per dire...
1: Ma lui pensa di no, ma avrà 50 euro di meno.

Basta! E basta! Ma basta! Già la canzone è fastidiosa, ci metti anche lei! No, scherzo! Bella, bella! Che sono le vocali?

0: Dovrei fare lo sdoppiatore.
1: Non ho capito.
0: Posso sdoppiare?
1: Che cosa?
0: E la... Perché sai, metti le cuffie qua dentro, no?
1: Sì.
0: Nell'altro sì. Nell'altra presa. Però non ci sono qua due prese. E io c'ho lo sdoppiatore.
1: Sai che hai lo stesso odore della zuppa di miso?
2: Ma che cos'è?
1: Ti sei immerso in una scodella di miso.
2: Ma cos'è il miso?
0: Non so cos'è il miso.
1: Il miso, vabbè, lasciamo stare. Oh, chi è? Mamma mia, che paura. Mamma mia, è entrato un uomo grosso. Adesso c'è Rino, che fai? Quante sdoppiaggi
2: allora,
1: fai?
2: No, teniamo Rino a chi
0: non ascolta. Ho mai tu sdoppiato in tre.
1: In tre non si può sdoppiare.
0: Non so se non è fattibile.
1: Vabbè,
0: no,
1: senza cuffia, no. Oggi senza cuffia stai senza cuffia. E metti lo sto coso.
0: Ti chiedevo è il permesso.
1: Ma è permesso, tua sorella. Io gliela faccio più, già non lo so. T'ho
0: chiesto.
1: Che ore sono? Che ore
0: sei
1: sono?
0: Qua.
1: Non ti sento, non parlare, non ti sento.
2: 7:36.
1: 7:36. Già non lo sopporto alle 7:36.
0: Così.
1: Ma un po' devi fare un po' più di ritardo stamattina.
3: Così.
1: Dai, ce la fai.
3: Lato.
1: È lui. Basta.
0: Ho inserito, scusami.
1: Fastidioso. Andrea, buongiorno, con i tuoi poteri, dammi un paio di numeri così li gioco all'otto.
2: È vero,
1: no, ragazzi,
2: è vero.
1: Allora, io ho questi poteri, chiamiamoli poteri, ho queste visioni, ma non a volte, ma non su di me non funzionano. Funzionano sugli altri.
2: E dimmi i numeri.
1: No, dimmi i numeri. Per esempio, te racconto st'altra che è incredibile. Marcello, il mio amico Marcello, 2 o 3 anni fa, non mi ricordo, 4 anni fa, così, è venuto in palestra da me e ha fatto un esercizio e gli facevano male le gambe, no? E gli faccio domani, giri così,
2: no,
1: domani
2: no.
1: Vai dal fisioterapista, no. Perché secondo me tu c'hai un problema le anche, no. te lo può di lui se non
2: no,
1: è
2: no, ma io lo so, me lo ricordo.
1: E lui e gli faccio, ma che cazzo sto dicendo, mi fanno male le gambe, cioè, vai a farti vedere che secondo me c'è un problema fisioterapista. Ma io ho questa visione così, è andato, il fisioterapista gli ha detto vai a fare una lastra perché sei alla penultima pagina del libro.
2: No, no.
1: E infatti è andato a fare la lastra e si deve operare anche.
2: No!
1: Vabbè, non è sfiga questa, è una visione, cioè non può essere anche sfiga in effetti, posto anche portare
3: no, numeri, no, quello...
1: i numeri li do non do i numeri, però per esempio sul calcio dico secondo me vince, ma dai, stai a dire, non può vincere il contro il Bayern, e invece è passato il Paris Saint Germain, ma però se gioco io, se fa gioco perdo sempre. Allora Rino, infatti Rino io l'ho visto camminare l'altro giorno. Io non glielo posso dire, però lui c'ha un problema fisico. Lui lo sa, lui non sa che io lo so, ma io da come cammina so che c'ha un problema lì. Vabbè, andiamo avanti. Non diciamo altro.
3: Allora, vediamo se riusciamo a portare Don Mario.
1: Tu mangi troppa carne, ti dico solo questo. Secondo me tu mangi.
3: Carne.
1: Visto? Hai visto?
3: Non mangio carne.
2: Che visione è?
3: Mi venivano in mente tutti
1: gli animali, vero?
3: Sì, quando da ragazzino così sono entrato un paio di volte nei macelli e ho detto basta.
1: Basta. Sei diventato vegano?
3: No. Mangio tutt'altra cosa tranne che la carne.
1: Mangi il pesce?
3: Qualche volta.
1: Poco.
3: Raramente.
1: Le uova?
3: Sì, sì. Uova sì.
1: Uova sì. Mi raccomando, sì. Con lo zero davanti.
3: Cioè?
1: Le uova hanno un numero. Zero.
3: No, io prendo quella del contadino.
1: Vabbè, è doppio zero.
2: Sì,
1: è doppio zero come la farina. Cioè non...
3: Allora, buone, vediamo buone. Se riusciamo a portare Don Mario, perché sì. lo trovo tutte le mattine sul corridoio della chiesa. Mi ha detto che.
1: Sul corridoio della chiesa?
2: Ma dove vai?
1: Ma l'ho capito.
2: Ma scusa.
3: Sai entrare?
1: Ma tu entri in chiesa tutte le mattine?
3: No, noi entriamo al bar per il caffè.
1: Ah, ok. No, che e pensavo che andassi in chiesa tutte le mattine. Non te facevo così.
3: No, sono entrato l'altro giorno e mi ha detto: figliolo, abbandona Satana. Non posso, padre, ho 2 figli con lei.
1: Mamma mia. Stavo quasi a credere.
2: Povera moglie.
1: Perché mi dire,
3: che ti volevo dire? Niente, ma ha chiamato.
1: Allora, questa è la tipica espressione degli italiani. Che te volevo dire? Niente. E poi inizi a parlare. Cioè, se dici niente, non mi vuoi dire niente. No, come quelli che ti dicono: oh, ti devo dire una cosa, ma non ci crederai. Non me la di. Non me la di. Perché se non ci credi, non è che me la dici. È la stessa cosa.
3: Ma ha chiamato.
1: Sì, chi?
3: Enzo,
1: lo psicologo.
3: Enzo, quel ragazzo di una volta, quel pensionato volontario che raccoglieva lo sporco, che ha preso la multa.
1: Sì, l'ho beccato ieri a Desenzano che raccoglieva roba.
3: Sì, mamma, quanta plastica raccolta.
1: Io gli ho urlato, non si fa, si fa. Lui si è girato, io ho fatto di pegno.
3: Quante cose che ha raccolto tutti i giorni. E niente, un avvocato, donna, straniera, si è offerta di fare ricorso al tribunale.
1: Ah, bella sta cosa. A gratis?
3: Siamo in appello. Adesso sì.
1: E non gliel'avete chiesto? La prima cosa,
3: no,
1: che
3: ma
1: si
3: era
1: fa
3: all'estero, era
1: a un avvocato è chiedere la parcella subito, per evitare sorpresine alla fine, che tu vinci la causa ma devi pagare 18.000 euro, ma era meglio che pagavo. A me è successo, lo dico che mi è successo.
3: E niente, era all'estero, siccome lei è straniera, rientra in Italia lunedì e gli ho mandato tutte per email il mio ricorso. 7 pagine più 14 allegati.
1: Scritti da te? Sì. Ah, quindi in cirillico, anche bravo.
3: Perciò settimana prossima valuteremo il ricorso.
1: Ah, ok. Ricordiamo che Sartori, questa persona che era stata multata perché aveva raccolto un parabordo sulla spiaggia di Desenzano, c'era un'ordinanza, non si poteva raccogliere roba sulla spiaggia di Desenzano, l'hanno multato 500 euro e la prima causa l'ha persa l'ha persa, giudice di pace, si vede che facciamo la faccia da parabordo, quindi non niente. E adesso andiamo in appello. Andate in appello, io non ci metto una lira, ragazzi. Lo dico per le cause perse, io non come le mogli vuol dire ai mariti, sei una causa persa, sei una causa persa. È fantastico.
3: Poi quel matrimonio che dicevi, no? Cioè non è tanto il matrimonio,
1: aspetta, parla uno che si è sposato due volte, quindi è esperto. Il prete la seconda volta gli ha detto: cos'è che non hai capito.
3: Ieri mia moglie è tornata a casa dopo,
1: tu c'hai 3 figli, no? O 4? Tre.
3: È tornata a casa dopo 11 ore di lavoro.
1: Chi?
3: È mia moglie.
1: Tua moglie
3: è sclerata, perché io metto a posto le cose, sono i figli che sono da detonanti nel matrimonio, sono i figli.
1: Io
3: sono troppo buono, gli metto a posto le cose. E
1: cioè
3: lei...
1: tu metti a posto la cameretta dei figli? No.
3: I vestiti, sì.
1: Anche. E lei è tornata a casa, sei nervosita con
3: perché
1: te?
3: Lascia, sì.
1: Il marito, come la moglie, sono delle valvole di sfogo. Se no, uno dovrebbe andare a giro a ammassare la gente. Invece, cosa fa? Il matrimonio serve a quello, capito? Tu vorresti uccidere il capo, quello. Torni a casa e te la metti con la moglie, mi sembra. E lei lo viceversa.
3: Io continuo ad attaccare attaccapanni.
1: Sì.
3: E loro continuano a riempire. E allora lei mi dice: no, non va bene.
1: C'ha attaccapanni ovunque.
3: Perché se no buttano per terra. Allora,
1: anche in camera da letto, sopra il letto. Questo e appoggiati.
3: Ecco, perciò sono i figli che fanno da detonante. Non è tanto.
1: Da detonante, che vuol dire detonante?
3: Da detonante è quello che fa scoppiare la bomba.
1: Quello che fa scoppiare il detonante.
2: Detonante.
1: Lui che guarda le cose di guerra.
2: Detonatore, giusto?
1: Detonatore, quello che fa. Tipo quello dei cartoni animati.
2: Bravissimo.
1: No? Quello che schiacci. Che fa? Continua a fare così con la testa.
2: Sì,
1: è fastidioso. È balcare dei cose. Il cruscotto della macchina, sai? Quelli con la molla.
4: No, perché c'ho in mente l'immagine.
1: Ho capito che l'hai capita, cioè non... Andiamo avanti. Allora,
3: ho incontrato due miei cugini ieri, erano tristi.
1: Sì.
3: Cosa è successo? Siamo andati a seppellire lo zio.
1: Allora, mentre stavamo parlando, lui ha dato una sbirciata al cellulare perché non si ricordava la barzelletta.
3: Guardavo il latino.
1: Sì, il latino. Allora, hai incontrato due parenti.
3: Sì, due parenti che erano... erano tristi, i due cugini.
1: Sì.
3: E mi fa:
1: sei entrato nel personaggio, anche tu sei diventato triste.
3: E gli ho detto: ma cosa è successo, ragazzi? Siamo andati a seppellire lo zio. Ah, non lo sapevo. Quando è che è morto? 3 ore dopo.
1: Questa è cattiva veramente.
3: No, stavo guardando quella in latino.
2: E quando un scialazzi va
1: il monologo delle barzellette.
3: Dante Alighieri.
1: Sì, sai chi era Achille? Sì, Dante Alighieri,
4: grande scrittore.
3: L'hai studiato?
4: Scrittore, pensatore, filosofo, tuttologo.
2: Ma non è vero, è poeta.
4: Sì, un poeta
1: e personal trainer anche.
2: Ma chi?
1: Ma che l'ha dette tutte, l'ha dette.
2: Scusami. Venite qua che vi faccio provare l'inferno nei pitch.
3: Hai studiato latino? Andiamo avanti.
4: No, latino non l'ho studiato. Ho studiato francese, inglese.
2: Noi siamo ragionieri.
3: La nostra generazione ha studiato anche il latino.
1: Eh?
3: la nostra generazione...
1: Che non ti sento! Gli anziani che si ritrovano al parco, no? Che uno parla di una cosa su una panchina e uno di un'altra. Completamente due cose. Vabbè, ogni tanto si incrociano le parole. Anche mia moglie! E quello parlava della frutta e la verdura, capito? Ma l'altro non è che ti dice, no, ma stava a parlare di frutta e verdura. No, va avanti.
3: A proposito di anziani, quei due...
1: Sì.
3: Allora, prendete anche gli ascoltatori. Anche agli ascoltatori.
1: E cos'è, un gioco?
3: Sì, perché c'era il telefono che ballava. Allora, prendete il telefono. Ugo, prendi il telefono.
1: Cioè, ma non ho capito niente. Perché devo prendere il telefono?
3: Prendi il telefono, apri Google.
2: È un test.
1: Apri Google. Fallo tu. Vai.
3: Apri Google. Apri gli ascoltatori.
1: Aperto.
3: A caso,
1: Arrivo.
3: Su Google... Scrivi 67.
2: Ok.
1: Non sbagliare che escono fuori cose strane.
3: Scrivete allora, 67 su Google.
2: A numero, 67. Sì, sì.
1: Col numero, 67. Sì, mi stanno a chiamare dopo, aspetta, vai. 67.
3: Schiaccia invio.
1: Schiaccio invio.
3: Tieni fermo.
1: Tengo fermo.
2: No, ma è vero. Porca miseria.
1: Cosa?
2: Ha traballato il telefono.
1: Ha vibrato al limite.
2: No, balla. L'immagine.
3: No, guarda, 67. Poi schiacci.
2: No, guarda l'immagine, Andrea.
3: Balla.
1: Ah, balla.
3: Hai visto?
1: Ma come porto... mai?
3: Non lo so. E mo lo sai, sai.
1: Vabbè, aspetta, facciamo un altro numero.
2: No, allora. No, lo sapevo.
1: 69, vediamo. Vediamo, 69 non balla.
2: No,
1: come
2: no, si è girato.
3: 69 non balla.
1: Si è girato il telefono.
3: 67.
1: Questa se la gioca sicuramente. Sì, se la gioca. Sì. No, però vedi, non balla. Si è girato.
3: Certo,
1: che balla. No, 69, no, 69 non balla. No, vabbè, poi
3: fai Google.
1: Facciamo,
3: Google.
1: Oh, facciamo no, l'ultimo, no, 90. No, vediamo.
3: No, messaggio.
1: Si è piegato. Basta, dai, vabbè, siamo veramente vino, quattro dai. Maschi ignoranti. Quello ancora lì che prova a scrivere 67, incredibile.
4: No, ho provato anche 47, 66.9.
1: Perché lui è malato, cioè non c'ha dei problemi. Scusa,
4: delle varianti, no, effettivamente.
1: Devi toglierti dei denti, lo sai che devi toglierti dei denti, no? Sono troppi.
4: No, è vero, ne avrei...
1: Hai visto?
4: Ma è vero, perché avevo chiesto se c'era il raddrizzatore
1: dei denti.
4: Del sorriso, no?
1: Del sorriso, dei denti, del sorriso.
4: Quello che metti dentro, no? Quello che tu inserisci in bocca.
2: Un apparecchio trasparente, sì.
1: Sì.
4: Sì, ok, l'allineatore.
1: L'allineatore, sì.
4: Però mi hanno detto che io praticamente ho due denti in più.
1: Lo sapevo, vedi che lo sapevo.
2: Ma tu sei io.
1: Siccome lui parla così perché c'ha due denti in più. Se si toglie quei denti in più, parla normale poi.
2: Certo.
1: Mamma.
3: Allora, torniamo al latino. Tu sei
1: toscano. Non devi andare,
3: Prima ti racconto quella di Dante Alighieri.
1: Sì, io non sono toscano, sono di Latina io,
3: Vabbè, però sai... Tu
1: no,
3: fai
1: tanti, c'entra niente che la Toscana...
3: Sai tanti personaggi...
1: Ok.
3: Incontra Beatrice...
1: Maremma Beatrice...
3: Ecco, e gli dice, oh Beatrice...
1: Oh, me la dai!
3: Verresti a cena con me? E Beatrice, invitat...
1: Ah, gli ha risposto in latino...
3: Invitamos, invitatis, invitant... Oh Beatrice, oh, che fai? Declino l'invito...
1: Mamma mia. Dopo questa puoi andare. Ti stanno chiamando.
2: Ciao Rino.
1: Senti le voci.
5: Andrea.

0: qualcuno che ha scritto: c'è il mio fruttivendolo che cerca un c'è il mio fruttivendolo che cerca un raddrizzatore di banane.
1: Achille, sei libero, ha scritto.
2: Ma io comunque
1: visto
2: la banana,
1: visto che a te piacciono le banane, tutte le mattine ne mangi una, quante ne compri di banane? Una sessantina al mese almeno.
0: Una al giorno.
1: Una 30, scusa. Quante ne mangi di banane?
2: Ma la media è una banana al giorno.
1: Una banana al giorno. Ok, e toglie il pensiero di turno, no?
2: Certo. Anche la mela mangio.
1: Anche la mela.
2: Mangio mezza mela.
1: Mezza mela e una banana intera.
2: Mezza mela e una banana.
1: Cioè... E l'altra mezza?
2: È perché la mangia mia mamma.
1: Ah, la dividete?
2: Sì, ce la dividiamo.
1: Bello, che bello, un 45enne che vive ancora con la mamma e divide la mela del peccato mela insieme del alla peccato. Mamma. Non dovresti dividerla con una... Vabbè, fagliare.
2: Ma no, perché lei non mangia... Lei non mangia la mela intera. Lei mangia un pezzo. A volte un quarto, a volte metà, hai capito? Sì. Quindi, allora cosa fai? Cosa
1: aspetta, c'è un tuo fan. Pronto? Pronto? Aspetta, pronto?
3: Achille!
2: Sì, buongiorno!
3: Ma ti taglia anche la cotoletta la tua mamma?
2: Ma la cotoletta la fa mia mamma, certo, la fa. Fa anche l'involtino.
1: È andato.
4: Come i bambini.
1: È andato. Ha fatto una domanda, vedete, fa anche la cotoletta come i bambini. Ma lui è un bambino. Lui è un bambino non cresciuto, ragazzi.
4: Lui masco la Bavaria.
1: È ancora puro. È ancora, come si dice?
4: Puro.
1: Vabbè, andiamo avanti. Andiamo
2: ma
1: avanti.
2: Perché è bello comunque essere. Cioè,
4: allora, mentre attaccato
1: alla radice. E però tutti sti fan, ragazzi. Pronto?
5: Achille.
2: Sì, buongiorno.
5: Mo svegliati un po'.
1: Che bello questo mo svegliati un po', dai. Mo si rintronato veramente.
2: Ma allora io inviterei però tutti questi fan.
1: Allora basta dire che Achille è perlomeno lui le fa ridere le donne, no? Tu le fai ridere le donne, no?
2: Ah sì, io sì, faccio ridere, cioè, sì. Almeno sì.
1: Mio
2: sì.
1: Nonno mi diceva sempre: se riesci a farla ridere, sei a metà coscia.
4: Ma che detto è?
1: Detto...
4: Ma non è così!
1: Di casa cavolo. Se riesci a farla ridere, sei a metà coscia. Quindi non
4: è così.
1: Non è il suo caso, chiaramente. Non è il suo... Ancora! Sarà mio nonno. Pronto?
5: Pronto?
1: Chi è?
5: Achille, ma il panno... Cambi da solo o te lo cambia tua mamma?
1: Il pannolino te lo cambi da solo!
2: Vabbè, se non uso più il pannolino.
1: Non lo usa più, non lo usa
2: mutande,
1: più.
2: Non le mutande.
1: Usa le mutande. Ha anche risposto, incredibile.
4: Andrea, chiedo scusa.
1: Oggi è la festa della mamma, non lo sapevo.
4: Domenica, Andrea.
1: Ah, domenica! Ciao, Andrea, oggi è la festa della mamma.
4: No, no. È la seconda domenica di maggio, Andrea. È il 10 maggio.
1: Oh, devi stare calmo, ok?
4: Non mi toccate le mamme, per
1: non
4: favore.
1: Mi toccate le mamme!
2: Allora io direi, per poter fare... Per poter festeggiare meglio.
1: Sì, vuoi un calzascarpe? Magari esco.
2: Per poter festeggiare meglio le mamme.
1: Tu dovresti con l'aspirapolvere mettertelo in bocca al tubo e accendere. Magari aspiri le parole e poi le svuoti il sacchetto. Vediamo cosa esce fuori, capito?
2: Potrebbe essere.
1: Sì, potrebbe essere una bella idea.
2: Esatto. Potrebbe
1: avanti,
2: evitarlo.
1: Cretino, andiamo avanti.
4: Andrea, no. Chiedo scusa, tra un minuto c'è il blocco corto.
1: E chi se ne frega? Vai avanti, dimmi.
2: Per poter festeggiare meglio la vostra mamma.
1: Fate un regalo. Lo sano alla mamma, non gli regalate le ciabatte, la crema quella che costa poco, quella da 5,99 euro, 6 litri di crema che è cancerogena solo a guardarla. Cioè, te si slocano le orecchie solo a guardarla.
4: Le orecchie.
1: Fate il regalo, è la mamma, è lei che va creato. Non eravate in questo mondo, non avevate tutti questi problemi. E quindi voglio dire, fate un bel regalo sostanzioso, bello, un bel viaggio a Tahiti, per dire.
4: A Tahiti,
1: mamma, te voglio mandare a Tahiti. Veramente, a me stava scherzando, mamma. Vai a Frosinone, 2 giorni.
2: No, sarebbe uno, praticamente voi dovreste andare questa domenica.
1: Uno ha scritto: ma le fa ridere le donne anche da vestito? O solo nudo?
2: Ma io...
1: Era una battuta,
4: una battuta.
2: Ma detto sempre premessa. Comunque, allora, domenica, prima fase sarebbe: andate al corso che tu fai, tu domenica.
1: No, non dire cose che non sai, corsi che faccio io, lascia stare. Non ti inerpicare in cose strane.
2: Allora,
1: non è per te. Io l'ho invitato 2 volte, ma non si ferma.
4: Non
1: evidentemente
4: si ferma.
1: Lui pensa di essere talmente bravo, talmente capace a comunicare che. Ma non si rende conto che quando vai in locale
0: la gente va via, cioè, si rende conto.
2: Ma è quello il mio scopo.
0: Sbaglia qualcosa.
2: Lo scopo è
4: Andrea,
2: quello.
4: Chiedo scusa, c'è la pubblicità.
0: C'è la pubblicità. Allora, mandiamo la pubblicità e poi torniamo. Forse, adesso vediamo, non ne siamo certi di questa cosa. Io forse, io sì. Ugo c'ha una brutta cera.
6: Su Studio Più Spot.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniele Ubaldi. La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio è accusato di omicidio volontario aggravato. Davide Camera.
2: Per i magistrati gli elementi sono sufficienti per chiedere alla procura generale di Milano la revisione del processo che condannò Alberto Stasi a 16 anni con pena definitiva. Riscontri, intercettazioni, una perizia in incidente probatorio e la convinzione che sia stato lui, Andrea Sempio, l'amico di famiglia e soprattutto di Marco Poggi, a uccidere Chiara con odio e crudeltà. Secondo la ricostruzione della procura, che la difesa di Sempio pensa di poter smontare, avrebbe fatto irruzione la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco, approfittando della porta comunque non chiusa a chiave, e avrebbe aggredito con violenza la 26enne per avere respinto un suo approccio sessuale. 12 colpi prima a mani nude e poi con un martello a forma di rondine, forse quello sparito dalla cassetta degli attrezzi del padre della vittima. Le celle telefoniche smonterebbero, secondo la procura, l'alibi di Sempio, che sostiene di essere stato a Vigevano per comprare un libro. E poi ci sono quelle frasi intercettate da solo in auto che gli investigatori ritengono una confessione, ma che invece non sarebbe tale per la difesa di Sempio, ma neppure per la famiglia Poggi, che insiste sulla colpevolezza di Stasi, ex fidanzato della ragazza. Tanto che Marco, fratello di Chiara e amico di Andrea Sempio, viene definito ostile verso gli investigatori.
1: Iran, si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco a 3 proprie navi nello stretto. Teheran dichiara di aver risposto alla violazione americana della tregua. Possibili nello stretto anche azioni da parte degli Emirati Arabi. Colpiremo con molta più forza se gli iraniani non firmeranno l'accordo e in fretta, minaccia Trump. Era attesa ore una risposta di Teheran al piano in 14 punti presentato dagli Stati Uniti. Di questi tempi in coppa detta legge il calcio inglese, se l'Arsenal sfiderà i campioni del PSG per la Champions, ieri l'Aston Villa ha centrato la finale di Europa League, mentre il Crystal Palace andrà alla caccia della Conference. Jenny De Gaetano.
3: 3 coppe, 3 formazioni inglesi in finale, gonfiano il petto oltremanica, ancor di più considerato lo status di inventori del calcio moderno. Se l'Arsenal, che guarda tutti dall'alto in Premier, proverà a sfilare al PSG la Champions, ieri l'Aston Villa, davanti agli occhi del principe William, ha dominato il derby con il Nottingham, cancellando lo 0-1 patito all'andata, con un secco 4-0 che vale la finale di Europa League. 20 maggio a Istanbul contro il Friburgo di Vincenzo Grifo. 3-1 ai portoghesi del Braga, che partivano dal 2-1 casalingo. In copertina in casa Villans, in finale 40 anni dopo la conquista della Coppa Campioni, Mister Emery, alla caccia della quinta Europa League in carriera.
4: A qualcuno interessa?
3: Come l'Arsenal, il Crystal Palace inseguirà invece la Conference League. 27 maggio a Lipsia, dopo aver eliminato lo Shakhtar 3-1 all'andata, 2-1 ieri. Dall'altra parte della barricata il Rayo Vallecano, terza squadra di Madrid, 11ª in Liga, che si è sbarazzata con un doppio 1-0 dei francesi dello Strasburgo.
1: Ed è tutto, a più tardi.
5: Grazie Jenny.
6: Un'altra ora.
5: Ma Jenny, nome della donna.
6: È
5: un uomo, si chiama Jenny. Ma Jenny non è il nome della donna.
6: È Gennaro, Andrea.
5: Ah, Gennaro.
6: Jenny.
5: Gli amici Jenny. Per le R.
6: E Andrea, mi sono dimenticato lo sponsor, dovevo dirlo.
5: Vabbè, fa niente, dopo lo dico.
6: Ah, sì,
5: stai tranquillo, mamma che ansia. Lui c'ha il problema con lo sponsor e l'orario e basta.
6: No!
5: La sua vita è orario e sponsor.
6: No, e dovevo dire.
5: Balla, balla, metti il gonnellino di paglia e datti fuoco.

0: Allora devo tirare le orecchie a Ugo, anzi di tagliare te perché c'ha le orecchie che mi fanno senso. Allora Ugo, si festeggia la seconda domenica di maggio, ma il giorno ufficiale è l'8 maggio. Quindi l'8 maggio, che oggi è la festa della donna.
1: No, mamma.
0: Mamma, scusa, vabbè, sempre donna, mamma. Della mamma. E poi si festeggia la seconda domenica di maggio, ma ufficialmente.
1: Ah, non lo sapevo, chiedo scusa.
0: Sei ignorante come una bestia.
1: Scusa.
0: Non sa le cose e parla.
1: Parla cosa?
0: Vabbè, andiamo avanti.
2: Che magari si intende che era domenica.
1: Wilson! Wilson!
2: Comunque, stavo guardando. Scusi, ma lei per caso è
0: così? È andato.
2: Dai,
0: era Tom Cruise, ma non era Tom Cruise. Non era Tom Cruise.
1: Ma no, è Tom Hanks.
2: Tom Hanks, certo.
0: Hai detto Tom Cruise.
2: No, io pensavo. No, scusi.
0: Tu sembri più Tom e Jerry, sembri più. Come si chiama quello? Il gatto silvestro che non parla. È lui, no? Che.
1: Sì, gatto silvestro non parla.
0: Gatto silvestro. Tu sei come il gatto e fa solo dei rumori, fa dei versi.
1: Sì.
0: Così.
2: No, ma gatto silvestro l'altro è. Gatto silvestro, mica quello nero.
0: Bianco e nero, gatto silvestro.
1: Ma no, gatto silvestro non è quello di Titti col canarino.
0: Sì, bianco e nero.
1: Ma che bianco e nero, raga, è blu e bianco.
0: Ma qual è blu? Ma sei anche daltonico. Un gatto blu.
1: Ma scusa, è blu e nero.
0: Dai, hai preso un Viagra, hai preso.
1: È blu, scusa.
0: Lascia stare.
1: Tom e Jerry, no?
0: Tom e Jerry.
2: Tom e Jerry.
0: Ma non è blu, dai, è scusa, bianco e nero. Andiamo avanti.
2: No, Tom e Jerry.
1: No, è grigio, raga, oh, raga.
0: Sì, è
1: blu,
0: grigio.
1: È blu.
0: Ma qual è blu?
1: Ma scusa, aspetta, scusa.
0: No. Che fa? Vieni di qua.
2: Vieni qua a farti vedere.
0: Ma
2: perché...
0: no, dai, ma no.
1: Ciao, Dimitri. Scusate, che colore è questo?
0: Ma l'hai portato, le paste hai portato?
3: Mi alzo la glicemia, ragazzi.
0: Ma come mai? È il tuo compleanno?
3: No, quello di Oriana.
0: Ah, Oriana. Auguri, Oriana.
1: Auguri.
0: Wilson.
1: Di che colore è?
0: Allora,
1: è blu, è grigio blu. Nero, nero.
0: Io dicevo nero e bianco, io.
1: È blu, è blu.
0: Chi è il capo? Chi è il capo?
1: È nero.
0: Chi è il capo?
1: Tu.
0: Infatti,
1: è
0: vai,
1: nero.
0: È nero e
1: non
0: bianco.
1: È manco il bianco.
0: Cioè. Infatti, non... vai, cretino, vai. Come stai? Dimmi.
3: Tutto a posto.
0: Bella la maglietta del Ken.
3: Ti ringiovanisci
0: un po'. Senti, le paste per Oriana. Oriana, ricordiamo che
3: le paste le ho portate io.
0: Ah, le pagate te, le pagate.
3: Il suo compleanno.
0: Tu sai che noi, questo è veleno per me, questo è veleno puro. Vabbè, però le facciamo mangiare a Ugo, tanto lui.
1: Dai!
0: C'è ancora poca roba.
1: Basta!
0: Goditela perché non
1: basta.
0: Non so. Vabbè, senti, tutto profumato, cioè sei entrato, tu sei il detonatore di Ugo, cioè tu devi andare in giro sempre con Ugo perché hai una come si dice,
2: un'aura?
0: Ma quale aura?
2: La fragranza.
0: Una porzione di
1: cosa?
0: Di profumo che riesce a coprire 4-5 corpi.
2: Ah, ok. Cioè, è un copriprofumo.
0: Lascia stare.
2: È un copriodori, copriodori. È copriodori.
0: Per dire che uno lo mette, lui ne mette tanto, quindi è capito? Per
1: compensazione.
0: Compensazione, bravo. Ne mette. Mamma, ma è proprio scemo.
2: Pensavo.
0: Non capisce niente. Non
2: no, perché esiste il deodorante copriodore.
0: Ma che c'è il deodorante copriodore? È una cazzata delle pubblicità. Che copriodore. Che Domopac.
1: Domopac.
0: È la pellicola, non copre l'odore, non lo copre, non lo mischia con il puzzo. Non
2: sì,
0: lo,
2: perché
0: non lo so. Chi è? Mannaggia a voi, mannaggia. Pronto?
4: Lea. C'è tanto profumo, viene fuori anche dalle casse della macchina.
0: Ah, lo senti?
4: Sì.
0: Annusa. Ciao, fratello. Già, è andato. Allora, Dimitri, le paste. Allora, le paste lasciale qua così le guardo un po' così. Ma ne vuoi una?
4: No.
0: No, ah, non la vuoi? Tu la vuoi?
1: È certo che le vuole lui. Che domande fai?
0: No, quando si scrocca, anche se gli alzi. Secondo me lui in punto di morte sta per morire. E il dottore dice: mi raccomando, non mangiare zuccheri, così quella. Vede un vassoio di paste. Se sono gratis, la mangia. La vuoi?
2: Non lo so, vedo, non lo so.
1: Ma che non lo so, vedo.
2: No,
1: dai.
2: Aspetta, no, vabbè,
0: apriamo.
2: E poi la. No, perché io.
0: Pensa che la cioè. Come si dice? Il bignè con la panna, come ha visto Achille, l'ha sentito parlare, si è sgonfiata. Beh, ma sono paste che si possono mangiare queste, dai. Cioè, non è che. Cioè, la treccia non è.
3: Questa è poco calorica. c'è dentro un po' di noci.
0: Un po' di noci.
3: Dentro un po' di crema, la veneziana è l'unica che sgarra.
0: Mamma mia, la vuoi? La vuoi?
2: Ma adesso vediamo, bisogna selezionare.
0: È andato in tisce.
1: Andrea, facciamo così, siccome adesso è blocco corto, così ci mangiamo una pastina e poi parliamo con Dimitri.
0: Non fa, allora, io sapete che questa è Radio Verità. Non dire cavolate, le bugie no. Tu non la mangi la pasta?
1: No, io no, ho detto mangiate.
0: Ci mangiamo, no.
1: Noi.
0: Tu hai detto ci mangiamo, sei bugiardo.
1: No, ho sbagliato.
0: Ma non facciamo le cose tanto per.
1: Ma uno può sbagliare.
2: Sono d'accordo, sono d'accordo.
0: È vero.
2: Lo sgarro ci può stare. Ovviamente non bisogna sgarrare.
0: Uscite dalla chiesa, grazie, grazie. Con le paste, mamma che odore. Ma c'è anche Dimitri.
1: C'è Dimitri, sì.
0: Dimitri! Mi serve la papa mobile.
1: La papa mobile.
0: Per muovermi in chiesa. E che devo tirare via le panche però, E con i doio è piccolo. Ma io prima della messa voglio passare in mezzo con la papa mobile. E buttare soldi.
1: Ma che buttare soldi?
0: Monetine.
2: Ma ci sono, padre, anche quelle ristrette.
0: Ma vai, mona.
2: Nel modo posto.
0: E salutiamo no, tu devi farlo un buon sponsor. Vai, allora facciamo, mandiamo la pubblicità e poi qua siamo, non vi avviluppate, non vi avviluppate.
5: Andrea Cattavolo Show su Studio Più.
6: La mattina dalle 6 alle 9 l'Andrea Cattavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky GoTV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Cattavolo Show. Spot.
7: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
8: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
9: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
6: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
11: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Ma Dimitri, tu c'hai fretta?
1: No, io no.
0: Ah, allora, perché ha messo già la base? Il
1: no, pensavo, lo togliamo.
0: Togli, ma è fastidioso.
1: Ma no, e allora? Ma quando ma viene?
0: C'è qualche cosa che si può fare per l'ansia? Cioè, se uno è ansioso.
1: Ma non sono ansioso!
0: È venuto a trovarmi il mio possiamo dire, posso dirti collega, è bellissimo con lei. Lui è uno psicologo vero, insegna a scuola, cioè una persona di un certo peso, un certo calibro.
2: Collega in che senso?
0: Scusa. Lascia stare, non collega di bocce, andiamo a giocare a bocce. Dopo lo diciamo, collega in che senso. Allora, allora io gli faccio sempre delle domande a lui un po' particolari, tipo questa cosa dell'ansia, no? Che Ugo è molto ansioso, lui dice di no, ma è molto molto ansioso, no? Cioè, per dire, che ne so, io gli dico vieni a casa mia, partiamo alle 7:30 di mattina, lui è alle 6:40 sotto.
1: Ma
0: casa.
1: Non è vero, no, non esagerare.
0: Vabbè, alle 7 sei sotto
1: ma
0: casa.
1: Ma io perché sono puntuale, Domenico, sì. Danny,
0: lui la chiama puntualità, è puntualità secondo te arrivare mezz'ora prima? Poi ti dice una cosa ancora di più ti imbuta l'ansia, perché dice tu fai con calma, io sono qua sotto che ti aspetto.
1: Ma
0: che
1: se
0: uno
1: si
0: sente anche in colpa, ma no, ma scusa, ma ti senti di cerchi di fare le cose velocemente, perché fa aspetta uno mezz'ora sotto casa, non è piacevole, no? E è ansia oppure è precisione, come dice lui?
3: Ma allora definirla ansia è magari un po' eccessivo, nel senso che l'ansia comunque arriva nel momento in cui la situazione diventa ingestibile, quindi nel momento in cui Ugo dovesse percepire questa situazione come ansiogena, per cui inizia magari anche delle somatizzazioni e quant'altro, allora in quel caso diciamo che è più di una situazione disfunzionale.
0: Ah,
3: magari.
0: Disfunzionale, quindi non è a bolla,
1: no.
0: Diciamo.
1: No, che è a bolla.
3: È questione di equilibrio, cioè quello infatti, secondo me, qui bisogna prestare attenzione proprio all'equilibrio. Cioè, quando noi parliamo di equilibrio, in realtà nel nostro corpo potremmo parlare di equilibrio già posturale, è già un equilibrio.
0: Vero,
3: cioè,
0: vero.
3: Ma arriviamo anche all'equilibrio emotivo, all'equilibrio logico. Ci sono una serie di equilibri, cioè sostanzialmente è come stare su un gioco dove è un gioco di equilibrio, quindi
0: su un filo di lana.
3: Eh sì, questo è, quindi capire quando una situazione è disfunzionale, quindi se io ci tengo ad arrivare 10 minuti prima in anticipo è funzionale.
0: Ci può stare.
3: Se iniziano a diventare 30 minuti, un'ora, no, quella è una...
0: È disfunzionale. Sì, esatto, sì, sì.
1: Sei... No, allora...
0: Non sei in equilibrio.
1: No,
0: non sei in equilibrio.
1: Allora, siccome Danny non mi sente...
0: Sì, ma adesso dire che tu non sei un po' ansiogeno, ragazzi, è come bestemmiare la radio, vuole.
1: No, devi chiedere questo a Danny. Allora, io ci tengo a non arrivare mai tardi, ma non nel lavoro, anche nel divertimento. Io odio i ritardatari, quindi a costo, perché io dico, e se trovo traffico e se c'è qualcosa che non va, se faccio ritardo non mi piace fare, io devo, se lui mi dice alle 7, io alle 7 caschi il mondo, devo essere lì, ma per rispetto anche della persona che mi aspetta. Cioè, hai capito il mio problema?
3: Ho
1: qual
3: capito.
1: È? Io mi faccio.
0: Lo fai parlare o no? Cioè, tu non parlare allo psicologo e parlare solo te.
1: No, gli sto spiegando tutta la situazione.
0: Ha già capito, ma guarda, credimi che ha già capito.
1: Quindi cos'è Danny?
3: No, quello che volevo
0: ti
3: dire
0: aspetta
3: se intendi...
0: in ufficio, stavo dicendo, in ambulatorio ti aspetta.
3: Io lo volevo dire no, in modo più semplice, semplicemente il fatto che lui viva questa situazione e lui ha detto chiaramente che
0: caschi
3: il mondo e quant'altro, ha fatto una serie di riflessioni già. Sarebbe interessante andare a capire non tanto nell'oggi perché fa questa situazione, perché si verifica questo, ma nel passato da dove è origine, perché noi facciamo le cose, determinate situazioni, determinate cose nel presente, ma perché spesso ci portiamo
0: traumi del passato
3: per
0: assolutamente
3: cui...
0: sì, quindi... non lo so, sarà stato picchiato dal papà,
1: no,
0: non lo so,
1: allora ma... c'è una storia vera, c'ha ragione, ci
0: sì,
1: ha preso,
0: ma adesso non ci abbiamo tempo,
1: no, cioè, per dire...
0: mi dispiace, ma adesso paghi vai in studio da lui, lo paghi e lui ti tira fuori un po' di traumi
1: e allora me li tengo
0: e tieni di traumi fino a quando non vai da lui e ti sdrai sul lettino, non...
3: C'è anche il lettino nel vestito, non lo usiamo per non, quello.
0: Sì, il lettino poi adesso ultimamente lo psicologo non lo usa più, era una cosa del passato, no? Ci si siede sulla sedia.
3: C'è una sedia, una poltrona bella comoda.
0: Sì. Ma ti metti anche col blocchetto, block notes in mano, tu
3: anche
0: prendi
3: appunti.
0: Anche
3: perché precisiamo che la figura in questione è l'analogista, quindi noi lavoriamo proprio sulla questione emotiva, molto, quindi nel suo caso è proprio capire a livello emotivo che cosa Ugo si sta portando dietro dal passato che oggi lo fa arrivare un'ora prima sotto
0: comunque,
3: casa di Andrea.
0: Danny, ne avresti due già di clienti qua, perché lui c'ha anche lui un sacco dei traumi del passato.
3: Facciamo una sessione di gruppo.
0: Fai una sessione di gruppo, perché per esempio lui, la butto così, lui

0: insomma.
1: E tipo?
0: Eh? Ma tipo, ma...
2: Il rifiuto, Andrea, no, l'agendo no, già tu!
0: No, no, tu sei zitto, ma lui è ansioso!
1: Si accende, vedi?
0: Ansioso, hai zitto, tu hai sono zitto!
1: Oh, ma tu non puoi...
2: Ma perché si incazza?
0: No, vedi che non me la prendo io!
2: Scusa!
0: Io sono...
1: C'è una messa di lavoro qua!
0: Il libero, per, il libero pensiero! Tu ansioso, zitto, non parlare!
1: Però lui ti ha fatto una domanda, ma se sto sbatti che dici te? Cioè, tu non vai con una donna da 8 anni perché sbatti?
0: Ma, no, ma perché?
1: Perché no.
0: Non c'è un vero perché. Cioè, se una tipa mi venisse lì, mi dice: oh, Aki, prendiamo, andiamo là e ciuliamo lì dietro, ok?
1: Sì, cioè, ma quelli sono 30 euro. Capito? 50, cioè, quello non è. Che vuol dire?
0: No.
1: Ma sei così grezzo? No. Cioè, ma la conquista è la cosa più bella.
0: Sì, no, ma, sono d'accordissimo. Non lo so, dipende da. Come,
3: cioè non lo sa,
1: non lo sa,
0: no.
1: Sa,
2: ha paura, esatto, dei no, ma l'ha sempre detto,
3: è un indice molto attenzione, importante attenzione. Perché
0: no, no, allora c'è un perché, non lo voglio dire in radio. Sono dei pensieri personali che non riguardano la dimensione. Sono diverse cose,
2: dimensioni.
0: Che non me ne frega, non me ne frega, perché comunque ho sempre fatto la battuta alla tipa. Quando ero lì, gli facevo le battute per la serie.
1: Lo truccava anche.
2: Aspetta!
1: Lo truccava. Gli metteva il naso da clown.
0: No, per la serie.
1: Andiamo avanti. Non lo vuoi dire là, vuol dire che c'è una cosa, una cosa un po' importante. E quindi rispettiamo la tua privacy. Rispettiamo la tua privacy. Comunque, c'è da lavorare. C'è molto da lavorare.
3: Però, cioè, lasciando stare comunque la situazione in particolare, però quello che ha dimostrato Achille in questo momento è stato il fatto che capire se si attiva quella che noi la chiamiamo la riflessione, per cui quando si attiva il perché, quindi noi ci chiediamo il perché delle cose, perché sto male, perché ho l'ansia, in quel caso è la situazione è diventata disfunzionale, perché io logicamente non riesco più a ricollegare il malessere che sto provando oggi a una situazione concreta, quindi viene a mancare una causa-effetto. E lì la persona sta male perché si chiede il perché si trova in quella situazione.
1: Dopo te lo spiego, ok?
0: No, ma ho capito benissimo.
1: Ah, hai capito?
0: Certo, perché io so qual è il motivo perché cioè, nel senso, per me non è che io dico come mai non c'ho la ragazza. Lo so benissimo il perché, capito? Cioè, sono io che dico no per X motivi. Poi se c'è una tipa che mi dice, senti, prendiamo... Entra una tipa, mi dice andiamo qua dietro nello studio, dico ok, un attimo, fammi andare a prendere i condon.
1: Ma è proprio grezzo, ma è grezzissimo, ma è grezzissimo. Ma questo è un rapporto semplicemente.
0: Ma no! Adesso nel senso è per dire.
1: Mi sta venendo tristezza a me. Cioè, per lui mi sta venendo tristezza. No, immagino una donna che aveva un minimo di pensiero nei suoi confronti. Cioè, la bruciata proprio, le hai bruciate tutte, le hai bruciate.
3: Però ha dato un'indicazione del fatto perché comunque ha diviso la sfera sessuale dalla sfera passionale. Cioè, ci sta facendo capire che comunque in qualche momento, in questo momento, la sfera sessuale sì, la sfera sentimentale
1: no, ma lui non cerca manco quella sessuale. Però,
2: scusami no, Andrea, Achille c'è da capire, Achille, perché se lui usa i condon non li trova nel condominio. Devi andare in farmacia, non in condominio.
1: Il condon,
2: scusa,
0: però volevo appena dire che c'è un motivo, capito? Sì. E che lo so benissimo qual è il mio motivo.
1: Ok, comunque lo studio poi ti faccio vedere dov'è, ok? ti lascio il suo numero.
0: E non è vero che io non sono un passionale, anzi, perché sono stato troppo principesco in passato andando, e di questo
3: perché serve la comunicazione non verbale, perché da solo lanciando degli input, proprio anche in modo per chiuderla qua, perché non penso che sia il luogo adatto, cioè stai facendo tu, il tuo inconscio sta facendo strada verso quella che è la motivazione, quindi vedi che pian piano ti si liberano dei pensieri che sostanzialmente ci permettono di arrivare alla componente emotiva.
1: Molto spesso si dice, ah, ma lo psicologo no, mica so pazzo io. Invece lo psicologo ti aiuta tantissimo perché ti fa, ti tira fuori quello che tu hai dentro, la consapevolezza del tuo problema così quella, te lo tira fuori e poi dopo insieme si arriva a una soluzione, capito? Lascia sta. No?
0: È come se spurga, no? È tipo uno spurgo.
1: Sì, lo spurgo adesso. Io mi vergogno veramente.
0: Ma scusa,
1: io mi vergogno di te, veramente.
0: Stiamo parlando in maniera

0: ma è uno psicologo spurgo,
1: sì, però dai,
0: con tutto rispetto per chi fa quel lavoro importantissimo.
1: Ma c'è anche lo spurgo
0: della pelle. Sei uno spurgatore, Danny, sei uno spurgatore.
1: C'è anche lo spurgo della pelle, scusa.
0: Lo spurgo della pelle. Ma non possiamo parlare di altro. Ma mi fai senso?
2: Secondo me gli dice che lo studio ha chiuso.
0: Sì, infatti, non lo fa manco entrare, cioè, tu qui non puoi entrare.
1: È un po' come se fosse un po' lo scrub, no? Possiamo, cioè, così dire.
0: Ma che c'entra lo scrub?
2: Sta peggiorando sempre di più.
0: Sì, sì,
1: ma ci vuole un po' di fantasia con in queste cose.
3: Danny, butta le chiavi, te!
0: Allora, io, Danny, insieme ad Anna Bettoni e Danny Filippini, dillo te, facciamo un corso di comunicazione. Esatto. Teniamo un corso
4: teniamo
0: di comunicazione.
4: Un incontro domenica 10.
0: Questa domenica.
4: Esatto, questa domenica dalle 9 alle 13. E ci soffermeremo proprio, il tema è proprio la comunicazione non verbale, il linguaggio del corpo, perché l'obiettivo è proprio partire da, cioè il linguaggio del corpo e la comunicazione non verbale sono proprio dei segnali che ci aiutano ad entrare ancora di più nell'emotivo.
0: Come diciamo capirsi. Durante questo incontro non serve capire i segnali del corpo degli altri, ma i tuoi segnali per capire te stesso. Non è che vero. Facciamo questo corso per diventare tutti detective. No. Ah, mia moglie allora se mette così, allora l'orecchino l'ha mattadito. No, assolutamente no. Per conoscere meglio noi stessi, che è fondamentale. Va bene, quindi il corso parte, non è che è in corso che parte, è incontro. È domenica mattina.
4: Esatto.
0: Domenica alle 9 di mattina.
4: Esatto.
0: Fino alle 13.
4: Sì.
0: Una full immersion. Facciamo delle pause, chiaramente. Pause di un'ora, d'un'ora e mezza. No.
2: pause
0: lunghissime.
2: Pause sono.
0: Dalle 9 alle 13. Giusto. Siamo alle Preseglie.
4: Alle Preseglie, vicino all'uscita di Sirmione.
0: Di Sirmione, posto meraviglioso.
4: Esatto, immersi proprio nel verde. Vigne. E anche visto che è una domanda che mi hanno fatto in molti, all'interno di questo corso non è che sarà cioè completamente teorico, per cui
0: assolutamente no.
4: Faremo tante attività comunque, anche
0: esercizi particolari,
4: sì.
0: Siete tutti invitati domenica mattina. Se non sapete cosa fare, cioè è una brutta sta cosa, non sapete cosa fare, però se volete fare una mattinata diversa, una domenica diversa che vi rimarrà per sempre impresso nel cuore, chiamate il numero di Ugo e poi dopo lui lo passa
2: ad Anna
0: che poi insomma
4: è un giro.
0: È importante chiamare, non vi presentate così all'improvviso senza una caciotta a mano.
2: Caciotta cosa?
0: Vai col numero
2: 389 83 34 825. Ve lo ripeto, 389 83 34 825. Vi aspettiamo questa domenica alle Preseglie a Sirmione dalle 9 alle 13.
0: Con
2: don, no, per il condone.
0: Don. Allora, ti fermi, Danny? Perché sì. Dobbiamo fare uno scherzo a un... sai che ho fatto lo scherzo? Te l'ha raccontato?
4: Sì, che
0: ho previsto una cosa brutta, bruttissima.
2: No,
0: non vorrei che succedesse anche stavolta.
4: No,
0: devo fare uno scherzo a un suo amico che si sposa.
4: Esatto.
0: E praticamente dopo, vabbè, qualcosa ci inventiamo. E lo facciamo dopo, dai. Mandiamo una canzoncina e poi lo facciamo. Dai, vai.
5: Andrea.
2: Da tavolo.
5: Show. Su Studio Più.
0: Dimitri, non c'hai fretta, vero?
6: Qua sono.
0: Ah, bravo, così mi piace. Così finiamo le paste, capito? Auguri, Oriana!
2: Auguri!
0: Oriana!
6: Ieri.
0: Ah, era ieri? Era

0: mi ha spiegato a grandi linee Danny che il suo amico si sposa quando? Il 16 di maggio. Mamma la cazzo, che mona. Il 16 maggio si sposa e ha noleggiato un maggiolino. Sai che qua, non so come mai, quando uno si sposa noleggia ste macchine particolari. Cioè anche lì ci sarebbe da veramente da pensare il motivo per cui uno, perché sta cosa di noleggiare macchine particolari per il matrimonio? Boh, vabbè, andiamo avanti, meglio non domandare. Ha noleggiato questo maggiolino da un certo Mirko. Sì, adesso io chiamo, lui si chiama Alessandro. Alessandro Fusella. Esatto. Fusella, lo chiamo e inventiamo qualcosa. Vediamo cosa partono.
1: Mi raccomando, Danny, non ridere lì, se no ti senti.
0: Ah, non ridere.
1: Da qua sì, però a te no, se non ride, si sente.
0: Vabbè. Pronto?
2: Sì, pronto.
0: E Alessandro?
2: Sono io, parla.
0: Sono il collega di Mirko, del Maggiolino.
2: Ah, ciao!
0: Ciao, tutto bene?
2: Tutto bene, grazie.
0: Non è che ci hai ripensato, che ogni tanto ci chiamano, ci ho ripensato, il matrimonio non si fa più, no?
2: Sì. No, ma che scherzi! No, ma tra l'altro io volevo sentire Mirko adesso tra domani e dopodomani, volevo mandargli un messaggio per dargli tutti gli orari definitivi.
0: Ah, ho capito. No, puoi dirla a me che Mirko è andato in vacanza, capito?
1: Dove?
0: È andato in vacanza e mi ha detto di chiamarti per sapere se era tutto a posto.
2: Ah, ok. Ma lei non è il papà, però?
0: No, sono il cugino io.
1: Ma chi?
2: Ah, il cugino, ok.
0: Franco.
2: Sì. Dato che sono adesso in viaggio, adesso non a memoria, adesso non mi ricordo tutto, comunque alle 3 bisognerebbe essere a casa della sposa
0: col maggiolino, certo. Noi abbiamo un problema, la chiamo perché abbiamo un problema col maggiolino.
2: E perché?
0: È che ce l'hanno rubato stanotte.
2: Ragazzi,
0: ci abbiamo l'ape grosso, se vuoi.
2: No, seriamente adesso.
0: Ma non è uno scherzo, ci hanno rubato veramente un maggiolino. Pronto?
2: Aspetta un attimo. Dov'è? È una battuta.
0: No, vabbè, non è che ti do l'ape grosso, c'ho altre macchine, però il maggiolino non c'è più, l'hanno rubato veramente.
2: E che altre macchine ci avete?
0: E che ne so, dimmi tu, ce l'abbiamo tutte, se non ce l'abbiamo le procuriamo, no? Tipo anche possiamo arrivare anche alla Ferrari, possiamo arrivare.
1: Sì, certo.
2: Sì, ok, ma io non è che voglio pagarvi, scusami, io non mi ero d'accordo.
0: No, ma su quel prezzo lì ci abbiamo, allora, una Uno bianca. Una Diane
3: e la Prince.
0: E la Prince.
2: No, scusami, io adesso. No, questo è uno scherzo, no, scusami.
0: Allora, fratello.
3: Voglio la Prince.
0: Se, ti diamo la Prince, dai. Vai con la Prince verde.
3: Aiuto.
4: Andrea Catata ha sgamato.
0: Mi hanno sgamato. Senti, c'è qua il tuo amico Danny. C'è qua il tuo amico Danny che ti sente. Va a cagare, detto.
2: Ma porca
0: puttana. No, mi raccomando, guarda che con l'ape grossa è una figata, La sposa in piedi. La sposa in piedi sull'ape grossa e ti arriva tutta struccata, però. Così la vedi come sarà la mattina presto. Cioè, non avrai sorprese.
2: Oddio, ragazzi. No, ma mi stava scendendo. Io sono qua tra l'Austria e la Germania, sto tornando da una fiera a Monaco. Ho detto, ma io adesso cosa devo dire?
0: Mamma, aiuto. Senti, no, ti facciamo un in bocca al lupo grosso per il matrimonio. Un abbraccio. Ciao, grazie.
1: Ciao.
0: Uno bianco. Allora, mi stavano venendo le lacrime anche a me. Poi sentivo Dimitri che rideva come un pazzo. Non gliela facevo più.
4: Stavo malissimo.
0: Aiuto.
4: La uno bianca.
0: Quella delle rapine.
1: Aiuto.
5: Andrea. Su Studio Più.

0: A un certo punto gli volevo dire: c'ho una meriva grigia, quella di Achille, scolorita sopra. Mi sembrava troppo. La canzone è molto bella, però dopo un po' chiaramente sono i... Questo è il figlio di Tarzan, no? Che l'ha fatta. Non è il figlio di Tarzan.
1: Ah, non lo so.
0: Ma Tarzan ha fatto un figlio?
1: E certo che c'aveva le...
0: Tarzanello. Ma andiamo via dopo questa. Ma Tarzanello non siamo sentiti.
1: No,
0: veramente, ma sei proprio un ignorante.
1: Stavo dicendo Tarzanino.
0: Tarzanino, sì.
1: Ce l'avrà avuto Tarzan G. Ah, perché ho vissuto per molte...
0: Uno ha scritto: voglio Achille sul comodino. Una donna vuole Achille. Tanto sei innocuo. Ma anche un marito vorrebbe te sul comodino, capito?
1: Mi avevo
0: il
1: chiesto...
0: comodino della moglie. Tanto non serve a niente, non...
1: Pensa che mi chiedevano come suoneria, anni indietro.
0: Lui è come la maniglia che non funziona. Sai la maniglia della porta? Che tu schiacci e non... uguale, che va giù ma non si apre la porta. Uguale. Cioè, lui è esattamente quello. Allora è arrivato il momento del nostro amico Dimitri. Non abbiamo il jingle, ma sta per arrivare il jingle.
2: Eccolo!
0: Abracadabra, abracadabra!
3: Studio Più presenta One Day Sponsor.
4: One Day Sponsor.
3: 3 minuti con
2: Garage del Garda, e oggi abbiamo il profumatissimo
0: Garage del Garda. Ricordiamo, Garage del Garda, che uno pensa in garage, ma non è in garage, non è in garage.
5: No, è stato fatto così per essere un po' fighi. Garage.
0: Garage. Garage del Garda. Sono di fronte al sexy shop, quindi faremo tutto il jingle così. Certo. Parleremo tutto così. Ah. Allora, Garage del Garda si trova a Desenzano del Garda. Diamo un riferimento geografico. Siamo a Desenzano del Garda, siamo di fronte al sexy shop, ma anche acqua e sapone. Siamo sotto al diversivo, che sarebbe dopo il ponte.
5: Però stanno ristrutturando, gli stanno rompendo le scatole a bomba.
0: Perché... Esattamente, che lo stanno ristrutturando. Il ponte lo stanno ristrutturando da un po'. E finirà non si sa quando.
5: Ah, forse fine anno, dicono.
0: Ah, fine anno. Ma lo stanno solo pitturando oppure?
5: No, stanno facendo degli interventi. Perché
0: poteva venire giù, poteva? Cioè, ah, porca paletta. Ah, beh, allora è giusto. Allora, siamo in via Custozza.
5: Sì.
0: Via Custozza numero
5: 58. Siamo sull'angolo di Viale Marconi, quindi la viale principale, diciamo che siamo affacciati.
0: La via Marconi che vi fa entrare a Desenzano. Viale Marconi è la via che vi fa entrare a Desenzano. Sulla destra c'è Garage del Garda. E lì c'è l'innominabile, c'è
5: Oriana,
0: che ieri ha fatto gli anni, gli facciamo gli auguri. Grande Oriana, un bacio.
5: Sono io e c'è Mauro, che è questa nuova figura che abbiamo inserito.
0: Fanno i soldi, quindi aumenta il personale, giustamente. Da quando...
5: Quando
0: fanno la pubblicità su Studio Più e hanno preso altra gente, vuol dire che stiamo andando bene.
5: Stiamo andando bene. La collaborazione con Studio Più a noi è piaciuta e ci piacerà e continuerà a piacerci.
0: È funzionale, possiamo dire che non è disfunzionale. È funzionalissimo. Allora, perché andare a andare a trovare Dimitri a Garage del Garda? Perché andare? Ci sono 8000 saloni di macchine, si chiamano saloni? Non ho mai capito perché il salone come il parrucchiere.
5: Le concessionarie sono quelle, diciamo, dove si sentono un po' più fighi. I saloni sono saloni come il nostro, dove abbiamo dislocate diverse soluzioni diverse.
0: Ma perché, se come terminologia salone ricorda un po' il parrucchiere, il salone?
5: No, ti ricorda un po' qualcosa di
0: sala grande, una sala grande. Salone. Vabbè, vediamo. Salamone. Così gioca un po' con un termine. mentre io parlo, lui
1: è la storia.
0: Salame. Allora, Galassi, perché venire a comprare la macchina da te?
5: Perché la nostra realtà, adesso senza faccio questo bagno di umiltà prima di iniziare a parlare.
0: Che brava persona. Comunque devo dire una cosa: tutte le persone che vengono a comprare la macchina da te, tutti quanti mi scrivono che brava persona che è Dimitri.
5: Anche
0: la è una persona eccezionale. Ho conosciuto una persona. Ma non è che fai il prete tu?
5: No, come secondo lavoro. Perché
0: come
5: te lo stavo accennando, no? Da noi la nostra realtà non vuole essere...
0: Aspetta un attimo, l'ultimo messaggio che mi è arrivato. Aspetta, lo devo leggere perché è una roba di... Eccolo qua, te l'ho anche girato, Dimitri. Fammi vedere. Ecco, guarda, lunghissimo. Guarda qua. Ciao Andrea, allora intanto come stai? Spero. Volevo ancora ringraziarti perché grazie a te che sei ho conosciuto una persona che per me lo sento come un fratello, una persona professionale competente, Dimitri il migliore, e grazie a voi ho esaudito due desideri, la DR6, okay. Cioè, ma la persona, io non ho mai sentito di un venditore e persona eccezionale, meravigliosa,
5: perché purtroppo oggi, no?
0: Ma sarà la barba?
5: No, l'ho fatta perché piace alla mia compagna, a me fa schifo, mi sento,
0: ma si aggrappa alla barba?
5: No, non si aggrappa alla barba, però probabilmente gli piaccio così, un po' più
0: un po' rude, un po' rude, ma non stai male con la barba?
5: Male,
0: sta bene.
5: Adesso le grandi realtà, no, delle concessionarie qua, già solo di Desenzano ce ne sono due o tre enormi, poi grandi, ce ne sono più grandi ancora,
0: sì,
5: no?
0: Sì.
5: Sei un numero all'interno della concessionaria,
0: vero?
5: Quindi anche tu come persona non riesci,
0: come
5: a,
0: venditore
5: non riesci a diventare empatico con chi viene da te, no?
0: Dopo te lo spiego, sì.
5: diventi quello che deve procurare business e numeri, punto. No? Per te e per l'azienda. Da noi invece è diverso, noi siamo io, Oriana, adesso c'è Mauro, abbiamo un vis-à-vis col cliente che è diverso. Quando entra il cliente ce l'hai lì, un sorriso, un caffè, e poi inizi a parlare di macchine. È la differenza.
0: È un po' come il sarto, possiamo dire, un po' il sarto che ti costruisce il vestito, ti disegna il vestito su misura.
5: È un po' come il salumiere di una volta, quelle botteghine dove andai a prenderti le tre cioppe di pane.
0: Che nostalgia, ragazzi, che nostalgia.
5: Che adesso ci sono ancora, ma sono diventate Cartier, no?
0: Sì, adesso se vai in quegli alimentari, quelli dei paesi piccolini, esci fuori che veramente sei spennato, sei, c'hai più soldi. Ho 70 euro, ma che hai preso? Ma due fette di... crudo, non, 70 euro! Sì, mi dice che è buono.
5: La differenza è quella, no? E c'è chi comunque continua ad andare lì anche se spende.
0: Invece prima, scusa se te no, era il contrario. Tu andavi nei grandi supermercati e spendevi di più, andavi nella botteghina e spendevi meno. Adesso è il contrario. Al supermercato risparmi e alla botteghina delle salassate. C'è qualcosa che non funziona nel nostro cervello.
5: Io nel mio
0: ci siamo incasinati da soli.
5: Nel mio piccolo posso dire... salviamo le realtà piccole, ma al di là di noi, no, che non è che siamo così piccole, però in generale salviamo le realtà piccole perché c'è ancora quel rapporto umano,
0: vero,
5: che non esiste,
0: vero,
5: più. E i ragazzi giovani, adesso vai, faccio una roba così, dopo chiudo sto discorso qua, non sanno cos'è il rapporto umano perché si sono fatti scoglionare da sti telefoni e diventano,
0: vero, vero,
5: incoglioniti. Non c'è più il rapporto umano, si scrivono 8000 messaggi, ok, sì, poi quando si vedono di persona non si guardano
4: nemmeno in faccia,
5: quindi hai capito?
4: Quindi hai capito? Questa è la grande differenza.
0: Sta succedendo qualcosa, sta succedendo qualcosa di strano. Rimbomba la nostra voce.
2: Siamo topi, siamo topi.
0: Wilson. Allora, facciamo così.
1: Allora,
0: mandiamo
1: così
0: una canzone.
1: Mandiamo una canzone.
0: E poi cerchiamo di sistemare. E torniamo sul pezzo.
6: Andrea.

0: le buone maniere la situazione, quindi siamo tornati con a una fase sola. Eravamo a 10 fasi prima, adesso siamo a una fase sola. Dimitri si è spaventato perché ha visto Ugo reagire.
1: Mai visto così.
0: L'hai visto come si agita? Hai visto?
2: Agitato.
0: Però non è ansioso per niente.
2: No, non si tratta di agitare, ognuno deve aspettare il proprio momento.
0: Non, allora, andò a colpe a chi non sai chi è stato. Dai, non fare cose.
2: Ognuno
0: così.
2: Deve aspettare il proprio momento.
0: Vabbè, dai. Andiamo avanti. Allora,
2: eravamo con Dimitri.
0: Dimitri, ho perso tutto il filo di discorso che stavamo facendo.
1: Poi diventava troppo serio, quindi
0: infatti è per quello che ci hanno.
1: Però comunque
0: ci stanno tentando di censurarci, di abbassare i nostri ascolti che crescono sempre di più. Wilson! Grazie amici, vi voglio bene. Dimmi,
2: esoscheletro.
0: Ugo è l'esoscheletro di se stesso.
3: È vero.
0: Aspetta che mi stanno a chiamare. Pronto?
4: Pronto, Walter Massa?
0: No, ragazzi, non scherzate.
3: Comunque, Andes, ti stava parlando del fatto che a Garage del Gar si può trovare, insomma, delle persone che ti accolgono
0: allora,
3: in un modo diverso.
0: Ma che c'è che accolgono in modo diverso?
3: Sì.
0: Ma non hai capito
3: una
0: niente. Ma non hai capito niente. C'è un rapporto diverso col cliente perché sono in tre, è familiare, si può dire familiare la cosa, quindi c'è, poi c'è un rispetto nei confronti. Non è che gli altri non ce l'hanno, ci mancherebbe. Però è chiaro che si può scendere proprio nell'intimità, possiamo dire, nell'intimità di una persona per capire che macchina gli va bene a lui. Quando io ho comprato già due macchine da lui, lui mi ha suggerito certi modelli, quanta strada fai, quanta strada non fai, cioè non gliene fregava niente quanto avrei speso, cioè non stava lì con la calcolatrice se compra questa costa di più guadagno di più, no, secondo te il catavolo è meglio questa di questa, mi ha detto questa lasciala stare, non va bene per te, capito? Cioè, quindi come il sarto disegna il vestito su misura per te, esattamente con la macchina, non ci ha capito niente.
3: Ma la tua
0: continua a far sì così come,
3: sì,
0: come i pupazzi sul cruscotto dalla macchina.
1: Nelle auto, no? Adesso ci sono una marea, no? di motorizzazioni, di alternative, no? Però che vanno bene tutte, ma vanno bene tutte per determinati...
0: Attenzione, come si chiama la tua ragazza, Emanuela?
1: Sì.
0: Oh, attenzione, se fate tagliare la barba al mio Dimitri, vi faccio tagliare le sfere. Emanuela, quasi moglie di Dimitri. Cascata la linea. Quasi moglie. Aia. E questa è... Sai quando Maldini entrava in scivolata, Occhiellini entravano in scivolata, gamba tesa, pom, e ti portavano via la palla, stinchi e tutto. Ecco. Vabbè, ricordatevi sempre che vi porto via tutto. Sto scherzando, viva il matrimonio. Allora, torniamo a bomba sulle macchine.
1: Dicevo,
0: voi siete rivenditori di R.
1: Siamo rivenditori di DR
0: oggi. Io devo dire una cosa. Io mi ho trovato molto bene con la macchina che mi hanno prestato, la DR5.
1: Abbi fede.
0: Mi sono trovato benissimo.
1: Adesso c'è chi sta lavorando per te.
0: Sto sognando la DR6 nera. La sto sognando tutte le sere.
1: C'è chi sta lavorando per te.
0: Mamma, ragazzi, che bella cosa. Va bene, allora, DR,
1: allora, diciamo che adesso,
0: marchio ufficiale
1: DR. Oggi DR è ancora il marchio migliore, ma non lo dico così, lo dico proprio perché ci credo, è sul mercato in alternativa a tutti i casini che stanno facendo diesel, benzina e quant'altro. DRA è il 99% del prodotto che va a benzina e GPL. Benzina e GPL è l'alternativa che risolve tutti i problemi di questo momento storico, ok? Che però
0: io con 50 euro facevo il pieno e GPL e facevo una sportellata.
1: Da Garda troviamo tutte le nuove DR che sono di difficile adesso possesso, no? Perché è difficile trovare, perché ne stanno consegnando non tantissime. Noi abbiamo tutta la gamma, anche in collection, benzina GPL pronta consegna e addirittura una DR6 GPL nuova pronta consegna chilometri zero.
0: Che colore?
1: Nera. È una chicca assoluta. A prezzi veramente.
0: Uno scrive: Dimitri, avete la DR1?
1: Sì, ne ho certo. Una bianca in salone. Sì,
0: ecco, la DR1 è l'unica
1: elettrica.
0: Elettrica.
1: Che va bene, perché va molto bene, perché io l'ho utilizzata per diverso tempo, girando qua a Desenzano, un po' scettico all'inizio, sono sincero.
0: Però c'è una bella batteria.
1: No, quando ho iniziato a usarla, quando l'ho tolta, mi sono quasi pentito, però dovevo toglierla per forza. Perché era davvero un toccasano, non spendevi niente o relativamente poco, per me che faccio strada qui. Però anche lì, vedi, quella macchina lì va bene, va benissimo, ma bisogna trovare il cliente corretto. Se io glielo propongo a un cliente che mi fa 1000 chilometri alla settimana, cosa glielo propongo a fare? Non va bene. Cioè,
0: assolutamente. Allora, però devo dire una cosa, che uno scrive, ma a quel barbone di Achille perché non spende soldi per una macchina? In effetti è vero, tu potresti prendere una GPL, fare che fai un sacco di strada, la paghi a rate, fai una rata dei 100-200 euro e te compri una macchina dignitosa e vai in giro, capito, con tanta roba, no?
3: Vabbè, ah, certo, la GPL spendi, è un'ottima soldi, soluzione.
0: Spendi, che devi morire, eh.
3: È vero, è vero.
0: Vuoi la data? Vuoi la data?
2: No.
0: Andrea, io ho la DR6, DR5, cuori. Ah, quindi c'ha sia la DR6 che la DR5, ammazza. Siete proprio di errini.
1: E poi alternative ovviamente di tutte le marche, ma con quelle vetture dove riusciamo ad avere il prezzo corretto, perché è inutile avere le macchine là con un prezzo che hanno tutti, perché poi diventi uno dei tanti.
0: Esatto.
1: No? Perché a noi è quello che non interessa, essere uno dei tanti.
0: Selezionano gli usati in modo particolare e hanno dei prezzi vantaggiosi.
1: Tipo tre super occasioni di DR5 2023, 17, 20, 22 mila chilometri. Ne ho tre a disposizione,
0: nuove,
1: non 50.
0: Nuove.
1: No. Sì, sono macchine aziendali, ok? 14.800 euro.
0: E la miseria!
1: IVA esposta, quindi macchine fatturabili, 15.000 euro, passaggio compreso, chi viene questa settimana e ci ha ascoltato alla radio. Poi sono arrivate tante novità belle, una Y, per dire, una Y del 2020 con 64.000 km GPL,
0: sì,
1: la svendiamo a 9.900 euro.
2: Quella
1: passaggio
2: di compreso.
0: No, la passaggio compreso. Non va bene.
1: Poi sono arrivate ovviamente tante macchine belle, come la Avenger nell'allestimento più bello, macchina del 2025 a 21.400 euro, una Mokka bellissima con l'allestimento GS. La Mokka è quella macchina, secondo me, è un mini SUV molto bello, sia sportivo che elegante, per il giovane e il meno giovane, macchina giusta.
2: Mokka Sor
1: 130 cavalli, macchina del 2024 a 18.600 euro, quindi un'altra bella occasione anche questa qua. Mi è rimasta una DR6, una DR5 150 cavalli turbo, benzina GPL del 2025 a 16.000 chilometri, a 19.900 euro, bella. Una Yaris stupenda, nella motorizzazione ibrida, davvero bella, con 8.000 chilometri a 19.490. Una DR6 con 0 chilometri a 22.900 euro. Ne abbiamo.
0: Allora,
1: che ne abbiamo,
0: se non ci sono sul piazzale, andate, entrate, Dimitri, chiamate Dimitri, lui c'è sempre e vi trova la macchina che desiderate senza nessun problema.
1: Ci proviamo, ci proviamo.
0: No, grande. lo fa. Va bene, io volevo la 600 ibrida e bianca.
1: Ho sbagliato il colore, solo nera.
0: Nera, però me l'ha trovata bianca, insomma, vabbè, bella, però bella, tanta bella roba. E mi trovo veramente molto bene, complimenti. Io preferivo la verde acqua io, però poi alla fine...
1: non abbiamo scelto noi.
0: E infatti non abbiamo scelto noi, purtroppo non abbiamo scelto
2: grande,
0: noi.
2: Grazie Dimitri.
1: Grazie a voi ragazzi, un abbraccio davvero.
0: Dimitri, Garage del Garda, andate a trovarlo, anche Oriana chiaramente, però sì. Soprattutto dovete parlare con Dimitri, perché Dimitri è quello che... Oriana è il capo, quella che è, però Dimitri è quello che insomma vi aggiusta e vi aiuta a scegliere la macchina giusta. Allora, Dimitri, Garage del Garda, siamo in via Custozza, Desenzano del Garda, di fronte al sexy shop. Andate a trovarlo. Sei anche lì sabato e domenica?
1: Sabato sì, però sabato facciamo qualche orario perché festeggiamo il compleanno di Oriana, quindi siamo un po' più lunghi sull'apertura del pomeriggio, quindi 15:30.
0: 15:30 di sabato, anche di sabato. Va bene, grazie Dimitri.
2: Grazie Dimitri.
1: A voi. Un abbraccio,
0: ciao, ciao fratello, ciao. Noi salutiamo, appuntamento rimandato domani come sempre dalle 6 alle 9. Grazie per averci sopportato, purtroppo ragazzi non possiamo, abbiamo fatto un po' di ritardo, ma la colpa chiaramente è di Achille. Grazie a tutti e buon weekend, ciao.
2: Ciao,
0: vi aspetto domenica al corso, mi raccomando.
5: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot.
6: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Radio Q Dance Station. This is Studio Q. Studio Q News.
1: Buongiorno da Daniele Baldi. Si attendevano progressi sul fronte negoziale, invece tra Stati Uniti e Iran si riaccendono le ostilità nello stretto di Hormuz. L'esercito statunitense ha dichiarato di aver preso di mira installazioni militari iraniane in risposta a un attacco condotto contro 3 proprie navi militari che passavano nello stretto. Trump avverte: solo un piccolo colpo, ma in futuro li colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo, e in fretta. Teheran invece accusa: gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Fonti di stampa iraniane riportano di forti boati uditi nella parte occidentale di Teheran. In precedenza esplosioni erano state segnalate ad Abu Dhabi. Gli Emirati Arabi Uniti annunciano che le proprie difese aeree sono impegnate a contrastare attacchi missilistici e droni provenienti dall'Iran. Nuovo ultimatum di Trump poi all'Unione Europea. Bruxelles dia piena attuazione entro il 4 luglio all'accordo commerciale raggiunto in Scozia lo scorso anno, oppure i dazi sulle merci europee saliranno a livelli molto più alti. Pochi giorni fa il presidente americano aveva annunciato dazi al 25% sui veicoli europei a partire già dal 1 maggio. Il post del tycoon segue una telefonata con von der Leyen. Le parti mantengono il pieno impegno a garantire l'attuazione dell'accordo commerciale tra Stati Uniti e Unione Europea. Il commento della presidente della Commissione, che ha poi concordato con Trump sul fatto che l'Iran non debba avere armi nucleari. Ma sul fronte dazi, nuova tegola per Trump. La Corte di Commercio americana ha dichiarato illegali i dazi imposti lo scorso febbraio perché non giustificati dalla legge a cui Trump ha fatto ricorso. Il presidente americano li aveva imposti in sostituzione di quelli dichiarati illegali dalla Corte Suprema. Ed è tutto, a più tardi.
0: Internet è fondamentale e oggi il morning fever è anche un po' morning fever. Sì, perché grazie alla fibra migliaia di ascoltatori possono sentire ovunque nel mondo Radio Studio Più e il morning fever. Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il morning fever.
2: Ladies and gentlemen, welcome.

normale o un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ho solo qualche osservazione.

0: Sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: Buongiorno Walter, sono Graziano dalla provincia di Verona. Se possibile volevo ascoltare DJ Dado con la sua Metropolis. Grazie mille, ciao e buona giornata.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Spot.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più 030 999 1000.
6: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: New Religion, Bebe Rexha, ci siamo signori, 9:20 minuti, anche stamattina non sono riuscito a partire con la sigla, ma ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando, dai, buongiorno, buongiorno, vi ricordo che questo programma siete voi a scegliere la musica, 338 141 1001, questo è il numero WhatsApp che vi dà la possibilità di interagire con noi, con un messaggio vocale, richiedete una canzone, volendo, oppure un messaggio scritto per beccarvi un saluto dal Capitan Massa. Vi ricordo anche i tre party time, 9:30, 10:30 e 11:30, ma andiamo a sentire chi c'è.
1: Ciao Walter, buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Studio Più. Mi piacerebbe sentire Luna di Iano e dedicarla a tutti voi e una buona giornata. Luna, Luna.

0: Kids. Non preoccupatevi, andiamo a sentire l'ultimo messaggio al volo, poi andiamo di party time.
1: Ciao Walter, buongiorno, da Francesco Dalmone sul Garda. Puoi farci sentire Happy Children di Leon? Ciao.

0: Happy Children, P. Lion. E con questa canzone, signori, siamo arrivati al momento del primo party time. I Remember Yesterday, si torna indietro nel tempo, negli anni 70-80 dance. Preparatevi alla lacrimuccia e ai ricordi, ai bei ricordi, insomma, del passato con questa grande musica. Dopo la pubblicità alzate il volume.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Più.
1: Radio Studio Più è sempre con te. A Brescia sui 92.7 e 93 MHz. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

Ciao Walter, volevo fare gli auguri a questa persona speciale per i suoi 54 anni. Auguri Nicoletta da Anna. Buongiorno Walter, auguri di auguri compleanno alla Patti di Milano, Ciro da Modena. Oggi è il compleanno della Patti, veramente. Auguri Patti!

ciao Valterone, sì sì è così, grazie di cuore la Patti di Milano, vedi, buongiorno Walter Mario Marione, da Ozzano c'è anche oggi, dai che venerdì, un saluto a tutti gli operai della Gimatic, buongiorno anche a voi, la Mari c'è, buongiorno Mari.

Saluto mio fratello Fausto e Pierina di Castiglione. Io mi chiamo Carla, saluto anche Sara. Buon lavoro a tutti. Mamma mia, quanti saluti. Brava, così si fa.

Un saluto a Gianluca da Teramo, c'è Gianluca da Teramo, c'è. E poi buongiorno, un saluto dall'hotel Comoran di Cattolica, ciao belli.

Mamma mia, che DJ 7 questa mattina, una più bella dell'altra. Beppe DJ Savona c'è, buongiorno. Alessandro da Reggio Emilia, anche lui. Questa musica fa paura, wow, lo so, fa paura. Tanti ricordi.

0: finisce qua il party time.
1: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
2: Ronnie Milani presenta Club Connection.
1: Energia, interazione e un filo diretto con chi ascolta. Messaggi, voci, storie. Il pubblico è protagonista.
2: Club Connection.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Dal lunedì al venerdì alle 22.
1: Solo su Radio Studio Più.
3: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buona giornata da Davide Camera. Pompei e Napoli, le tappe odierne del Papa nel giorno in cui ricorre un anno dall'inizio del suo pontificato. Una fitta agenda per lui di incontri, eventi e celebrazioni. A Pompei avrà una serie di appuntamenti che culmineranno con la supplica alla Beata Vergine del Santo Rosario. In mattinata dovrebbe anche incontrare la madre di Domenico, il bambino morto all'ospedale Monaldi dopo un trapianto cardiaco sul quale sono ancora in corso indagini. Nel pomeriggio, come dicevamo, il pontefice sarà a Napoli, anche qui una serie di appuntamenti con il saluto ai fedeli previsto nella Basilica di San Francesco di Paola. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Secondo i comandi americani, l'Iran avrebbe attaccato 3 navi a stelle e strisce mentre erano in navigazione nel canale, scatenando la risposta americana, colpite installazioni militari iraniane nell'area. Trump avverte, solo un buffetto dice, la tregua resta in vigore, ma in futuro colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo in fretta. Teheran invece accusa, gli Stati Uniti hanno violato la tregua attaccando le nostre navi, noi abbiamo risposto. Scambi di ostilità si sarebbero verificati anche tra Iran ed Emirati Arabi. Garlasco, la difesa di Andrea Sempio al lavoro per cercare di smontare le accuse lanciate dalla procura di Pavia nei confronti dell'amico della famiglia di Chiara Poggi, unico indagato per omicidio volontario aggravato da odio e crudeltà per un rifiuto da parte della 26enne uccisa la mattina del 13 agosto 2007 nella villetta di Garlasco. Alberto Stasi, condannato con pena definitiva a 16 anni, sta pensando di chiedere la revisione del processo, come ha già deciso di fare la procura di Pavia, e potrebbe fare la stessa procura generale di Milano. La borsa, apertura negativa per Piazza Affari, FTSE MIB perde circa 0,5 punto percentuale, segno meno anche per le altre principali borse europee. E infine il basket, playoff promozione di A2, in gara 1 dei quarti di finale, al meglio dei 5 confronti, Verona batte 80-78 Brindisi a fil di sirena grazie a un canestro di McGee, la Fortitudo Bologna vince nettamente 76-58 con Avellino. Sabato gara 2 stessi campi, mentre stasera c'è il primo confronto tra Cividale e Rieti. È tutto, grazie per averci seguito.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con IVM Purificatori d'acqua e con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: Bella, bella musica. Beh, anche venerdì oggi fa tutto un altro effetto. Venerdì 8 maggio. Buongiorno a tutti quelli che si sono sintonizzati. Siete su Radio Studio Più. Io sono il Capitan Massa. Questo è il Morning Fever. In questo programma voi richiedete le canzoni. Tipo, andiamo a sentire questo.
1: Ciao Walter, sono Enrico della provincia di Lecco. Volevo chiederti di mettere Raff by Picotto e dedicarla al mio collega nulla facente Christian. Ciao, buona giornata e buon weekend.

0: tanta roba anche questa. Eccomi ragazzi, Ale da Villafranca. Ciao Walter, sempre un piacere ascoltarti. Sei un grande, Giacomo da Cremona. Poi buongiorno Paolo da Fano, quello di Roma, di Roma, di Roma. Walter, leggi sopra, grazie mille. Ciao, grandi Studio Più, Enzo, Davide Peschiera. E un abbraccio a Sabrina Beatrice De Sanzano. Va bene, va bene, va bene, ci siamo. Un saluto all'uomo senza dimora, senza fissa dimora. Bene, più di una casa. Allora, ora sta in più di una casa. Ciao Walter, grazie. Vabbè, insomma, non so se è un po' una presa in giro. Comunque, c'è la pubblicità.
1: Studio Più Dance Station. This is Studio Più.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: mi piaci tanto, Saif, tu mi piaci tanto, bene, bene, bene, bene. Volevo salutare la Barbara da Misano, la Barbarella, ciao Barbarella, Barbarella bella, ciao. Bomber, il camionista da Cattolica, eri tu ieri da Leo, oggi tocca a me. Ah, ok, sì, ieri sono andato a cambiare le gomme, ci sono dei video. Andate su Instagram a vedere l'ultimo video che ho caricato, è molto simpatico. Bene, bene, bene, anche sui social comunque ho messo dei video. Ciao Walter, buongiorno, mi mandi un saluto alla famiglia Mariani, lui dovrebbe essere il Baldo da Cesena. Baldo, sei te? Che tempo fa a Cesena?
1: A Cesena, we are not just said, con stradretti anche i passarotti.
0: Va bene, andiamo a sentire questo messaggio, vai.
2: Ciao, buongiorno Walter, buongiorno popolo di Radio Studio, qua è Paolo Atreia e finalmente è arrivato il santo venerdì. Ciao, buongiorno Walter, buongiorno popolo di Blu, qua è Paolo Atreia e finalmente è arrivato il santo venerdì. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano dei Via Verdi, Diamond.

0: Una noche con Hugel, mamma mia che bello. Signori, siamo arrivati al momento del nostro One Day Sponsor, quindi mettiamo la sigla.
1: Studio Più presenta One Day Sponsor.
2: One Day Sponsor.
1: Tre minuti con IVM Purificatori d'Acqua.
0: IVM Purificatori d'Acqua, abbiamo il leader dell'acqua pura, l'acqua chiara, che da tanti anni ci mette anche la faccia per la purificazione dell'acqua.

0: e io vecchio e brutto la faccia mia non me la fanno mettere più,
1: no.
0: Però continuo a dire la mia, quindi ci metto la voce perlomeno.
1: Bene.
0: Per chi è affezionato a Gari continuo a metterci la voce. Mi occupo da oltre 40 anni di depurazione dell'acqua. Il purificatore d'acqua IVM è un elettrodomestico che si occupa della salute, del benessere e del risparmio degli italiani. Questo elettrodomestico, come tu hai detto bene, sta entrando sempre di più nelle case degli italiani, e però ci sono famiglie che ancora dicono ho dei dubbi, aspetto, non lo so. Bene, io dedico a queste persone, allora apprezzo e ringrazio le migliaia di ascoltatori di Studio Più che hanno già installato un nostro purificatore d'acqua, ma voglio dare un occhio di attenzione a quelle famiglie che lo vorrebbero e sono lì titubanti. Abbiamo partorito un'idea che sta funzionando, non posso accontentare tutti, ma un po' alla volta vado incontro a quelle famiglie che vorrebbero il depuratore e ci stanno pensando. Come facciamo? Se vi accontentate dell'usato, non ne abbiamo mai tanto, ma noi ce ne gira di usato. Oggi ne ho 5 di apparecchi, sono 4 depuratori d'acqua ad osmosi inversa e uno che fa anche l'acqua frizzante. Non sono nuovi, ma li abbiamo ricondizionati e rigenerati totalmente. Funzionano perfettamente, possono avere qualche segnetto. Bene, questi apparecchi chi li vuole non li paga, ve li diamo, non è un regalo, si chiama dal punto di vista legale comodato d'uso, ve li diamo praticamente come li usate totalmente voi, non li pagate, l'unica cosa che vi chiediamo poi di occuparvi della manutenzione, perché una volta l'anno vanno cambiati dei filtri, questi filtri costano a partire da 180 euro l'anno facendo un contratto almeno triennale. Sulla dell'acqua gassata vi costeranno un po' di più perché c'è anche l'anidride carbonica, ma intanto avete un'idea. 5 purificatori d'acqua, tutti ad osmosi inversa, uno anche acqua frizzante, senza pagarlo, ai primi che ci chiamano.
1: Bene, bene, allora attenzione, diamo il numero, Alfredo?
0: Io direi preparatevi col telefonino, siate veloci, mi spiace, generalmente riceviamo più chiamate di quante ne abbiamo, chi non arriva in tempo vi metto magari in lista d'attesa, ma ne ho 5, diamo il numero.
1: 800 800 829, lo ripeto, 800 800 829.
0: Chiamate, fatelo adesso, ne vale la pena, provateci, dai, che ce la potete fare. Tutte le informazioni su ivmacqua.it. Tanti baci!
1: Grazie Alfredo, alla prossima, ciao! Beh, signori, noi intanto così ridendo e scherzando siamo arrivati già al momento del secondo party time, il Free Selection. Dopo la pubblicità scrivetemi dove state ballando.
2: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera del Conero, sui 105.1. Spot.
3: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
2: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Partiamo con Magnetic. Intanto vi dico che Samuele c'è, solo Samuele, c'è solo Samuele. È da solo, non c'è Borgo Virgilio.
3: Sì.

Allora, mi ha scritto il, non posso dire, darci il nome, perché sennò veramente va un po' in confusione. No, però mi ha detto: se mi licenziano, mi mantieni te. Guarda, io già mantengo due figli a distanza, gli mando 10 euro al mese. Quindi, se vuoi, mandami l'IBAN che ti mando 10 euro al mese anche a te. Se vuoi, comincio già a mantenerti. Buongiorno, saluto dalla Germania, da Igor. Ciao, Igor.

È arrivato il messaggio di Werther che dice: io voglio 50 euro al mese. No, lo so, perché lui 10 euro li tiene, poi 40 euro se li gioca a poker. No, non va bene, non va bene, non va bene. Quindi rimangono 10 anche per te, Werther. Un caro saluto a Eleonora and Friends, ciao. Eccomi, Capitan Massa in ritardo, ma sempre presente. Daniele da Basiano, ciao.

Matteo Giuliani da Gradara dice: sto provando il Valtra in pista. No, no, perché sta tagliando l'erba vicino alla pista Riviera Verde. Ciao, ciao, gas a Matteo, mi raccomando, gas a Matteo, prima dentro.

Radio. Buongiorno Radio Studio Più, sono Matteo da Pesaro, siete tutti fantastici, grazie. Buongiorno, noi ci siamo salutati dalla Dispoli, da Tonino e Zora. Ciao Walter, Fabio da Pavia c'è.

0: Ciao capitano, siamo Emi e Edo, sempre in Zir per la Romagna per far consegne su studio. Vabbè, grazie, sempre su Radio Studio Più, vamos, bravi in Zir per la Romagna, mi piace.
1: Una roba da favore.

Oggi 8 maggio è la festa della mamma, poi la festeggiamo, la festeggiano la seconda domenica di maggio. Auguri a tutte le mamme, anche quelle lassù. Sì, eh sì.

Salutiamo Gassi il ciclista. Buongiorno capitano. Da Castelfranco Emilia presente in compagnia di Chiara. Oggi pulizie, gran musica. Vabbè, oggi ci sta, ma pulisci in bicicletta o... Perché, scusa, gira in bicicletta, ci attacca dietro il mocio e intanto smoccio, bicicletta in casa con il mocio.

Buongiorno, il Barrichello da Padova, dalla spiaggia di Misano, Nicolas da San Clemente. Oh, Nicolas, ormai ci hai preso la residenza in quella spiaggia lì. Ascolta, è ora di andare a prendere il sole con i lettini. Bisogna che vai via col trattore lì. Ciao, ciao, via, via, via. Questo è l'ultimo disco.

0: Yeah, 30 minutes of every hour.
1: The party is here.
2: Party time.
1: Party time. On Studio Q.
2: Your dance station.
3: Spot.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.

0: Radio Più Dance Station. This is Studio Più.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Walter Massa ed il Morning Fever.

0: vabbè, c'è in questo progetto anche David Guetta, eh? David Guetta, insomma, ne ha fatte tante, ne fa tante belle. Andiamo a sentire, tocca a te, vai, vai.
1: Ciao Walter, ti vorrei ascoltare una canzone a tuo piacimento. Se mi permetti di salutare il mio amico l'uomo senza fissa dimora, che ora sta bene e lui lo sa. Ciao, grazie.
0: Beh, ancora a me questa piace tantissimo e quindi ho scelto questa, grazie.

0: Gone, ecco, non riuscivo a aprire il microfono. No, dicevo, questa canzone ancora mi piace tantissimo e quindi viva David Guetta, viva Teddy Dream. Per me è un capolavoro, non so, perché mi ha preso e ancora ce l'ho qui in testa. Buongiorno Massa, MP Tuning Cargo c'è, poi saluti da Francesco Mezzo Lombardo. Ciao da Robertino Piacentino, DNA Gobbo Roncaro. Andiamo in pubblicità e poi l'ultima tranche che ci porterà al Party Time DTM.
1: Radio Studio Più è sempre con te. In Riviera Adriatica, dai Lidi Ferraresi ed Ancona, sui 95.5. Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Save me tonight, Jennifer Lowe, J-Lo, mi piace chiamarla così, e anche qui c'è di mezzo David Guetta, mamma mia. Buongiorno dal Cobra Sputatore, caliente, buongiorno. Lei, Ilaria, arriva, ti porta il pacco e ti sputa, cioè lei è così, cioè, ti sputa. Questo è il tuo pacco, puh! No, scherzo. Buongiorno, salutiamo, vabbè, insomma, gli uomini di gomma hanno fatto un gran lavoro ieri, mi hanno detto vai piano, soprattutto i primi chilometri, cioè io mi sa che non ho fatto neanche 3 metri, sono partito a canna, cioè nel senso, io gli cavo subito i pelini alle gomme, no? Però insomma, quando monti la gomma buona è una Rosso Corsa a diablo, una roba, com'è Giacobazzi? Eh sì, perché poi sai, quelle moto lì hanno bisogno di gomme un po' abbastanza buone, se no non riesci neanche a guidarla. Vabbè, comunque, tanto così per dire. Andiamo a sentire chi c'è.
1: Buongiorno Walter, buongiorno amici del Money Fever, sono Claudio Brugherio. Volevo cogliere l'occasione di fare gli auguri alla parte di Milano e dedicare la canzone di Forever Young.

0: Ray Parker, ci siamo, 11 e 22 per la precisione, su Radio Studio Più, insieme al Capitan Massa, Jessica e Mattia da Poggio Rusco, buongiorno, provincia di Mantova, ciao, da Patrizia Gattamondizia, ma perché? Da Patrizia Gettamondizia, ok. Oh, ciao Capitan Massa, Rosa da Bergamo, Bassa, saluta le colleghe, grazie, bene, fa piacere. Andiamo a sentire questo messaggio, tocca a te, vai.
1: Buongiorno Morning Fever, buongiorno Walter, oggi è il mio compleanno e mi fate gli auguri, Nicoletta da Rimini, sono 54. E niente, la canzone è Disco Inferno, visto che è venerdì e si va a ballare. Buon Morning Fever a tutti, ciao.

0: Disco Inferno, The Tramps, ce ne sta una al volo? Dai, ci sta un'altra al volo, al volo, al volo, al volo, vai, tocca a te.
1: Buongiorno, Studio Più, direttamente da Milano. Mi fate ascoltare Modern Talking.

0: Geronimo Scadillac, Modern Talking, va bene, la sfumiamo anche perché siamo anche in ritardo. Vabbè, insomma, la volevo mettere, dai, volevo far partecipare anche l'ultimo. E signori, adesso andiamo di Party Time DTM. Dopo la pubblicità ci sarà Alex Castellini che lo presenta anche la mini playlist, le prime quattro canzoni scelte da uno di voi con le quali inizierà a suonare, a seguire tutte le hit più belle di quegli anni 90-2000. Scrivetemi al 338-141-1001 dove state ballando.
1: Studio Più Dance Station.
2: This is Studio Q.
1: Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Terminata la pubblicità,

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Venerdì 24 ci siamo, ciao a tutti, Alex Castellini, Walter Massa, il party time di TM90. Oh, mi raccomando, questa sera non mancate alla discoteca Florida di Ghedi Brescia, perché c'è il Florida chiama Genux. Proprio questa sera rivivremo la magia di entrambe le discoteche. Ci saremo io, Graziano Fanelli, Claudio Tozzo, Bislo e Freccia. È una grande notte con un grande ospite special guest che è Denaro, quindi sarà sicuramente una serata imperdibile dedicata

che come me hanno il loro cucciolo in cielo da quasi 27 anni. Vabbè, brutta questa cosa. Buongiorno, buon weekend, Ellie Don da Fermo. Auguri, auguri, auguri alla Patti. Bene. Ciao capitano, buon weekend alla Gabri dalla bassa bolognese. Buongiorno Michela, la postinella de Fermo. La postinella de Fermo, l'importante è che non porta le multe.

musica, palla e pelle d'oca, Diego Elettrico da Quingentole, Beppe DJ Savona, buon venerdì a tutti, un saluto dal Big Luca di Caponago, Massa mi saluti il palista numero uno, Fabrizio, grazie mille, buon weekend anche da Elidon da Fermo.

Parco Castelli Brescia, c'è, vai che si vola. Ciao capitano, grandissimo capitan Walter e Super Alex, Giorgio Varese sempre presente, musica a manetta sul Dumper, dai ragazzi, Cava Bellocca Verona.

Ciao Valtierone, gli aerografisti da Siria, ci vediamo domani, domani o domenica, mi raccomando, a Bora. Sono allo show dei motori, tanta roba. Festival a Bora, Mercato Saraceno. Vado a trovare il Giannone con il BMW e si sgomma, signori. Salutiamo anche Luigi della Famar e buon weekend alla Giulia da Senago.

Ecco, c'è presente anche, ci sarà lui, il mitico Piuma. Adesso lui mi segue, peggio di un investigatore privato, mi segue dappertutto. Vabbè. Sarà lui domenica anche col suo track, mi fa piacere, poi lo ritroveremo anche ad Acqualagna, 30 e 31 maggio per lo show dei motori, tanta roba, vai! L'autista del pesce parlante, ciao capitano, qui scoppiano tutte le casse del furgone.

Buon fine settimana Valterone, Robby Sound da Mondolfo. E poi buon weekend dalla Michela De Gitano, De Gitano, De Sta Gisianova, Gitan Civitanova, Gitano, Gitano, De Gisianova.

0: E termina qua il Party Time DTM, grazie Alex, grazie, tutto rimandato a domani con il Saturday Morning Fever e poi la diretta torna lunedì mattina dalle 9 a mezzogiorno, qualora lo vogliate il capitano lo trovate qua. Io vi auguro buon weekend a tutti, buon weekend, speriamo che sia un bel weekend per tutti. E io, se volete, io sono a Bora di Mercato Saraceno, sono lì col BMW e farò anche un po' lo speaker. Sono lì con gli amici, perché con gli amici ci si diverte sempre. Saluto Zanone e tutta la sua troupe del Ruotando Cesena. Signori, che dire, adesso vi lascio alla Sil.k con Guest for Lunch. Un saluto e un speciale, un ringraziamento al DJ Dami per il supporto tecnico. Ciao.
1: Walter Massa, ogni giorno dalle 9 alle 12 il Morning Fever. Enjoy the radio, this is Studio Q. Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Radio Studio Più è sempre con te. A Modena sugli 88.4, nelle valli del Reggiano sugli 89.4. Spot.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Lassil.k.
1: Buongiorno, buongiorno cari miei guest for Lancini, buona giornata. Buongiorno anche Walter Massa, al nostro Alex Castellini, DJ Dami, Lorenzo. Buongiorno a tutti voi. Un'altra bella giornata, un'altra due belle ore da passare in vostra compagnia, che siete i miei cari guest for Lancini e for Lancine, insomma, tutte. Io poi quando dico al maschile raggruppo praticamente tutti, donne, uomini, bambini, cani, gatti, tutti sono guest for Lancini. Io direi di iniziare con la musica, perché poi ci saranno due momenti di chiacchiericcio tra di noi, alla mezza due party time di 20 minuti di musica mixata per voi e tanti

tanta buona musica, quella di Radio Studio Più, mentre arriva Annalisa con questo regroove del nostro DJ Dami. Ci ascoltiamo Esibizionista.

Dai che tra poco, dopo Cagliente, andremo con il nostro momento di chiacchiericcio e vi spoilerò l'argomento del momento di chiacchiericcio tra di noi.

0: fatto, ma mi piace sempre. Oggi con il titolo di un film descrivetemi la vostra giornata.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Vi ho chiesto oggi a Guest for Lunch, ospiti a pranzo, buongiorno, ben arrivati, io sono la Sil.k. Che cosa vi ho chiesto? Vi ho chiesto di descrivermi la vostra giornata con il titolo di un film. Allora, vediamo Antonio, non ho ascoltato il messaggio, quindi vediamo un po'. Intanto sicuramente
1: allora, ci saluterà. Dunque, titolo di un film, io dico Saranno famosi, perché dai, io adesso fra un po' avrò un altro film da fare. L'anno scorso ero protagonista in un film locale, quest'anno avrò un ruolo, dai, comunque nel cinema, e poi canto, ballo, insomma tutte queste robe artistiche qua, dai, ok? Ciao da Antonio di Parma.
0: Ma bellissimo il film che hai scelto, bravo Antonio da Parma. Perché poi invece c'è chi dice: guarda, hai visto che oggi in azienda si sono rotte 3 macchine, il film che ho scelto è Io speriamo che me la cavo. Quindi insomma c'è chi sta peggio. Buongiorno Sil, oggi mi sento come qualcuno volò sul nido del cuculo. Cioè, in che senso? Io non l'ho visto il film, in che senso? Ciao Sil, la mia giornata è come quella di un ragazzo di campagna di Pozzetto. Carico M.A. Trasporto M.A. Butto A. Carico M.A. Trasporto M.A. Butto fuori M.A. In pratica una giornata di M.A. Abbiamo capito, allora direi che il titolo ci sta tutto. E voi, qual è il titolo del film che rappresenta la giornata di oggi?

0: È più bello il vostro, ragazzi, è più bello il vostro.
1: Fa piacere, fa piacere. Sì, sì, ciao Michael, ciao. Io spero. Torniamo a noi. Qual è il titolo del film che oggi rappresenta la vostra giornata?
2: Buongiorno, Stefano da Rimini. Il mio titolo di oggi è Io speriamo che me la cavo. Grazie.
1: Eccolo! Ma ti dirò che non sei l'unico, a quanto pare, non sei l'unico. No, il titolo del film? Ladri di biciclette. Stamattina me l'hanno inciulata.

0: Direi che siamo pronti per il meteo, gli spot. Scusate, è il primo party time.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

È iniziato il nostro primo party time di Guest for Lunch, ospiti a pranzo in perfetto orario, mentre salutiamo Gianni. Ciao Gianni! 338-141-1001, se anche voi volete scrivere a questo numero un bel messaggio vigoroso.

0: Sil, te lo ricordi il manzo?
1: Certo, che pezzo di manzo.
0: Salutiamo anche Carlo da Gubbio e poi salutiamo Gianji Rider and Family. E aspetta che mi stanno telefonando. Poi salutiamo Ivan. Ciao Ivan. Come on.

0: passo ancora con Robin Schulz e siamo arrivati alla fine di questo primo party time.
1: Perché li inverto sempre? Ma com'è possibile che io riesca a invertirli ogni... Vabbè. Stop, party time.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
7: Ronnie Milani.

tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Bada Giussia, I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 990.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio Più. Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La chiusura delle indagini sul delitto di Garlasco. Ci sarebbero agende, quaderni e block notice nel mirino degli inquirenti del secondo filone investigativo che vede Andrea Sempio unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi. Negli appunti attribuiti a Sempio comparirebbero riferimenti continui a sesso, pornografia e diverse fantasie ossessive. Insieme ad episodi affini sono considerati elementi utili a definire il quadro psicologico dell'allora 19 venne e il contesto in cui sarebbe maturato il delitto, scaturito forse dal rifiuto della ragazza alle avance del giovane. USA-Iran, tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari iraniane nello stretto in risposta, sostengono, all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando nostri obiettivi, noi abbiamo solo risposto. Minimizza comunque Trump, la tregua resta in vigore, era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno l'accordo e in fretta. Scambi di ostilità si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza Teheran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra Stati Uniti e Iran, mediati dal Pakistan, sembrano vicini ad un primo risultato. Secondo diverse fonti stampa internazionali, le parti starebbero cercando un accordo limitato e in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. Trump punterebbe a chiudere l'accordo prima del suo viaggio in Cina del 14-15 maggio. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon, ho detto a Rubio di dirlo al Papa nel suo incontro di ieri. Ed è tutto, a più tardi.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Guest for Lunch, ospiti a pranzo con Simple.

Veloci, veloci con il vento. Andiamo a salutare tutti gli ascoltatori di Guest for Lunch. Benvenuti, buon pomeriggio a voi che state anche andando a riprendere i bimbi a scuola, a voi che state rientrando al lavoro. Insomma, questa è una pausa pranzo tutta in musica. Corriamo, corriamo perché siamo già un po' in ritardo.

0: Spot. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

Signora Legion, per iniziare questo momento di chiacchiericcio tra di noi, a guest orlancio, ospiti a pranzo, io sono andata a scegliere una notizia un po' macabra, mi sembra, perché parliamo di loculi, non lo so, vedete voi, è una notizia un po' strana, un po' curiosa. Il titolo dice così: i mini loculi con soltanto il letto per dormire. Cioè, in che senso? Cioè, per l'eterno riposo, questi mini loculi? Cioè, manco un loculo normale, è ancora più piccolo. Boh, non lo so, però se state con me poi ve lo dico, perché magari ci si può andare in vacanza in questi mini loculi.

un sogno per molti, ma purtroppo non è alla portata delle tasche di tutti, tra voli, costi per il pernottamento. Adesso però c'è la nuova opzione low cost che permette di dormire cifre decisamente più adorabili. A patto di accontentarsi di uno spazio a dir poco minimal, un letto o poco più, il bagno magari. Nel quartiere di Waikiki a Honolulu ha aperto il primo hotel a capsule della catena giapponese First Cabin, nota appunto per i suoi loculi già utilizzati nelle cabine di prima classe degli aerei. Ho capito, negli aerei. Hotel a capsule, lo slogan recita: scoprite un nuovo

0: I prezzi delle camere? Un sacrificio fatto per un buon motivo. Il prezzo, infatti, come riporta anche il Wall Street Journal, il First Cabin è il primo e anche unico hotel a capsule che offre la possibilità di pernottare nel cuore delle Hawaii, a pochi passi dal Waikiki Beach, per una somma intorno ai $60, pari circa a €50. Un albergo normale nella stessa zona arriva a costare anche 5-6 volte di più, fino a superare anche i $300 in una sola notte. Scusate, ma gli ostelli ne era meglio? Vabbè. La struttura dal First Cabin si trova al 14° piano del Waikiki Business Plaza, nella via principale di Honolulu, e ospita, mamma mia, cimitero, ospita 103 capsule, tutte posizionate una a fianco dell'altra, sovrapposte. Ma no, dai, guarda, è anche carina, dai, vederla così è anche carina. Pare che si chiuda anche, forse cos'ha, una porta soffietto o qualcosa di simile. A queste sono di prima classe, però. Come riportato dal sito ufficiale, esistono tre tipologie di capsule, con spazi e costi differenti. Per quelli posti a livello pavimento bisogna scivolare in basso. In che senso? Mentre quelli a secondo piano sono accessibili soprattutto con una piccola scala, cioè attraverso una piccola scala. I cubicoli più piccoli, quelli a partire da $60, possono ospitare una persona sdraiata e sono alti 1,20 m. Mamma mia! Ma manca una lampada! Mentre per $150 a disposizione una capsula più spaziosa, la cosiddetta first class, con il letto per due persone che possono anche stare in piedi vista altezza, wow, di 2 metri, cioè hanno un'altezza di 2 metri, e anche un tavolino. A metà strada c'è una business class, stretta come un economy ma alta come una first. Ah, quindi è stretta però è alta. Ok, ho capito. Come detto, il resto dei servizi si trova negli spazi comuni, oltre alla ripartizione tra uomini e donne, l'hotel mette a disposizione un frigo comune con asciugamano da bagno, un asciugamano per le mani, pantofole, ma allora, uno spazzolino dentifricio, usa e getta, lo spazio per i bagagli è poco, mentre, vabbè, non si mette sotto il letto, ci stanno, mentre ci sono piccoli schermi TV, pure, è vero, il cimitero non ci sono, che però vanno utilizzati solo con le cuffie. Insomma, una nuova frontiera del low cost, è un'esperienza diversa dal normale, ma senza dubbio sconsigliata a chi soffre di claustrofobia o a chi ama la propria privacy e preferisce condividere gli spazi con persone conosciute. Insomma, sono nelle piccole, piccole, piccole, piccole, piccole camerette, uguali a dei loculi. Non lo so, io ve l'ho detto, questa si trova a Honolulu, io ve l'ho detto, magari volete fare un giro alle Hawaii e così, senza spendere tanto, in maniera low cost, e potete farlo. Detto questo, ambasciatore non porta pena, secondo Party Time. Studio più Dance Station.
1: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: A 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Ciao Sil, mon amour, è un po' che non ti ascolto.
1: Perché?
0: Perché sono sempre a casa malato, sono a casa
1: ancora
0: malato con 4 anni. Volevo solo salutarti, augurarti una buona giornata, mandarti un buon weekend e spero di tornare a risentirti come ti sentivo una volta. Ciao, un bacio a te e a tutti i tuoi ascoltatori.
1: Perché vuol dire
0: ciao,
1: che stai bene.
0: Dall'Ale.
1: Ciao Ale, vuol dire che stai bene se torni a riascoltarci.
2: Francesco da Mardolino balla il party time e festeggia il suo compleanno.

0: Bacioni, bacioni, bacioni dalla nostra Manola. Ciao Manola. E poi
1: sì, buongiorno, sono il Bosco.
2: Buongiorno.
1: Oggi è il compleanno della Patti di Milano. Se gli fai gli auguri mi farebbe un grande piacere. Grazie Patti, auguroni dal Bosco e Lorella. Siete sempre fantastici. Ciao e buon weekend a tutti.
0: Happy birthday to you, Patti!

0: Ancora.
1: Ciao Party Time, Lucone da Bologna. Se sono in ascolto, un salutone alla Titti, all'Ellen e all'Isabel. Un bacione a tutti gli ascoltatori di Radio Più, di Radio Studio Più.

ancora saluti da Costantino dall'Austria, un grazie dalla parte di Milano per gli auguri, un saluto da Ivano da Fano e poi vediamo se ce la faccio o no dopo.

0: tanti tantissimi messaggi, ma io lo stop. Party time.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time. On Studio Q.
3: Your dance station.
2: Spot.
4: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Tu mi piaci, tu mi piaci tanto, Saif. E noi siamo arrivati alla fine di questo party time, sì, di queste due ore di puntata, l'ultima della settimana, venerdì 8 maggio. E siamo già all'8 maggio. All'ultimo dell'anno ci siamo, quel Ferragosto dietro l'angolo. Giri due angoli e già Natale. Io l'ho detto, Ma prima di salutarvi e lasciare amiche Garzilli, vi annuncio Nera di Irama, oh mio bellissimo Irama. Ci ritroviamo lunedì, stesso posto, stessa ora.
1: Scusa, puoi rifarlo? Non c'è due senza tre.
0: No, dai, basta! Ciao domani! No, lunedì!

0: Studio Più News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Stati Uniti-Iran, negoziati in corso nelle scorse ore, le ostilità nel canale di Hormuz si sono improvvisamente riaccese, con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, dice Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. Scintille anche tra Iran ed Emirati Arabi. Laura Supino.
2: Tensione altissima nello stretto di Hormuz e nell'area del Golfo dopo i tiri incrociati delle scorse ore. Gli Stati Uniti hanno compiuto raid su postazioni militari della Repubblica Islamica nello stretto. In risposta sostengono all'attacco iraniano verso tre loro navi. Teheran ribalta le accuse. Gli USA hanno violato la tregua attaccando dei nostri obiettivi. Noi abbiamo solo risposto. Minimizza Trump. La tregua resta in vigore. Era solo un buffetto, ma colpiremo con molta più forza se non firmeranno in fretta l'accordo. Scambi di colpi si sono verificati anche tra Emirati Arabi e Iran. Il riaccendersi delle ostilità mentre i negoziati tra USA e Iran, mediati dal Pakistan, sembravano vicini ad un primo risultato, ossia un accordo limitato in tre fasi che permetta la fine ufficiale dei combattimenti, la riapertura dello stretto di Hormuz e l'avvio di una fase negoziale per un accordo di pace completo. L'Iran non deve avere armi nucleari, è tornato ad ammonire il tycoon. Ho detto a Rubio di dirlo con cortesia al Papa nell'incontro di ieri.
1: Basta guerre, non possiamo rassegnarci alle immagini di morte, così Papa Leone XIV, che ha levato un nuovo appello per la pace nella messa a Pompei, seguita dalla supplica alla Madonna. Le guerre che ancora si combattono in tante regioni del mondo chiedono un rinnovato impegno, non solo economico e politico, ma anche spirituale e religioso, ha detto nel primo appuntamento di una giornata che ha deciso di vivere tra il santuario Mariano e Napoli per celebrare anche un anno di pontificato. Dopo pranzo Prevost si sposterà nel capoluogo per diversi appuntamenti e tornerà in elicottero in Vaticano in serata. Ciclismo: con la prima delle tre frazioni in Bulgaria scatta oggi il 109esimo Giro d'Italia, che si chiuderà il 31 maggio a Roma dopo 21 tappe. Il grande favorito è il danese Vingegaard, il 22enne Giulio Pellizzari la speranza azzurra di rompere un digiuno che dura dalla vittoria di Vincenzo Nibali nel 2016. I suoi consigli a Pellizzari.
3: Vedendo un po' come è andata la Vuelta dell'anno scorso, ho visto che nell'ultima settimana è arrivato un po' di stanchezza, quindi pensare molto all'ultima settimana, perché sarà veramente molto incisiva con la doppia scalata del Piancavallo. Ci sono molte tappe ben distribuite, però l'ultima sicuramente diventerà molto incisiva. Veramente del talento, sta crescendo piano piano, ha fatto il suo passaggio dalla CSF, dove già poteva vincere qualche tappa al Giro d'Italia, ma ha trovato il cannibale Pogacar. L'anno scorso alla Vuelta si è difeso veramente molto bene, prendendo una top 10. Quest'anno io credo che il suo obiettivo sia quello di fare una top 3.
1: Ed è tutto per questa edizione. Buon pomeriggio.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Michi Garzilli e I Feel Good.
4: No, ma quando vuoi, eh?
5: No, stavo pensando. Cosa stai leggendo?
4: Sto cercando la notizia di oggi.
5: Okay. Signore e signori, avete già capito come siamo messi oggi?
4: È venerdì, Garzilli.
5: Venerdì 8 maggio, Ferragosto dietro l'angolo, Natale sta bussando alla porta. Fagli entrare.
4: Hai preparato i regali?
5: Certo, la Sil mi ha avvisato. Sai che lei... i tempi tacli brucia.
4: Bene, bene.
5: Va bene, inizia I Feel Good.
6: I feel good.

0: tutti, sono single
1: ancora?
0: E cerco un uomo serio
1: ancora?
0: Per una relazione duratura.
1: Ma non l'ho ancora trovato. Cioè,
2: oggi arrivo io.
1: Non lo so.
2: Ci penso
1: un sacco di avanzi.
2: Ci penso io, Garzilli. Così togliamo tutti i dubbi.
1: Ok, allora inizia i Feel Good, questo programma che apre la mente, che c'ha cultura, che dà stimolo, toglie intanto, la depressione.
2: Intanto devi dire che giorno è, che ore sono.
1: Allora, sono 7 minuti dopo le 2 del pomeriggio,
2: okay.
1: Venerdì 8 maggio.
2: Oh,
1: siamo vicini alla festa della mamma. Ricordatevi che Ferragosto è qua dietro l'angolo, mentre Natale sta bussando alla porta. Questa è un po' l'idea che si è fatta la nostra Sì.ok. Però voglio dire, ognuno, che ti devo dire?
2: Ognuno c'ha le sue,
1: ognuno ha i suoi problemi, che devo dire?
2: Non c'è altro da dire.
1: I Feel Good è un programma che cerca di rallegrarvi dandovi informazione, bella musica. Siete sulla Station Italia, il che è tutto dire. Ricordiamo la squadra al completo, il laboratorio di ricerche musicali, il DJ Dami, Lorenz The Voice,
2: come
1: in arte
2: come,
1: Paromix.
2: Come l'hai detto?
1: Lorenz The Voice, ah, bella, okay. Ragazzo.
2: Ma sai che ho la fila di dietro.
1: Allora, quando lui interviene in I Feel Good è Lorenz The Voice, quando si mette a fare i party time, invece è Paromix.
2: Bravo.
1: Un po' da paraculo, però.
2: L'appuntamento.
1: Perché Parome? Perché hai preso da paraculo
2: sì,
1: hai fatto
2: il paro,
1: lo so.
2: Va bene, va bene.
1: Intanto, mentre io parlo, lui sta cercando qualcosa che risveglia il nostro istinto. Hai trovato la notizia?
2: Sì, vogliamo in Giappone oggi e parliamo di pipini.
1: Aia, non mi dire che della festa del pipino ne abbiamo parlato.
2: Ne hai già parlato?
1: Vedi che non sei presente. Loro fanno la festa del pipino.
2: Gli altri giorni mi stavo concentrando sulla ragazza che cerca il ragazzo.
1: Certo, intanto vabbè, mandiamo un disco. Dai. Tu
2: dai,
1: preparati,
2: dai.
1: Vai.

0: Allora, eccoci. Che bella la giornata, eh. Senti in cuffia, è meglio perché entri nel mood.
1: Certo, visto? Senti che voce.
0: Sei cambiato. Va bene, salutiamo tutti coloro che ci seguono sul digitale terrestre tramite l'applicazione in DAB, un mondo ragazzi che ci segue.
1: Tutto
0: tantissime
1: il mondo.
0: Tantissime persone anche dall'altra parte, Canada, Brasile.
1: Ma davvero? No, no.
0: Abbiamo anche un ascoltatore a Mosca che sta facendo...
1: Lo so, vedo che ti scrivono gli ascoltatori. Miei,
0: qui stiamo diventando internazionali.
1: Io vedo tutto.
0: Va bene, allora cosa c'entra Lawrence The Voice quando interviene in I Feel You? Lawrence The Voice è uno che ci apre la mente con delle notizie un po' particolari.
1: Certo.
0: È vero, perché noi andiamo un po' sul banale, ma tu sei uno che proprio va a beccare
1: oggi
0: le cose che ci fanno pensare.
1: Oggi andiamo proprio in fondo al mare.
0: Certo.
1: Ferragosto dietro l'angolo.
0: Ah, ecco perché.
1: Andiamo al mare.
0: Andiamo al mare.
1: Garzilli.
0: Siamo negli abissi.
1: Attenzione.
0: Sì, cosa c'è?
1: Perché nel 2025 è stato scoperto un nuovo animale marino.
0: Nessuno ne ha parlato. Che animale è?
1: Caro mio.
0: Hai fatto bene che
1: è un corallo.
0: Ah, un corallo.
1: E indovina un po'. È peloso.
0: Ma no.
1: È un corallo peloso.
0: Porca miseria.
1: C'è anche la foto, guarda.
0: Cioè, non sembra un corallo da quanti peli ha intorno.
1: Eh sì, è un corallo. Chiamato anche...
0: No, dillo tu perché a me viene... Cewibacca.
1: Cewibacca.
0: Cewibacca.
1: Attenzione. Durante un'esplorazione delle profondità sconosciute...
0: Aspetta, io faccio finta di immergermi nell'oceano.
1: Gli scienziati si sono imbattuti in una nuova assurda specie di corallo.
0: Ha detto, che cos'è questo?
1: Che cos'è? A differenza dei classici coralli che siamo abituati a vedere,
0: tutti i giorni,
1: guardando Nemo anche, questo bizzarro animale ha il corpo completamente cosparso di lunghe ramificazioni che sembrano dei folti peli.
0: Madonna!
1: Hai capito?
0: Caspita, ragazzi.
1: Hai capito?
0: Sì, ho capito.
1: Ecco.
0: Quindi,
1: ecco, volevo solamente dire
0: che nuova scoperta.
1: Se al mare quest'estate o tra pochi giorni, perché Ferragosto è
0: dietro l'angolo, vai in acqua,
1: vedi una
0: qualcosa
1: roba pelosa.
0: Pelosa, piena di peli. La forma com'è? La forma com'è?
1: La forma sembra un booster.
0: Un banano, direi un banano.
1: No, perché era più dritto.
0: Più dritto.
1: No, il banano, sai,
0: che corallo strano, però.
1: Sai che è un po' storto.
0: Cioè, infatti, il corallo di solito ha le
1: varie. Ma...
0: È un banano.
1: Ma, cioè, un banano booster.
0: Un banano booster. Vale. Comunque, se vedete qualcosa di strano con la forma di una banana o di un booster, pieno di peli, proprio completamente.
1: Dicono che il 90% delle specie che hanno trovato è bianco.
0: È bianco.
1: Il pelo è bianco.
0: Ecco, diciamo sta cosa. Perché...
1: Però magari ci sono altri colori che non sono ancora stati scoperti.
0: Dunque dai un consiglio alle persone che vanno in acqua e vedono qualcosa di peloso, bianco.
1: Fate la foto e mandatela a noi che dopo noi pensiamo
0: a di non spaventarsi perché voglio dire
1: è innocuo.
0: Grazie Lorenzo.
1: Grazie a voi per l'attenzione. Al prossimo appuntamento settimana prossima.
0: Va bene, d'accordo, ti aspettiamo.
1: Appuntamento con l'informazione.
2: Spot. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

brava, ragazzi. Sono le 2.20 e tutto va bene sulla Dance Station d'Italia, a parte la notizia del nostro Lawrence The Voice. Che sì, ragazzi, c'è gente che si sta buttando a mare per cercare adesso questo nuovo corallo. Adesso apriamo una parentesi, perché voglio dire, la notte è in mano ai giovani, perché è venuta fuori un'indagine realizzata in Olanda, però fatto questo studio che riguarda un po' tutta l'Europa, no? A che età si smette di andare in discoteca? Perché in Italia, a quanto pare, a differenza dell'Olanda, della Francia e della Spagna, si smette prima. Cioè, non so, vabbè, uno dice mi sposo, ho i figli, ma nonostante questo uno può andare ogni tanto a ballare in discoteca. Questo in Italia succede raramente. In effetti si dice che già a 35 anni molte donne, molti uomini italiani non vanno più a ballare in discoteca, è una buona percentuale. Anche se poi, non lo so, poi dipende dalle zone. Però a parte questa indagine, questa statistica che hanno tirato fuori, che noi siamo quelli proprio che smettono prima di andare nei locali a ballare, voglio dire, in discoteca, voglio sapere la vostra opinione. Cioè, a che età hai smesso tu di andare in discoteca? Perché, ripeto, le motivazioni possono essere tante, in maniera particolare il fatto di formare una famiglia, uno dice no, sai, sono sposato, non ci vado più, che poi è un brutto segnale quello, eh. Quando si fa quella cosa è un segnale di invecchiamento, certo. Però mi piacerebbe sapere, dato che molti ascoltano la Dance Station Italia e naturalmente essendo una radio che propone musica da discoteca, musica da ballo, volevo proprio sapere a che età avete smesso di andare in club, nella disco. Adesso vediamo un po' la media che viene fuori, no? Perché io penso, dai, 35-40 si va ancora, o no? Boh, vabbè, noi ci lavoriamo, non è quello.

0: No, guardi, ho 57 anni, ho smesso di andare in discoteca a 20.
1: Aia, aia.
0: Ma da quando ascolto voi, tutti i giorni è discoteca per me.
1: Grazie. Ciao
0: ragazzi, siete fantastici.
1: Ma perché a 20, ragazzi? Ma sei matto! Ma no, vedi, vedi che poi... Poi per varie motivazioni, per l'amor di Dio, io non entro in merito, no. Vedi, 54 anni, io 62, la mia cicci, noi andiamo ancora a ballare. Bravi. Sto ancora andando a ballare, a 60 anni vado in discoteca, ma ci sta, raga. Cioè, secondo me non c'è un'età. Poi c'è il momento dove tu dici, ma perché poi se ami la musica? Cioè, dai, il mondo della notte, la nightlife, l'abbiamo vissuta tutti e la viviamo tutti, no? Cioè, chi l'ha vissuta... Però, perché abbandonare un divertimento, un incontro dove ti relazioni con le altre persone? Non venite fuori di quelli che dicono, ma vado in disco, tutti sbarbati, una... cioè, vai, allora, in certe discoteche dove è inerente il target, voglio dire, la stessa età, no?
2: Ciao ragazzi, ciao. Sono la Sabri di Rovereto.
1: Sì.
2: Io sono andata in discoteca nella mia gioventù, fino a che poi, come dite voi, non ho formato la mia famiglia, ho avuto tre bellissimi figli. Poi fortunatamente mi sono separata e a 45 ho ripreso ad andare a ballare con le mie amiche diciamo che adesso che ne ho 51 ci vado ancora
1: e
2: mi faccio delle super serate e diciamo che è terapeutico per me, ecco.
1: Va bene,
2: ciao
1: va
2: a tutti, ciao, grazie.
1: Ma è terapia la musica? Allora, secondo me l'errore sta che quando poi vivi una relazione di coppia, che perché bisogna smettere di andare in discoteca? Cioè, magari non ci vai tutte le settimane, però bisogna toglierselo, no? Che cazzo, perché non si va a ballare? Perché si è sposati, cioè, vabbè, ma una volta al mese ci si organizza, o no?
3: Ciao Gazzilli, anche oggi tutte le auto della concessionaria con la Dance Station.
1: Bravo, bravo, bravo.
3: Un saluto da Alessandro.
1: Grazie,
3: da Pelotto.
1: Grazie Alessandro, tu sei il nostro uomo di fiducia, colui che vedi... Lo sanno un po' tutti. Lui, ragazzi, sintonizza la radio quando vende l'automobile sintonizzata su Radio Studio. Allora, ciao Garzo, 52 anni, ci sono andato fino ai 30. Vedi, vedi. Ultimo periodo della discoteca, vabbè, in quel di Soncino, che mi sfugge il nome. Però adesso avrei voglia di una serata stile, insomma, vabbè, duple, lascia stare.

0: You're tuned to Radio Studio P. Studio P.
1: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È Noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con

0: L'allegria comunque piace anche all'intelligenza artificiale. A proposito intelligenza artificiale,
1: sì, hai letto, cosa è successo? Non ho letto la notizia.
0: È iniziato,
1: a Venezia il primo caso di dipendenza. Io pensavo ce, pensavo ce l'avesse Francesco il primo caso di dipendenza, il nostro amico.
0: Ah, è sempre sì. Su intelligenza artificiale.
1: Sì, qualsiasi consiglio.
0: Addirittura.
1: Sì. Sì.
0: Adesso sta diventando
1: buono,
0: una malattia, sta diventando
1: buono, una malattia, tipo, non so. Se parliamo di come potare un albero, magari io dico taglia dopo la prima gemma, la seconda gemma, e lui non è sicuro, hai capito? E chiede conferma anche all'intelligenza artificiale.
0: Questo può diventare una malattia.
1: Sì, perché diventi... come si può dire?
0: Non dico
1: dipendente, perché ogni decisione la prendi solo in base a cosa ti dice l'intelligenza.
0: Ragazzi, stiamo attenti.
1: Guarda che ieri è stato fatto un esperimento, perché è stato chiesto all'intelligenza artificiale di descrivere me in radio insieme a Virus.
0: E che è venuto fuori?
1: Che esiste solo una coppia ufficiale, che è Martin e Paolino.

0: L'intelligenza artificiale, sì, deve veramente stare attenti, gente che si fa convincere, coinvolgere e poi? Mette la sua giornata in mano, cioè uno si alza al mattino e inizia a dire ciao, perché poi inizia a chiamarla tesoro.
1: Perché dopo guarda che parla e sì, ti parla anche con un tono, puoi sì, scegliere,
0: infatti io
1: puoi
0: quando
1: essere gentile.
0: Ciao Miki, come stai?
1: No, a me non dice neanche mi chiama Giovanni. A me.
0: Perché tu gli hai dato le credenziali sbagliate, lo so io.
1: Capito? Perché?
0: Perché tu sei un agente segreto, tu sei uno di
1: Io sono uno di quelli. Io sono un templare.
0: Un templare.
1: Non mi contemplare, io sono un templare.
0: Un templare, vabbè, ci sta. Il party time!

0: giusta l'ora.
1: Sì. Cosa?
0: Giusta l'ora?
1: Giusta l'ora del party. Disco questa ora ci sta.
0: Eh beh, certo, l'ora è giusta, l'ora giusta, l'ora giusta.
1: Stavo pensando a una cosa leggendo i vari rotocalchi di musica di club all'estero, in maniera particolare in Inghilterra, vabbè, Pitong sappiamo chi è, no? Però si riesce all'estero a mettere insieme un'orchestra sinfonica e portarla ai generi attuali.
0: Sì, beh, l'ha fatto anche Asco?
1: No, Asco, no, l'ha fatto, primo è stato Pitong.
0: Sì, va bene, ok, se l'ha fatta tutto il Van Buren, Tiesto,
1: poi l'hanno copiato,
0: tutti.
1: In Italia non si riesce a fare. Contatti in orchestra.
0: Perché in Italia la musica classica è di difficile abbinamento, però l'ha fatta Gigi Lag. Ha fatto Gigi Lag, ha fatto con la Symphonic Orchestra, ha fatto Orchestra, ha fatto tutti i suoi successi.
1: I suoi successi. Tra cui anche la Morto Show. Un'orchestra e realizzare un bel party come sta succedendo.
0: Facciamo il contrario, noi prendiamo i pezzi di un'orchestra e li facciamo dance. Facciamo quello che prendiamo un Morricone e lo facciamo dance.
1: Sì. Morricone si incazza dalla
0: No, parte. L'hanno fatto quello già.
1: Infatti era incazzato nero.
0: Ma va.
1: Vabbè, però a me piacerebbe.
0: Cosa vuoi? Un violoncello?

0: l'Orchestra Sinfonica di Vienna. Canta lei, Taylor. Sì, perché in Italia suona, non c'è
1: suonano in austriaco, non si capisce.
0: Ma no, sì.
1: Prendi un'orchestra italiana.
0: Ma ormai si mescolano le cose. Ormai non va più di moda. Il Giro d'Italia, secondo te, quest'anno da dove parte?
1: È già partito.
0: Il Giro d'Italia.
1: Già partito.
0: Da dove?
1: Parte dall'estero, come sempre.
0: Scusa, perché se il Giro d'Italia doveva partire da...
1: Perché serve fare delle marchette per l'estero.
0: Ah, tutta la marchetta.
1: È sempre stato così. Perché l'Italia si sta allargando.

0: bella, bella.
1: Whitney, Whitney.
0: Sì.
1: Tante persone mi hanno dato a scegliersi Bobby Brown, ti ricordi?
0: Bobby Brown.
1: Riempiva pure di mazzate.
0: Le dava una carica di botte.
1: Mannaggia Bobby.
0: Vabbè.
1: Grande, grande Bobby Brown. Ci è arrivata un'informazione da parte di una ragazza che noi ringraziamo, che a Milano, una volta ogni tre mesi, c'è una discoteca dove c'è l'organizzazione di un'orchestra sinfonica che fanno pezzi house.
0: Bene.
1: Ci informiamo perché voglio andarla a vedere.
0: Bene, grazie. Molto bello, molto bello. Io vado a teatro la prossima settimana.
1: Dove
0: invece
1: vai?
0: A vedere Morricone, cioè l'orchestra in Morricone.
1: Bello.
0: E
1: bene.
0: Quindi
1: questo facciamo capire che qui c'è cultura.
0: No.
1: Ma era giusto, ragazzi, ci mancherebbe. Di avere il caffè.
0: Sì.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
4: Party time.
3: Party time.
4: On Studio Q.
5: Your dance station.
6: Spot.
7: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
8: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Spero in una risposta seria da parte dell'Iran, ci sarà uno sviluppo nelle prossime ore. Così il segretario di Stato americano Marco Rubio in un punto stampa a margine dell'incontro a Palazzo Chigi con la Premier Meloni. Non abbiamo parlato di basi militari, ha aggiunto Rubio. In mattinata i colloqui alla Farnesina. Le relazioni tra Europa e Stati Uniti restano fondamentali, ha detto a margine dell'incontro il ministro Tajani, confermando la disponibilità dell'Italia a contribuire alla sicurezza marittima nel Golfo. E ieri l'udienza in Vaticano del segretario di Stato, uno dei momenti salienti della visita di Rubio a Roma, volta a ricucire lo strappo dopo i ripetuti attacchi di Trump al Papa e al governo Meloni. La guerra israelo-americana contro l'Iran ha negoziati in corso. Nelle scorse ore le ostilità nel canale di Hormuz si sono riaccese con tanto di accuse reciproche sulle responsabilità. Qualche colpo, ma la tregua resta in vigore, afferma Trump, che minaccia però duri attacchi in caso di mancato accordo. E sul fronte libanese della guerra si contano 5 morti nei raid aerei israeliani lanciati nel sud del paese, tra cui 2 donne, lo ha riferito il Ministero della Salute. Scambi di ostilità anche tra Emirati Arabi e Teheran. Il Ministero della Difesa di Abu Dhabi fa sapere che le difese antiaeree hanno dovuto contrastare diversi attacchi iraniani con missili e droni. In precedenza l'Iran aveva denunciato attacchi dalle forze emiratine. In Italia, l'omicidio di Chiara Poggi dell'agosto 2007, nuove clamorose rivelazioni sia dalla Procura di Pavia sia dai Carabinieri di Milano. Secondo questi ultimi sarebbe esclusa dalla scena del delitto la presenza di Alberto Stasi, l'unico condannato per l'omicidio. I Carabinieri definiscono incomprensibili e paradossali gli elementi che portarono 10 anni fa alla condanna definitiva a carico di Stasi per una suggestione, scrivono, cavalcata dai media in 18 anni. Si aggrava quindi la posizione di Andrea Sempio. Lo scontino del parcheggio di Vigevano, suo principale alibi, sarebbe riferibile a sua madre, come emerge in un dialogo intercettato tra lei e suo marito Giuseppe Sempio. In un altro soliloquio intercettato dai carabinieri, il 38enne commesso, ora unico indagato, dice, a proposito della villetta Poggi dove avvenne il delitto, quando sono andato il sangue c'era. Agli internazionali d'Italia di tennis, attesa alle stelle per il debutto di Jannik Sinner, che domani affronta l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo Damien Hour e centra il terzo turno. Stasera l'esordio di Musetti e Darderi. È tutto, a più tardi.
2: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada, Miki Garzilli e

0: bella questa marcia, vedi? Arriva il venerdì che è tutta un'altra storia, tutto.
1: È sempre l'orchestra.
0: Vedi, si è sentito. Vabbè. Cose strane. Leggevo qui che hanno acquistato una villa, una famiglia. A un certo punto, dopo 2 o 3 anni che vivevano in questa villa, sentivano dei rumori strani nello scantinato e hanno trovato un clochard che ormai viveva lì da 1 anno e mezzo.
1: Sì, cioè loro hanno comprato una casa, non si sono resi conto, non sono mai andati nello scantinato.
0: Si vede che il clochard era un po' furbo e si è messo in un angolo.
1: Ricorda un po' il palazzo dove abita mia madre.
0: Ragazzi, cioè vabbè, se un clochard non sa dove andare,
1: certo.
0: È rimasta un po' così. La signora fa: ah, lei è 1 anno e mezzo che è qui. Sì, se vuole le dico tutti i suoi movimenti. Aia. E lì è un po' imbarazzante la cosa. Però sai, senza tetto prima o poi devono trovare un buco dove
1: sì,
0: no.
1: Sì, ma si chiamano senza tetto.
0: Per quello, infatti era nello scantinato.
1: Certo.
0: Perché ha detto non posso mettermi
1: però
0: sopra.
1: Però c'era il tetto, capito?
0: Ragazzi miei. Comunque salutiamo chi fa chi decide della propria vita di diventare
1: sicuramente
0: un clochard.
1: Tutti hanno un autoradio. Cioè, se io mi devo immaginare un clochard in questo momento me lo immagino con le cuffiette AirPod che sta ascoltando il programma.
0: No, sai com'è? Lui è vicino a uno che sta ascoltando la radio con la portiera aperta della macchina e sta ascoltando che lo
1: allora salutiamo le persone che sono ferme
0: in automobile
1: con la portiera aperta per far sentire l'autoradio
0: al clochard.
1: Anche questa è una cosa.
0: Chi decide poi che da un giorno all'altro vuole fare questo tipo di vita? Cambia,
1: va bene, ma sono scelte. Nel rispetto, ognuno è libero di fare della propria vita quello che vuole senza problemi. Quindi sono scelte.
0: Però quando andate ad abitare, andate a vivere o a dormire.
1: Quando compri una casa, accertati che
0: chi c'è sotto.
1: Che non ci siano sorprese più che altro.
0: Ma perché sotto a casa di tua mamma hanno trovato qualcuno?
1: Non posso dire niente.

0: You're tuned to Radio Studio Pew. Studio Pew.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Potenziali si riempiono, inizia il caos. Bello, ti metti
1: bello,
0: in coda.
1: Bello, bello che bello, diamo queste informazioni alle persone.
0: Certo,
1: bello.
0: Perché diciamo la verità.
1: Sì,
0: a proposito, sì. Hai visto che c'è il sole domani?
1: No, domani non c'è il sole. Hai visto domani, che fuori il tempo
0: no,
1: sta peggiorando?
0: No, domani c'è il sole.
1: Sì, domani c'è il sole, va bene.
0: Facciamo carta, sasso,
1: no,
0: forbice,
1: no,
0: lo vuoi fare?
1: No, no, facciamo un'altra cosa. Volevo parlarti invece... di scelte che le persone fanno, perché è vero, ci sono molte persone che sono abituate a usare la tecnologia, no? E molte altre persone che ogni tanto si stufano e vorrebbero tornare indietro, no?
0: Certo.
1: Faccio l'esempio stupido delle cuffie,
0: sì.
1: Le cuffie quelle per ascoltare le telefonate, molti usano quelle senza filo,
0: sì.
1: Che però poi hanno il problema del Bluetooth, del wireless che non funziona.
0: E credimi, io le ho, infatti sono tornato a quelle col filo.
1: La voce che non si sente bene, sì. Tutte queste menate qua, e molti sono tornati a quelle col filo.
0: Io sono uno di quelli.
1: Quelle col filo sono pratiche, il filo e lo spinotto.
0: Basta.
1: Funzionano.
0: Stop.
1: Non hai il problema di perdere, il caricarle, cioè nel senso. Quindi molte persone sono tornate un pochino indietro, anche con la musica, con i vinili.
0: Certo.
1: C'è un ritorno al vinile, c'è un ritorno... alla radica sul Mercedes, insomma. Allora, ci sono delle categorie, vediamo chi voi di che cosa fate parte. Il downshifting è l'atto di scegliere consapevolmente uno stile di vita semplice per ridurre lo stress e quindi riduci la tecnologia. Non significa vivere in una grotta, ma dare priorità al tempo libero. Quindi, anziché fermarti davanti a un telefono, ti fai una passeggiata.
0: Certo.
1: Quindi queste persone hanno fatto il downshifting.
0: Downshift, questo è il termine.
1: Low tech si riferisce alla scelta deliberata di utilizzare tecnologie semplici, tradizionali, spesso meccaniche. Quindi il passaggio dalla cuffia,
0: certo,
1: wireless a quella col cavo vuol dire che sei low tech. Poi c'è il luddismo in senso storico. Gli luddisti erano operai che, distruggendo le macchine durante la rivoluzione industriale, hanno fatto questo. Oggi è una filosofia che critica l'uso eccessivo della tecnologia e invita invece a un ritorno alla normalità. Ok? Poi c'è il primitivismo.
0: Ah, ok.
1: Ok. L'opzione più estrema, cioè
0: quella
1: che critica in maniera radicale tutta la tecnologia e sostiene che il passaggio della vita va all'agricoltura, cioè devi tornare a coltivare quello che poi mangi.
0: Devi togliere intorno a te tutto ciò che è tecnologia.
1: Devi tornare all'autosufficienza, coltivare il proprio cibo, produrre energia autonomamente e vivere in un modo sostenibile, riducendo al minimo i contatti con le infrastrutture moderne.
0: Beh, ma questo
1: quindi
0: è
1: eviti la burocrazia, eviti la tecnologia.
0: Vai a vivere in Goppo Montebianco per farsi
1: la scelta di quelli della casa nel bosco.
0: Sì, quelli della casa del bosco.
1: Per
0: però...
1: dire... però ecco,
0: però poi devi stare in quel mondo perché la società
1: ma scusa,
0: va avanti.
1: Se tu avessi la possibilità di lavorare, ma poi avessi la possibilità di coltivare quello che mangi, non sarebbe più soddisfacente?
0: Certo, però devi avere una comodità economica per fare questo.
1: No, nel senso, devi avere del tempo libero da
0: anche,
1: dedicare
0: anche
1: a quello che ti serve coltivare.
0: Ma anche la
1: però non è un po' come tagliare il prato di casa.
0: Cioè, il terreno tuo.
1: Vabbè, se fai un piccolo orticello. Non...
0: Io l'ho chiesto, sai che proprio all'orticello cosa mi hanno chiesto? Vuoi sapere cosa chiedono sul lago di Garda? Perché gli dici, senta, mi serve, non devo costruire niente.
1: Fai una piantina.
0: Sai cosa mi ha detto? Lei è furbo, lei fa l'orto adesso, però fra 10 anni lo fa diventare edificabile. Ho detto, ma no, voglio mettere le pesche, perché?
1: Pagherai il limo, le pesche nell'orto.
0: Sì,
1: ma metti la verdura.
0: Piace,
1: guarda, Paromix è uno che...
0: Questo è un altro. Lui ha il terreno, lui ha l'orto. E io volevo farlo, però quanto costa?
1: Vuol dire quanto costa?
0: Lo devo fare abusivo.
1: Ma no, compri due piantine di pomodori, due piantine di basilico e fai dei sul balcone.
0: Sul balcone.
1: E sul balcone.
0: Faccio come mia zia Rosa Trani che fa
1: e
0: i
1: che
0: pomodori.
1: Male c'è?
0: Ma no, un piccolo orto, no, ci mancherebbe, no. Senti, vai di là, Stussi, vai di là, per favore. A proposito, Paro, guarda che dopo devi venire di qua che devi risolvere
1: vai
0: un problema.
1: Vai di là, vieni di qua, devi
0: dobbiamo farlo
1: problemi,
0: diventare
1: vabbè.
0: Scemo. Vabbè, comunque, tu torneresti indietro?
1: Eh?
0: Torneresti indietro? Ma a te sta facendo.
1: Cosa vuol dire tornare
0: indietro?
1: Cioè,
0: in che categoria ti inserisci?
1: In che categoria odio la tecnologia?
0: Odi la tecnologia oppure...
1: Con la musica.
0: Con la musica. Comunque, ragazzi, bisogna tornare indietro. Top!
1: Dai, due piantine di basilico.
0: Faccio, poi il prezzemolo.
2: E la Maria dove la tieni?
0: mi prende tutto.

0: Comunque, tecnologia o non tecnologia, il tornare indietro forse fa bene, però naturalmente sì, chi nasce le ultime generazioni che vivono già con la tecnologia a fianco sarà difficile, no? Fargli capire certe cose.
1: Beh, cioè, come noi. Noi siamo nati che c'erano le automobili e torniamo al camminare a piedi. Vabbè, sì. Dai, cosa facciamo?
0: Vediamo un attimino, dovremmo collegarci, adesso stiamo chiamando un'amica, vediamo se riusciamo a beccarla al telefono, la Cecilia.
1: L'ultima volta ragazzi, che l'ho vista eravamo a Monte Carlo, a fare una festa insieme.
0: Allora, mentre guardo, vediamo un attimino, sì, perché ci ha rilasciato il numero di telefono, dammi conferma che è giusto, perché stiamo cercando di contattarla.
1: No, è sbagliato.
0: È sbagliato, infatti, fai te.
1: Cambia l'ultimo numero con un 9.
0: Un 9, mettiamo il 9.
1: E adesso... No, deve essere troppi 9.
0: Troppi
1: solo
0: 9.
1: È così.
0: Ah, finisce. Allora, sì, vediamo un attimino.
1: Finisce con 69, quindi.
0: No.
1: Beh, finisce con 69, è scritto 68.
0: Certo, certo.
1: Però non prima. Hai bisogno di occhiali.
0: No, no. L'ultimo numero.
1: Infatti.
0: L'ultimo numero. Va bene, adesso vediamo di contattarla, apriamo questa
1: chissà
0: parentesi.
1: Chissà chi stavamo chiamando prima.
0: Chissà se ci rispondevano. Vediamo se riusciamo a contattarla, perché è uscita una nuova produzione molto bella.
1: Suona,
0: l'abbiamo
1: suona,
0: sentita,
1: suona.
0: E la dovremmo avere al telefono. Pronto, Cecilia?
2: Eccomi.
0: Come la va? Come la va, cara? Come la va?
2: Molto bene, tanto bene. Che piacere sentirvi.
0: Bene, siamo io e Franky Gada.
1: Ciao.
0: Ti salutiamo. Allora, sappiamo che oggi è un giorno importante per Cecilia Gayle. Diciamo che, tra parentesi, quanti dischi hai fatto nella tua vita che poi veramente la gente ha ballato? Perché tu entri in un sistema solare, uso sto termine, col genere musicale.
2: Sì, vabbè, ne ho fatte tanti, però comunque rimango la signora del pampam e il tipitipitero.
1: Tipitipitero, il pampam,
0: pampam, tipitipitero, è bellissimo.
1: È bellissimo.
2: Ero preoccupata che non mi avrebbero più chiamato Cecilia, ma pampam, quindi però mi è andata bene, mi chiamano ancora sì, Cecilia.
1: Meglio, dai. Allora, questo nuovo lavoro che stiamo per ascoltare, come nasce?
2: Nasce la voglia di regalarvi sempre emozioni, strapparvi un sorriso, farvi ballare, mm-hmm, o un messaggio positivo, quindi al tavolino nasce un po' così, prodotto con Antonio Suma e della... Oddio, un vuoto
0: tranquillo,
2: di memoria in questo momento.
0: Lascia, tranquillo.
1: Sì, ma non ti preoccupare. Il messaggio è chiaro di quello che stai dicendo. Era per sapere se c'è un balletto che Michi Garzilli può imparare
0: a fare. Ma voglio farti anche complimenti. Complimenti, sì, perché comunque molte tracce della musica parlano sempre di cose negative, no? I quartieri popolari, l'underground, la droga e via dicendo. Tu sei entrata, come dico io, in questo sistema solare di positività e tanto di cappello, voglio. È un complimento, Cecilia, capito?
2: No, ma fa parte della mia natura. Quando mi sveglio al mattino nel buio più totale, guardo quello spiraglio di luce, quindi è nel mio DNA.
0: Il disco esce quando?
2: Uscito oggi, fresco.
0: Quella!
2: Fresco.
1: Oggi, fresco, 8 maggio, festa.
2: Intervista che faccio.
1: Bellissimo, bellissimo.
0: Grazie.
1: Chi ti hanno dato.
0: Grazie, che
1: intervista.
0: Vale. E noi portiamo bene, Cecilia, vedrai che portiamo bene.
1: Va bene, dai.
2: Sono sicura. Allora, convinta di questo.
1: Abbiamo anche il video, così scopriremo se c'è un balletto. Michi Garzilli lo vuole imparare sicuramente.
0: Lo faccio di
2: sì,
0: sicuro.
2: Adesso nel video si capisce abbastanza bene il balletto, però tra una settimana, per quelli più precisi, uscirà il tutorial.
0: Bene, brava!
1: Perfetto, grazie.
0: Cecilia, noi ti ringraziamo. Scusa se ti abbiamo rotto le balle. Annuncialo te che lo mandiamo in onda, vai.
2: Signore e signore, per voi il mio nuovo singolo, Rompe las cadenas, rompi le catene e lasciatevi andare.
0: Vai, Cecilia Gayle, grava,
1: ciao! Cecilia.
0: Ciao.

0: feel good. Now listen, Studio P. Now listen,
1: Studio P.
0: Now listen,
1: Studio P.
2: Spotte. Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
3: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

0: Party Time con un'altra parentesi di festa, signore e signori.
1: Vedo pensieroso, che c'è?
2: No,
1: c'è?
2: Io pensieroso.
1: Sei tranquillo. Stai pensando ancora all'orto?
2: Ma no, sto pensando che hai detto che siccome c'è il sole non prenderò neanche l'ombrello.
1: Eh no, infatti non devi prendere assolutamente. Vedrai che oggi e domani c'è il sole.
2: Sì, va bene.
1: E forse anche
2: ma oggi, oggi ormai è finita.
1: Oggi è passato.
2: Anche domani se ieri comunque una grandinata bella forte a Iseo l'hanno avuta, eh.
1: Mica ero Iseo.
2: Certo. Sì. È furbetto, cioè, furbetto.

0: Quell'importante è vivere la grande, vedere, sì, il lato positivo delle cose.
1: Certo, a meno che non sei andato a fare degli esami.
0: Certo.
1: Perché se fai degli esami e vedi il lato positivo, non suona male.
0: Vabbè, a tal proposito, sì, di vedere le cose positive, gente che si esprime, c'è stata un'intervista ieri sera in un programma, l'hanno fatto l'intervista a una escort. Come mai lei fa questa cosa, questo lavoro? Io mi prostituisco molto volentieri perché ho introiti paurosi.
1: Ma che strano, ma io mi domando, certo che hanno fatto una domanda intelligente.
0: I giornalisti,
1: come mai, signorina escort, lei decide di fare questo lavoro? Che strano.
0: C'è un cavolo da fare.
1: Certo.
0: Voglio darla a destra e a sinistra.
1: È così.
0: Ma chi sono i giornalisti?
1: Ma chi gli descrive le domande?

0: ponte a jugar.
1: A la unte. Tiene la boca grande. A la unta.
2: Ogni tanto vengo colpito da questi giornalisti o sì. ipotetici che fanno certe domande banali, no?
1: Cioè, sì, dire, sì, cioè, sì,
2: perché glielo chiedi? Perché lo
1: ma
2: fa?
1: Non, ma non, so,
2: che cosa si aspettava di risposta?
1: Cioè, la risposta è guadagno una fracca di soldi, la bagigia è mia, la uso come voglio io, c'è gente che è disposta a spendere per averla, basta. È un lavoro come un altro.
2: Bravo. Chissà però se a fine serata è stanca.
1: Di contare i soldi.
2: Fisicamente,
1: guarda che guarda. Allora tu conosci la vita delle Oscar.
2: Lasciamo perdere.
1: E allora. Massimo risultato col minimo sforzo. Ti porta a cena, ti porta via. Macchina via. Poi in sei minuti è finito.
2: Vai.

0: Beh, parlavamo di la canzone si abbina, amore, beh,
1: amore
0: tonight,
1: amore tonight, l'amore. La notte ti porta a comportarti in una certa maniera, o a fare l'amore, o a vendere il tuo corpo.
0: A me viene sonno.
1: Cose
0: a me, sì. Sì, ultimamente a me viene sonno.
1: Perché sai cos'è? Perché tu conti le stelle prima di andare a dormire.
0: No, cioè, non farlo. Beh, la escort conta i bigliettoni. Gli altri contano.
1: Qualcosa bisogna contare.
0: Io conto le lucciole nel mio giardino.
1: Quella hai le lucciole?
0: Sì, ma non sono quelle che pensi tu.
1: Ah, ok, capito.

0: E va bene ragazzi miei, te capì? Adesso tu hai detto per radio che hai le lucciole in giardino.
1: È vero.
0: Sì, si forma la che bello però, è da bello, piccolino lì correvo dietro le prendevo. Allora,
1: l'ultima sera prima che facesse freddo, che è tornato freddo, abbiamo mangiato fuori.
0: È bello.
1: Anche con mia cognata, poi abbiamo spento le luci.
0: E si vedevano.
1: E si sono viste le lucciole.
0: Voglio dire, un'altra cosa che non vedo qua in giro, che da
1: perché
0: bambino
1: i diserbanti e tutto quello che mettono nei campi.
0: Tu hai i calabroni, ci sono i calabroni da te?
1: Calabroni quali?
0: I calabroni.
1: Io i calabresi. Arrivano col peperoncino.
0: Quando li prendi Ushchia.
1: Non ci sono, sì, più che ci sono i calabroni. Ci sono, ci sono. Amiche, io ce
0: allora vengo, domani sera vengo da te. Lucciole e calabroni, vengo a prenderti.
1: Di notte i calabroni non ci sono.
0: Ma la sera li andavo a beccare io. Quando c'è il sole che tramonta.
1: Ma domani non c'è il sole, Michi.
0: C'è il sole domani.

0: Allora facciamo una cosa. Domani c'è il sole, te lo dico, domenica
1: sì,
0: anche.
1: Sì, sì.
0: Domenica sera quando rientro passo da te, prendo qualche lucciola al volo.
1: Tu sai che se prendi le lucciole con le mani poi loro
0: muoiono.
1: No, le
0: prendo con un contenitore di vetro, così danno sempre l'illuminazione.
1: Se non hai la corrente a casa ti do io due lampadine a LED.
0: È quella che ho. Va bene,
1: vabbè, vai,
0: siamo
1: vai,
0: arrivati
1: vai.
0: Alla fine, vi lascio con Frankie fino alle 18. Buon weekend a tutti, buona festa della mamma e godetevela. Ciao a tutti. The party is here. Party time. Party time. On Studio Q. Your dance station. Spot.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nel corso di venerdì il transito di un fronte afro-mediterraneo, quindi con una traiettoria più bassa rispetto al precedente, porterà a un peggioramento, coinvolgendo soprattutto il centro-sud. Nuvolosità diffusa, piogge e rovesci si porteranno dalla Sardegna verso l'Italia peninsulare, coinvolgendo soprattutto Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata e Puglia. Meno coinvolto il nord, con tempo più asciutto, eccetto un po' di variabilità sui rilievi, e anche l'estremo sud, in particolare la Sicilia. Temperature in lieve diminuzione nei valori massimi nelle aree interessate dalla pioggia, valori fino a 22-23 gradi al nord e in Sicilia. Ventilazione in prevalenza da sud, a tratti moderata tra Ionio e Basso Adriatico. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con Frankie Gada e I Feel Good.

arrivato Babbo Natale, è arrivato Babbo Natale, Babbo Noel, è arrivato Babbo Noel. Allora, attenzione, è venerdì, è l'8 di maggio. Are you ready? Per usare un termine pugliese. Siete pronte? Perché inizia la Studio Più Compilation. Da questo momento ho azzerato tutti i messaggi arrivati dai Feel Good. E da questo momento dovete scrivere il vostro nome e l'anno in cui volete andare musicalmente. Io vi porterò in quell'anno, ok? Vi trasporto in quell'anno. Andiamo nella classifica, nelle classifiche che naturalmente hanno fatto parte della storia della musica. Estraiamo un disco a caso di quelle hit, la suoniamo in onda, basta. E via via cerchiamo di accontentare più persone possibili. Come primo disco andiamo nell'anno 2017. In effetti era il 2017 quando in discoteca ballavamo al ritmo, diciamo, funkeggiante di questo disco che ricorda e rievoca il passato. Per cui Purple Disco Machine, Body Funk, anno 2017.

sei sulla Studio Più Dance Compilation, la compilation che ti porta ad esplorare i dischi usciti nel passato, e nel 2016 è uscita anche questa.

Anno 2016 per Roberta, prima ancora l'anno 2017. Adesso andiamo a ritroso, però andiamo indietro, andiamo indietro. Riavvolgiamo la vita, riavvolgiamo il nastro per la Studio Più Compilation. E dal 2016 piombiamo nell'anno 1990, perché c'è Steve. C'è Steve, il bolognese Steve, che vuole sapere quali dischi erano in classifica. Allora, in classifica nel 1990 al primo posto c'erano The Power, gli Snap, MC Hammer, Sinead O'Connor con Nothing Compares to You, canzone bellissima, Vogue di Madonna, poi c'era I've Been Thinking About You di London Beat e poi questo disco che abbiamo in sottofondo. Loro sono i Delight, al numero 5 della classifica, eh? Groove is in the heart. Done. Satisfaction of what?

Grooves in the Heart. Bello, bello lì. Ragazzi. Che dischi. Era tanta storia qua, Questa risalita bellissima. Andiamo nel 2020 per Cla e anche per Luca da Modena. Mi piacerebbe, sono due persone che vorrebbero andare nell'anno 2020. Tra i dischi del 2020, a parte, vabbè, Dua Lipa, a parte Dua Lipa e a parte Dua Lipa. No, a parte Dua Lipa, Meduza, Ava Max, insomma, Two Colors, eccetera, eccetera, c'è anche il gruppo dei The Weeknd. L'anno in cui eravamo costretti in qualche modo a subire

qua spaziamo, spaziamo anni 80, anni 2000, anni 2020, come in questo caso, 2020 per The Weeknd. Adesso però dobbiamo andare nel 1982 per Roberto, in classifica La dolce vita di Ryan Paris, Happy Children di Phil Lion, Gazebo con due dischi, Masterpiece, e poi, vabbè, I Like Chopin, la conosciamo bene. C'era Der Commissar di Falco, Gloria di Umberto Tozzi. Mazza, cioè non c'è un disco brutto, eh. Nei primi 10 pezzi c'era Mamma Maria dei Ricchi e Poveri. Sarebbe bello ascoltare Mamma Ma. E poi c'erano loro, l'Imagination con Just an Illusion. 1982, signori. Studio più compilation. Senti che vibration.

storia, bellissimo. Andiamo avanti, andiamo nel 1974, perché Katia dice: cosa c'era quando sono nata io nel 1974? Nel 1974, cara Katia, quando sei nata tu, c'era della bella dance, disco music, direi, assolutamente. Fra questi pezzi, Rock the Boat, disco molto famoso, Rock Your Body di George McCree, gli ABBA con Waterloo, poi c'era Lady Marmalade di LaBelle, dischi tosti, ok, e poi c'era anche Carl Douglas con Kung Fu Fighting. E quindi andiamo a dare una bella rispolverata. Andiamo. Sentilo. Eccolo qua.

1974, anche se, se qui c'è scritto un'altra data, non importa, comunque è il 74. È il 74. Allora, ciao, sono Carlo da Corteolana, in provincia di Pavia, e vorrei andare nell'anno 1997. Allora, il problema, no, non di Carlo, perché Carlo riesco a contentarti, il problema è che quando arriva la Studio Più Compilation, noi abbiamo 20 minuti di tempo per mettervi le canzoni. Ma voi ci mandate così tante date da esplorare che potremmo fare tre ore di musica. E io non riesco mai a accontentare tutti, quindi cerco sempre di accontentare un po' anche persone nuove, nomi nuovi che vedo, perché ci sono nomi fissi che tutte le settimane chiedono. E io cerco di accontentare un po' tutti, Quindi andiamo in provincia di Pavia, dove non siamo mai stati. 1997. I feel good. Tra i dischi in classifica, Barbie Girl, Paradiso Bailando, Daft Punk Around the World, DJ Quicksilver, bellissima, e Sasha.

encore une fois. Parbleu. È minutino. Allora, chiudiamo con l'anno 1987. Perché abbiamo il Ghiso e abbiamo Giacomo Autista. Anche lui, Simone D'Adese, 1987, quindi sono tre persone sull'87. Nel 1987 il primo disco in classifica era Sabrina con Boys. Poi c'era Spagna con Call Me, Mel & Kim, Respectable, You Spin La Me Like Round Like a Record, Dead or Alive, I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston, che ascoltiamo spesso, It's a Sin, Depeche Boys. Poi c'era Touch Me di Samantha Fox, e vabbè qua ragazzi, cioè, che ve lo dico a fa. Pump Up the Volume dei Mars, Holiday Rap di MC Michael G and DJ Sven. E poi c'era Rick Astley, ragazzi. Rick Astley piaceva tantissimo alle donne. Senti l'eleganza dei dischi di Rick Astley del 1987 che si ballavano in discoteca ed erano dei riempipista. Assolutamente un riempipista, in questo caso la posizione numero 7 della classifica. Never Gonna Give You Up.

0: Finisce qui la Studio Più Compilation, che torna venerdì prossimo.
1: I feel good. You tune to radio. Studio Più. Studio Più.
2: Noi facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine e effetti speciali live. È noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Spot.
3: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Pew. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.

I Want You, I Want You. Sai che molti dicevano che questo disco era stato creato con l'intelligenza, anche questo, cioè praticamente ormai si è arrivati anche lì, si è arrivati anche lì all'inizio, dicevano questo. Comunque sia, benvenuti nell'ultimo Party Time, quello del venerdì 8 di maggio. Nel weekend si festeggiano le mamme, per cui anche quelle di carciofo.

Siamo nel party time, signori. Vi auguro di passare un buon weekend, insomma. Non so quali sono i vostri programmi. Io ho un weekend tranquillo con la famiglia, per cui sicuramente festeggeremo la mamma domenica e basta, un po' di giardinaggio, un po' di cose così. Mentre invece la prossima settimana è una settimana tosta. Innanzitutto mercoledì il programma I Feel Good sarà diviso in due parti, dalle 2 alle 4 e dalle 4 alle 18. Per cui nella prima parte ci sarà Miki Garzilli in diretta da Desenzano del Garda, mentre io sarò in diretta da Sirmione, in una location molto bella dove poi avremo una cena con la radio, ma anche la possibilità per voi di fare un aperitivo. Quindi segnatevi la data, il 13, aperitivo a Lugana di Sirmione presso la Fenice, dove la radio sarà in diretta con me. Dopo alle 18 si fa l'aperitivo, dai, ci sta, no? Ci conosciamo, facciamo un aperitivo insieme, poi arrivano tutti quanti e saremo lì a cena.

ormai sta canzone la chiamiamo Salame in giù e vabbè. Poi la prossima settimana, dopo la serata del 13, che è a metà settimana, abbiamo una serata il 16 che ci riguarda. Per cui il 16 di maggio, insieme ad Eleonora Salvi, faremo un party anni 90-2000, uno dei primi all'aperto, alla Malavecina Beer Fest, quindi c'è la festa della birra. Siamo in quel di Malavecina, provincia di Mantova, vicino a Roverbella. Per cui, oh, la prima della stagione è all'aperto, eh. Che fai, non ci vieni? Se magna, se beve, mettiamo un po' di musica. Se ne perdemo, sa?

Buona serata, Mr. Gada. Grazie per questi 5 giorni. 5 giorni che ti ho perso. La canzone di Zarrillo. Mi viene in mente la canzone di Zarrillo. Siete i numeri uno, lunedì tanta roba, I Feel Good, buon fine settimana, grazie Roland, gli amici di Forlì. È un po' che non passo da quelle parti. Ogni tanto a Faenza ci capitavo, capito? Faenza. Ci ho mangiato un sacco di volte. Bella, bella zona. Ti fanno la ceramica lì da quelle parti, eh? Dipende poi quello che devi fare. Dipende quello che devi fare. Era affidato a Federico Scavo questo remix all'interno del party time. Stavo per dire super club, ma in realtà non può essere. Quello è il martedì, mercoledì e giovedì. Anche la prossima settimana cercheremo di accontentarvi. Sun Kids Featuring Chance. Senti qua che cosa ha tirato fuori al cilindro.

0: Rise Up, che discone, eh? Zazza dalla Valtropia, grazie, ti ringrazio, sono sempre lì in attesa di quando è che ci sono le castagne. Invitami quando ci sono le castagne, che sto ancora aspettando io l'invito per le castagne.
1: Ehi, niño. Ehi, niño, escúchame.
0: Escúchame.

Ey, niño.

0: ¡Ey, niño!
1: ¡Me gusta gozar!
0: ¡Ey, niño, escúchame!

0: in fondo in fondo. Super weekend a te, zio Frankie, viva mamma Gada, grazie per averci donato il gada. Va bene. Salutone anche a Maurizio e vi lascio in compagnia di Eleonora Salvi, ok? Noi ci risentiamo con Pasquale Raricchia domenica, lunedì ai Feel Good, martedì ai Feel Good, mercoledì ai Feel Good e via via tutta la settimana. Fate i bravi, passate un bel weekend e un abbraccione a tutte le vostre mamme, che ci siano o che pure non ci sono. In ogni caso l'abbraccio è d'obbligo. Ciao!
1: Sta la banda!
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
2: Party time.
3: Party time.
2: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Spot.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
7: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
8: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
9: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
10: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. In primo piano la Serie B con l'ultima giornata della stagione regolare che promette emozioni. Già in A il Venezia, al Frosinone basta un punto per la promozione diretta che per l'aritmetica è possibile ancora per il Monza. Palermo, Catanzaro, Modena, Juve, Stabia sicure dei playoff, c'è ancora un posto. In coda nessuna certezza per retrocessione e playout. Le gare si giocano tutte alle 20:30, questo è il programma. Avellino, Modena, Catanzaro, Bari, Cesena, Padova, Entella, Carrarese, Frosinone, Mantova, Monza, Empoli, Pescara, Spezia, Reggiana, Sampdoria, Sud Tirol, Juve, Stabia e Venezia, Palermo. Sempre stasera Torino Sassuolo alle 20:45 apre la 36esima di Serie A. Tra le gare di domani spicca il testa coda Lecce Juventus, con i salentini in piena lotta per non retrocedere e i bianconeri in quella per la Champions. Di Francesco chiede ai suoi lo stesso approccio della vittoria dello scorso turno a Pisa. Spalletti di prendere spunto dalle cose buone fatte nel comunque deludente pareggio interno col Verona.
2: Ho visto la squadra sicuramente determinata, che vuole ottenere a tutti i costi un risultato importante o perlomeno partire dalla prestazione. E credo che contro una squadra come la Juve noi dobbiamo partire da quella. Visto che incontriamo una squadra dal coefficiente di difficoltà altissimo da affrontare, dovremmo fare una prestazione non di alto livello, ma di altissimo livello.
3: Sì. Uno stadio come quello dell'Allianz, abituato a vincere le partite, applaude dopo un risultato contro una squadra dove bisognava assolutamente batterla, e segno che non è stato tutto da buttare via.
1: Si sono svolti a Brescia, nella chiesa della conversione di San Paolo, i funerali di Evaristo Beccalossi, storica bandiera dell'Inter, morto mercoledì all'età di 69 anni. Centinaia di persone per l'ultimo saluto. Per l'Inter presente una delegazione con, tra gli altri, Zanetti, Ausilio e Pio Esposito. Agli internazionali d'Italia di tennis, vigilia del debutto di Jannik Sinner, che domani affronta al secondo turno l'austriaco Hofner. Intanto applausi per Matteo Arnaldi, che batte in 3-7 il numero 8 del mondo De Minaur. Stasera pioggia permettendo l'esordio di Musetti e Darderi, tra le donne in campo Grant, Basiletti e Cocciaretto. Ciclismo sul traguardo di Burgas, vittoria in volata e prima maglia rosa dell'edizione 109 del Giro d'Italia per il francese Magnier. Domani si va da Burgas a Belico Tarnovo per la seconda delle tre tappe in Bulgaria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
0: Si salvi chi può con Eleonora Salvi.
5: Attention please! 3, 2, 1. Eleonora Salvi presenta.
6: Buonasera popolo di Radio Studio Più, lo possiamo dire a gran voce, dai dillo tu, lo so che lo vuoi dire, vai vai. Sì, siamo a venerdì 8 maggio.
7: Dai, che è venerdì.
6: Sì, l'abbiamo capito che è venerdì.
7: È venerdì.
6: Sì.
7: È venerdì.
6: Sì, abbiamo capito che è venerdì, l'abbiamo
7: è
6: capito.
7: Che
6: ho capito che è venerdì. Ma cos'è sta storia? Ogni venerdì c'è tutta sta follia. Io non so, la gente ha voglia di riposare, di rilassarsi, di andare a bere un gin tonic, no?
7: Ma avete detto gin tonic? Ma vengo subito.
6: Mettetevi
7: morire.
6: Comodi, va là. Radio Studio Q.

0: iniziamo con la carica giusta in compagnia di Eleonora Salvi, buonasera, ma soprattutto in compagnia del nostro co-conduttore
1: Camelo!
0: Noi vi auguriamo un buon weekend, buon inizio weekend, finalmente c'è chi non aspettava altro dopo una settimana insomma di grande lavoro. Allora, tornando a noi, come sempre all'inizio dell'ora dobbiamo salutare coloro che lavorano dietro alle quinte, la nostra Alessandra, Dani, Edo, l'abbiamo detto, il nostro tecnico, nonché il nostro buon Paromix DJ, che il venerdì si trasforma in un vero e proprio DJ, perché farà due party time, come sempre qui su Radio Studio Più, ore 18.30 e 19.30. Detto ciò, 338-141-1001, salvatevi questo numero per poter interagire con noi. Messaggi vocali o scritti.

Salutiamo chi ci scrive il 338-141-1001, chi è felice perché questa sera, questa giornata, insomma, è venerdì, vedi, come il nostro amico da Brentonico, che salutiamo. Salutiamo anche Edward e Zebbi, spero di averlo pronunciato correttamente, e da Vimodrone li salutiamo. Poi vedi, dai, che stasera si va a mangiare la pizza con gli amici, poi tutti a casa mia a suonare, faccio il DJ, si accende la mia console. Bravo!

Alan Walker. Allora, dobbiamo salutare i nostri amici da Napoli che ci scrivono: si salvi chi può. Vincenzo, lo salutiamo. Valentino, il camionaro che è all'ascolto. E abbiamo anche i nostri amici dall'America, nel Missouri. E lì sono le ore 11 del mattino. Wow, che bello. Allora, tornando a noi, parliamo dell'estate, perché non sembra, ma si avvicina sempre di più. E pensate un po' che dal 1990 l'estate arriva sempre prima e dura di più. E questo niente di nuovo, ma mi spiego meglio. Secondo recenti studi, tra il 1990 e il 2026 la durata media dell'estate nelle aree tra tropici e poli è aumentata di circa 6 giorni ogni 10 anni. E nelle grandi città il fenomeno è ancora più evidente. Ad esempio a Sydney l'estate è passata da 80 giorni a 130 giorni. E i ricercatori spiegano inoltre che le mezze stagioni stanno ovviamente diventando sempre più brevi e improvvise, con effetti concreti su agricoltura, impollinatori ed ecosistemi. Cioè, parallelamente cresce anche il calore accumulato durante l'estate, soprattutto l'emisfero nord, dove oggi è circa triplo rispetto al 1990. Un'assurdità? Eh beh sì.

Salutiamo i nostri amici da Fermo, Luigi dal Lido di Fermo che ci saluta con un abbraccio. Altrettanto caro Luigi, e poi salutiamo anche la nostra piccola Greta che mentre ci sta ascoltando, insomma, si sta preparando per andare ad un compleanno.

Feel Everything dei Planet Funk qui su Radio Studio La Dance Station d'Italia. Ormai si avvicina appunto il grande giorno, parlo di questa domenica e vorrei approfittarne per fare tanti tanti auguri a tutte le mamme d'Italia all'ascolto. Parlando appunto delle mamme, beh, lo sapevate che la voce della mamma può davvero calmare lo stress? Cioè, non è solo una sensazione, diversi studi scientifici hanno dimostrato che ascoltare la propria madre abbassa il livello di cortisolo, cioè l'ormone dello stress, e aumenta invece l'ossitocina, conosciuta come l'ormone dell'amore. E una ricerca dell'università ha osservato che bambini e bambine tra i 7 e i 12 anni, dopo una situazione stressante, si tranquillizzavano semplicemente ascoltando la voce della mamma, cioè persino al telefono. E pensate che non finisce qui, perché altri studi su neonati prematuri hanno scoperto che la voce materna ha addirittura un effetto antidolorifico naturale, aiutando i piccoli durante procedure mediche delicate. Cioè, insomma, forse avevano ragione le nonne quando magari dicevano basta sentire la mamma e passa tutto, e a quanto pare lo dice ovviamente anche la scienza. Io per fare tanti tanti auguri a tutte le mamme, vorrei dedicare questa bellissima canzone, ovviamente di Jovanotti.

guarda come mi diverto. Era il 1990 con Jovanotti. Beh, sapevate che la festa della mamma, così come la conosciamo oggi, in realtà nasce negli Stati Uniti grazie ad una fanciulla che voleva dedicare una giornata speciale a tutte le madri. Beh, sappiate che col tempo lei stessa si arrabbiò perché la festa stava diventando, diciamo, un po' troppo commerciale, diciamo così. Il giorno della festa della mamma è uno di quei giorni in cui si fanno più telefonate al mondo, perché alla fine anche il personaggio più duro, almeno una chiamata alla mamma la fa sempre.

Moving Arms, qui su Radio Studio Più, siamo tornati indietro nel tempo al 1994 e tanti messaggi al 338-141-1001 e dei bei messaggi come quello che ci scrive Martina da Verona, che sta andando al cinema con sua mamma. Vedi, tanti cercano di ritagliare un po' di tempo insieme alla propria mamma per ricordare insomma la festa che si terrà questa domenica. E parlando appunto di questa insomma festività annuale, beh, sappiate che secondo alcuni studi già nel pancione i bambini riconoscono la voce materna e reagiscono insomma allo stress della mamma. Insomma, il legame mamma-figlio comincia nella prima, molto prima diciamo della nascita. E poi c'è un lato davvero molto più tenero, perché navigando su internet online tantissime persone raccontano che il regalo più bello per la mamma non è qualcosa di costoso, ma è il tempo, il dedicare tempo con i figli.

0: devo dire, sono stati tanti i messaggi che sono arrivati al 338-141-1001 e tanti messaggi come il nostro Vincenzo da Napoli.
1: Auguri mamma, stella in cielo, Vincenzo da Napoli.
0: Ovviamente mandiamo un grandissimo abbraccio per tutte le persone che purtroppo una mamma non ce l'ha più, non ce l'hanno più, ma che comunque sono convinta

0: in aumento, ma si tratterà di una breve pausa, poiché già nella giornata di domenica un peggioramento porterà quindi piogge sulle regioni centro-settentrionali, con temperature che torneranno nuovamente a diminuire. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Più.
1: Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove.

0: dove stai ballando al 338-141-1001.
1: The party starts now.
2: Attenzione, si è tolto la giacca, mo se fa sul serio. E di chi parlo? Di lui, dello scappato di casa, il nostro Paromix DJ.

0: Eleonora, la squadra asfalti più bella della bassa è Game.
1: Dacci la carica che siamo al rientro. Un bacio dalla squadra asfalto più bella della bassa. Ciao ragazzi.

Io non so voi, ma è troppo bello dire Butei. Uè, Butei! Allora, cosa facciamo? Pompa su, grande DJ Paro, Giorgio Varese. Ciao Giorgio. Saluti da Stella Recanati. Ciao Stella, buonasera. I feel a little. Salutiamo un'altra fanciulla all'ascolto. Lei si chiama Maria Laura.

0: Adriana Pomezia, ciao Leonora, tu raccordo direzione casa, tutto intasato, andiamo un po'.
1: Salutiamo i nostri amici a Pomezia, a quanto pare un po' di traffico, ma tranquilli, ci siamo noi a tenervi compagnia, vero, vero, vero?
2: Penso proprio!
1: Ah, ok, va bene, ok, cambio di programma. Salutiamo Edoardo,

Edoardo ci manda un bel selfie da Firenze mentre si trova in palestra. Vedi, c'è chi non molla mai, bravi ragazzi. Salutiamo tutti i Johnny Bravo d'Italia.

0: Scusate, non ho capito.
1: E che cos'è? E che cos'è la discoteca? È la discoteca.
0: È la discoteca? Vediamo chi abbiamo, sentiamo. Sì, buonasera, prego, prego, entri pure, vada. Ma che c'è? Ma sembrava che avessi qualche problema, non so. Salutiamo Fabri da Lungavilla, bloccato in tangenziale a Milano, che a sua volta vorrebbe salutare Marianna e il suo piccolo Giuseppe. Ciao ragazzi! Io ho la soluzione per te. Tira giù i finestrini, alza il volume e poi...

Io non so voi, ma questo effetto mi fa morire. Bellissimo! Wow! Come lo definiamo? Come?

0: Siamo carichi per sabato 16 a Malavicina Beer Fest. È vero, è vero, è vero. E ne parleremo più tardi, eh. Super evento. Salutiamo Jessica e Mattia all'ascolto. Ciao ragazzi, un grandissimo abbraccio. Abbiamo anche lei, Mara da Vittoria. Vada, vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao
1: Mara da Vittoria.
0: Ciao Mara.
1: Al momento ballo con voi, ma stasera mi aspetto una bellissima serata.
0: Weila.
1: A ballare anni 90.
0: Weila.
1: Mara da Vittoria.
0: Beh Mara, buon divertimento. Ottima follia dal venerdì. Il nostro amico Francesco. Mi piacciono troppo, troppo tanto, scrive, le donne pazzerelle.

femmine di Studio Più. Grazie per l'ottima compagnia che mi fate. E ora lasciamoci trasportare dal mitico DJ Paromix in una galassia mai scoperta, il nostro Matteo da Fieste. Eh sì, basta chiudere gli occhi e lasciarsi trasportare dalla musica di Radio Studio Più. Comunque devo dire una cosa per il nostro Poppy, devo fargli appunto una domanda e chiedergli se il quadro che ha mandato, insomma, l'ha creato lui, perché lui ha scritto: dipingendo con questa dance un quadro astratto, è arrivato la firma e ha mandato la foto di, insomma, di questo quadro. E se così fosse, cioè, complimenti Poppy, è un capolavoro.

0: questa, oh, ma che carica! La nostra amica da Forlì, ce l'abbiamo! Un saluto a Diego e Jessica da Macerata. Andiamo! Io non so perché, ma quando leggo Macerata ormai è Macerata! Sì, che abbiamo? Vada, non cincischi, per favore!
1: Fausto sta guardando le mitiche antenne di Studio Più ad Esenzano, sì, quindi sì. Saluta tutti gli ascoltatori e la salvi, si salvi chi può. Ciao,
0: ciao, ciao amico! Signori e signore, in console il nostro unico inimitabile.

E parlando di trombe, dobbiamo salutare Rocco all'ascolto. Oh, davvero, ha scritto un Rocco, non sto scherzando. Però non è quello che conosciamo noi, lui si chiama Rocco.

0: 18:48. Oh ragazzi, abbiamo anche il pastaiolo da Macerata. Loris da Corridonia, buonasera, benvenuto nel Party Time. Poi c'è chi, insomma, a quest'ora fa un buon aperitivo, no?
1: Ciao Eleonora, ma ciao. Te l'ho detto oggi che è venerdì, aperitivo time, super lungo lungo. Un saluto da Dry, siete mitici.
0: Ciao Dry, buon aperitivo.

0: se ciò caparomi.
1: Saluto da Carola e Giorgio da Fermo.
2: Un saluto da Racala e provincia di Lecce, siete magnifici, ciao!
3: Vi ringraziamo di cuore per tutti questi bei complimenti, ragazzi. Noi ci allarghiamo sempre di più, ci gonfiamo, poi prendiamo il volo, attenzione. Salutiamo Carlo da Senigallia, buonasera!
4: Donne, sono Rocco, il gigolo, du-du-du, da-da-da.
3: Me sembravi l'arrotino. Donne! È arrivato l'arrotino!

Marco, non vuoi salutare lo stallone di Ponterio? Ma certo che lo saluto. Ciao stallone, attenzione, capito? Andiamo con gli ultimissimi suoni. Salutiamo anche Anna dalla provincia di Mantova.

0: Ciao Eleonora, da Paolo Elettrico di Senigallia, salutone a tutti.
1: Ammazza, oh, il nostro Panamix in questo venerdì è quasi carico! Quasi quasi! Dai Eleonora, oggi lo puoi dire, ce lo scrive Marcello da Pescara. Andiamo! C'è ragione, andiamo! Sì, andiamo in pubblicità tra poco, eh! Siamo gli sgoccioli!

0: che si sta allenando dal suo garage, lui si chiama Beppe, un grandissimo abbraccio. Salutiamo anche Daniele che ci scrive si salvi chi può, i nostri amici da Urbino, Andrea e Patrick, a tutto gas, vedi che belli. Belli, belli, belli, abbiamo concluso così il party time. Ma signori, non vi preoccupate che tra meno di 40 minuti salirà nuovamente in console. Rimanete con noi.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q. Your dance station.

0: spot.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Studio Più News.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Una donna di 55 anni in Macedone è stata trovata morta in casa a Piacenza. A dare l'allarme una chiamata giunta al 112 intorno alle 15.30. Dalle prime informazioni la donna sarebbe stata uccisa con un'arma da taglio. Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno cercando il marito della vittima, suo connazionale, che al momento risulta irreperibile. E sempre a Piacenza, apprensione per la scomparsa dal 20 aprile scorso di una donna con i suoi due figli di 14 e 16 anni. Sonia Bottachiari, 49 anni, si era licenziata dal lavoro in un supermercato e aveva detto di recarsi in Friuli Venezia Giulia, dove è stata ritrovata la sua auto. Si è conclusa la visita del segretario di Stato americano Marco Rubio dopo l'udienza in Vaticano da Prevost, oggi i colloqui con Meloni e Tajani, obiettivo ricucire dopo gli attacchi di Trump al pontefice e al governo di Roma. Meloni sui social scrive: sappiamo entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente.
2: L'economia.
1: I dati macroeconomici negli Stati Uniti, meglio del previsto, quelli sul mercato del lavoro, ad aprile sono stati creati 115.000 posti a fronte dei 65.000 che erano attesi. Stabile invece la disoccupazione al 4,3%. I mercati, le nuove tensioni nello stretto di Hormuz fanno risalire il prezzo del petrolio. Il Brent viene scambiato a $102 al barile. In finale di seduta restano in rosso le borse europee, sempre condizionate dalle nuove tensioni nel canale di Hormuz. Francoforte cede l'1,3%, Parigi un punto percentuale, Londra perde lo 0,3% e Milano, la migliore in Europa, chiude sostanzialmente invariata. Nuovi record invece a Wall Street, con gli investitori in attesa della risposta dell'Iran alla proposta americana per porre fine alla guerra. A New York il Nasdaq balza dell'1,3%, lo Standard & Poor's dello 0,7%. L'Italia quest'anno dovrebbe portare il deficit sotto il 3% del PIL, in modo da uscire dalla procedura per deficit eccessivo il prossimo anno. Così in un'intervista alla stampa il commissario europeo Dombrovskis, citando una conversazione col ministro dell'economia Giorgetti, ha aggiunto che il governo italiano puntava a farlo con un anno d'anticipo, ma in base ai dati Eurostat il deficit 2025 si è assestato al 3,1%, ma, secondo Giorgetti, ha concluso, potrebbero esserci alcune rivalutazioni di questi dati in autunno. Le preoccupazioni degli europei sono sempre più influenzate dagli sviluppi globali, è quanto emerge dal sondaggio Eurobarometro pubblicato dalla Commissione europea. In cima ai problemi che l'Unione deve affrontare in questo momento, al primo posto il conflitto in Medio Oriente, che preoccupa il 25% degli intervistati. Tra i principali fronti di preoccupazione emersi dal sondaggio, l'inflazione e il costo della vita. L'informazione torna più tardi.
3: Un'altra ora con l'energia ed il divertimento di Radio Studio Più. Un'altra ora con...
4: Ah, non lo so.
3: Si salvi chi può con...

0: come iniziare al meglio? Beh, ovviamente con lui, il nostro amico Bruno Mars. Buonasera, ben ritrovati, 19.07, iniziamo così la nostra seconda ora, l'appuntamento fisso qui su Radio Studio Più con il programma Se Salvi Chi Può. Buonasera, mi presento per chi non mi conoscesse, mi chiamo Eleonora Salvi e abbiamo appena ascoltato il Party Time del nostro amico e collega Paromix DJ, che a brevissimo salirà nuovamente in console. I vostri messaggi al 338-141-1001, abbiamo un paio di saluti, vada.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao.
1: Buonasera.
0: Ciao, buonasera.
1: Un saluto da Mirko, il camionaro pazzo.
0: Ciao Mirko.
1: Dai, faccio gli auguri a tutte le mamme oggi, che è la loro festa, compresa la mia, che la saluto. Un abbraccio, un bacio. E saluto tutti i miei colleghi camionari che stanno rientrando dalla settimana di lavoro. Niente, vi auguro un buon weekend e un buon fine settimana. Un saluto e un abbraccio.
0: Ciao, un grandissimo abbraccio, salutiamo ovviamente sì tutti i camionari che sono all'ascolto e io vorrei approfittarne per fare una domanda a tutti loro. Prima però andiamo avanti con una canzone qui su Radio Studio Più. The dance station, si salve chi

0: Salta, salta, salta, salta, salta sin parar. Salta. Ah, facciamo un po' di saluti. Oddio, che spavento. Sì, mi hai spaventato. Mamma mia, il nostro Paramex DJ, che ricordo, brevissimo salirà in console. Tornando a noi, andiamo con i saluti.
1: Sono Jasmine, ciao a tutti.
0: Ciao piccola Jasmine, sei una meraviglia. E poi abbiamo i nostri amici automobilisti, vai.
2: Ciao a tutti gli automobilisti, a tutti gli autisti. Se la mattina volete svegliarvi bene, quando sì, mettete in moto il mezzo, macchina, camion, quello che sì, sia, mettete la radio su Studio Più e la giornata sarà una meraviglia. Oh, ciao.
0: Grazie. Allora togliamo appunto, cioè voglio togliermi questo sfizio. Io parlando appunto di autisti, automobilisti, insomma persone che vanno spesso e volentieri sulle autostrade, mi rivolgo soprattutto ai camionisti. Io voglio capire una cosa, perché l'altro giorno ho avuto una discussione con un amico e mo ve spiego anche il perché. Io mi sono sempre chiesta se sull'autostrada insomma si può sorpassare a destra o meglio, cioè alla fine io sto superando, non sto superando ma sto andando normale, cioè io sto andando alla mia velocità, e quindi se l'altra persona occupa la corsia di sorpasso, ovvero quella a sinistra, insomma non è un vero e proprio sorpasso, voglio dire. Cioè in autostrada si può passare sulla destra un'auto con un'auto che si occupa la corsia di sorpasso senza sorpassare? Cioè se io semplicemente mantenendo la mia velocità nella corsia di destra e l'altra resta praticamente a sinistra, è comunque considerato un sorpasso oppure no? Io non ci capisco niente.

0: Daddy Yankee qui su Radio Studio Più, e lo ammetto, ho creato un putiferio qui al 338 141 1001, ma vedo che a quanto pare c'è molta confusione. Pensavo di essere l'unica, ma c'è chi dice sì, chi dice no, insomma, pensieri contrastanti. Dicevano, questo lo dice il codice della strada italiana, cioè il sorpasso a destra in generale ovviamente è vietato, però c'è una differenza importante tra sorpassare e superare, no? Cioè, io ho pensato, ho voluto chiedere proprio a voi cosa ne pensate. Cioè, in autostrada, se siete nella corsia di destra e superate un'auto ferma, o magari che non ferma ovviamente, ma che comunque va più piano in quella di sinistra, è davvero un sorpasso oppure state solo andando alla vostra velocità? Cioè, raccontateci le vostre storie al 338 141 1001. Vedi, qua ci scrivono sì, lo puoi fare, oppure che altro c'è? Vada.
1: No, non è considerato un sorpasso ma un superamento, e il codice della strada, tra parentesi,
0: sì,
1: ti obbligherebbe, sì, ad impiegare la corsia più libera,
0: vero,
1: a destra,
0: vero,
1: così che da non intralciare gli altri.
0: Oh, bravo, vedi, quindi non sei tu che sbagli ad andare a destra e superare, per modo di dire, in realtà non stai superando, stai andando alla tua velocità e quindi non è che stai superando. Poi sentiamo che altro c'è, vada.
2: Non si può superare sulla destra.
0: Ecco là.
2: Se devi superare, ti metti dietro.
0: Sì.
2: E la macchina si sposta a destra. Così puoi superare sulla sinistra. Ciao da Dennis.
0: Ciao Dennis, io non sono proprio d'accordo con te, perché alla fine rompi un po' le scatole per chi sta davanti a te, no? Magari fai anche i fatti.

0: Non so se ho capito la domanda, ma a destra si può superare solo in tratti di alta densità.
1: Ossessione, Samurai J. E nel frattempo i vostri messaggi al 338-141-1001, un quesito che forse non capirò mai quale sia la scelta giusta. Cioè, io ho chiesto proprio a voi, se in autostrada siete nella corsia di destra e superate un'auto che va più lenta di voi sulla sinistra, è davvero un sorpasso oppure state solo andando alla vostra velocità? E io ho voluto chiederlo proprio a voi al 338-141-1001. Sentiamo, vediamo, è questo?
2: Ciao Radio Studio Più, ecco, qui no. È Manuel del team Cazzola.
1: Sì.
2: Stiamo trinciando.
1: Bravi.
2: Strumento. Per ora e per tutta l'estate.
1: Che voglia.
2: Sempre all'ascolto di Radio Studio Più.
1: Oh, bravi ragazzi. Bravi, grazie mille di cuore. Tornando a noi, vada.
3: Salve, sì. Il tuo unico inimitabile Optibus. Ascolta, sì. Quello che hai descritto tu è viaggiare per file parallele.
1: Sì,
3: Se tu fai 130 e sì. Di là rallentano, perché non lo so.
1: È quello che sbagliano.
3: Viaggiare per file parallele, non è superare a destra.
1: Ah.
3: Superare a destra, quello superi e poi ti butti a sinistra e fai le cazzatine che poi si trova tutti stampati come dei muscerini su musi e camion come il mio. Ciao, salve, viaggia per file parallele.
1: Ciao Optimus, un grandissimo abbraccio, sentiamo, vai.
4: Ciao Salvi,
1: ciao.
4: Sono Yuri da Forlì.
1: Ciao Yuri.
4: Sì che si può sorpassare da destra in autostrada,
1: sì.
4: Diciamo sorpassare, purché tu non faccia lo zigzag,
1: sì, ovvio,
4: in mezzo
1: ovvio.
4: Alle macchine.
1: Cioè, in poche parole, in realtà se tutti stessimo sulla corsia di destra, ovviamente per forza di cose sorpassi a sinistra, perché lo spazio a destra non ce l'hai, e sarebbe risolto tutto. Invece no, c'è chi va piano e sta nella corsia centrale o addirittura alla terza corsia. Cioè, no sense. Vedi, in autostrada ed in generale bisogna sempre occupare la corsia più libera sulla destra. Se uno occupa la corsia di sorpasso o centrale, ad esempio va ai 110 km orari, è ammesso il superamento a destra se tu vai ai 130 km orari.

0: Rolling Stone, i The Colors qui su Radio Studio Più. E sì, parlavamo dei sorpassi in autostrada. Se è consentito, passatemi il termine, sorpassare a destra, ma in realtà non sorpassi, stai semplicemente percorrendo la strada più libera che sta sulla tua destra. Ed è proprio quello che ci scrive, è proprio il codice della strada, insomma, italiano. Cioè è vietato spostarsi a destra apposta per passare un'auto e poi rientrare, però è consentito continuare nella propria corsia se il traffico scorre più velocemente rispetto nella corsia di sinistra. Quindi sentiamo i vostri messaggi, vai!
1: Perché la gente ancora non ha capito che non può stare sulla corsia centrale a 90 km orari o 100 km orari.
0: Bravo!
1: Si deve levare per mettersi a destra.
0: Vero.
1: Sulla corsia che molta gente ancora è convinta che è dei camion.
0: Sì.
1: Invece quella non è una corsia dei camion, quella è una vera e propria corsia di marcia.
0: Oh, bravo, sono pienamente d'accordo e sono d'accordo anche con questo ascoltatore, vai.
2: Come diceva il ragazzo di prima, si può superare a destra, ma non è un sorpasso, è un superamento a destra. L'importante è che non si rientra subito nella corsia, si mantiene per un po' quella traiettoria. E poi, scusami il termine, i coglioni che camminano in mezzo si devono scansare, perché se uno va piano non deve stare nella corsia centrale, si sposta, cammina nella corsia di destra dove camminano i camion e basta, basta guardare gli specchietti.
0: Sono,
2: ciao a tutti.
0: Sono d'accordo, una cosa però c'è da dire, che comunque quando magari, non so, sei nella corsia, magari ipotesi nell'ultima, la terza sulla sinistra, e magari qualcuno ti sorpassa sulla destra, magari non te lo aspetti, quello sicuramente. Allora, in questo caso quello che sbaglia è proprio in mezzo e viene superato, perché la legge dice appunto che bisogna occupare la corsia più libera, vero, a destra, e se tu lo stai passando vuol dire che quella corsia era proprio libera e lui ci doveva stare, non posizionarsi in mezzo, quindi è perfettamente fattibile proseguire per la propria strada superando l'altro veicolo. Ce lo scrive Joe. Per concludere, se viaggi nella corsia più a destra e passi altre auto senza cambiare corsia, non è un sorpasso ma superamento ed è a norma di legge. Ce lo scrive Andrea da Valsamoggia. Vabbè, comunque a quanto pare è così, pur quanto possa sembrare strano, no, è proprio la legge che lo dice, se può fa.

0: E se pensavamo che i nostri quesiti fossero finiti, beh, ringraziamo il nostro Pucci Narcos perché ci ha messo la pulce nell'orecchio. Sentiamo, vai. Dove sta? Qua, vai.
1: Ciao Ele, Pucci Narcos.
0: Ciao.
1: Stavo pensando una cosa adesso, ragionando, visto che sono in tangenziale, non in autostrada, ma
0: sì,
1: siamo lì.
0: Sì.
1: Se io sono nell'ultima corsia di destra e vado alla mia velocità e supero uno a sinistra,
0: sì,
1: non è un sorpasso, è un superamento.
0: Sì, vero.
1: Se invece io sono nella corsia di mezzo con quello davanti a me che va più lento e a sinistra non posso superare, vado a destra, forse è vista come un sorpasso in quel caso. Non lo so. Bella domanda.
0: Allora, in teoria abbiamo un ascoltatore che ha risposto proprio a questo quesito, a questa domanda. Cioè Eleonora, il nostro Nico. Allora, l'autostrada tre corsie, il sorpasso a destra, cambiare corsia a destra per superare e poi rientrare, come hai detto tu, Pucci Narcos, è vietato e sanzionato perché lo fai appunto per un superamento. È invece consentito il superamento a destra, ovvero proseguire dritti sulla propria corsia, cioè tu già stavi in quella corsia anche a velocità superiore.

0: gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
1: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
2: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora.
2: On Studio Pew.
1: Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
3: Iniziamo così il party time. Prima di iniziare però dobbiamo concludere questo argomento con un messaggio vocale che è molto molto simpatico e vabbè, ha vinto lei. Vai, vai, vai.
4: Ciao Ele.
3: Ciao.
4: Ma se devi superare, sì, cioè non puoi andare a destra, è quello davanti che si deve spostare, togliere dalle palle,
3: sì,
4: e se non si toglie dalle palle, lo spanali o ci passi sopra direttamente.
3: Pure.
4: Ciao Marisa di Cadonazzo, sei sempre l'ora dell'aperitivo.
3: Ciao Marisa. Favolosa, favolosa.

333-1001 i vostri messaggi per poter interagire con noi. Da quale parte del mondo state ballando? Dove siete diretti? Lo ricordiamo, in console il nostro Paromix DJ. Scaricate la nostra app gratuita per vedere la sua bellezza sublime. Ragazzi,

0: Occhio che arriva. Cosa arriva? Arriva lui. C'è Leonora, c'è Oparo Mix da Guido, da Misano, pronto per una mangiata di pesce con il mio amo. Salutatemi corte da salutatemi corte da Ravenna, che vi ascolta sempre. Da Ravenna. Ciao corte.
1: Buonasera, benvenuto.
0: Il cliente the best a Piattelli. Radio Manetta da Francavilla al Mare, Bibo con Piero a tutto gas.

Ciao Elia, volevo salutare i miei amici Barottolo da Manzone. Salutiamo Orazio, l'imbianchino di Cervia. Questa sera la legna rimane insomma per asciugare un po', dai dai. Una bella frittatina, Orazio, perché no? Salutiamo Sharon da Firenze con un buon aperitivo insieme alla sua amica. Ciao ragazze, buon aperitivo. Oh oh oh oh. È vero, il nostro amico Nicola da Torino ci tiene al corrente che la festa della mamma ovviamente è domenica, questa domenica 10. E tanti si confondono sempre con l'8 marzo delle donne, insomma.

0: Un saluto a Pasqualino ed Elisa da Modena. Ciao ragazzi, e qui se balla, se balla. La family si allarga sempre di più. Grazie di cuore. In console il nostro Paromex DJ. Mi piace col dialetto mantovano, perché no? Allora, saluti da Oscar, finalmente venerdì, visto il meteo direi palestra nel weekend. Beh, a quanto pare, insomma, a Rimini non c'è un bel tempo questo weekend. Aia, male male. Allora, ne approfitto per salutare tutti gli agricoltori d'Italia e non solo, del mondo.
1: Ciao Leonora, dai che finiamo il trattamento alle vigne, dopo si fa festa. Moise della Val Puligella.
0: Salutiamo il Vietta. Carico a bestia. Oh, attenzione, il Vietta è carico a bestia, eh. Ma una bestia proprio?

figli alpini e alpine in trasferta a Genova. Non lo facciamo? È certo che la facciamo, li salutiamo! Buona giornata! Ciao Ele, ciao Paromix, il party time con voi è tanta roba. Firmato Alessandro. Ringraziamo Alessandro, ciao Ale, grazie mille di cuore. Saluti anche da Urbino, Andrea e Patrick, a tutto gas. Musica, studio più.

0: Ciao Leonora.
1: Ciao.
0: Sono le 8. Sì. Inizia il weekend con il primo gin tonic.
1: Ah, pure. Ciao. Il primo, Ale da Mantova. Ale, ma che combini?
2: No, avete detto gin
1: tonic. Sì, l'abbiamo detto.
2: Ma vengo subito, morire.

0: Al contrario, ho sbagliato. Ciao ragazzi.
1: Ele, con questa musica qua pure Gesù Cristo balla.
0: Non ci sto a capire più nulla. Vai col coro. Coro da stadio, dai, andiamo. Alzate quel volume.

Niente, sto facendo un movimento libero, per chi se lo stesse chiedendo. Movimento libero! E state calmi, Uno alla volta, signori, entrate tutti, non vi preoccupate. È un party time aperto a tutti, è aperto al pubblico, a tutti, tranne a... No, a lui no, mi dispiace, ma non è che possono entrare proprio tutti. Hola Eleonora, io sono aggregata a questo gruppo e faccio un salto. A tutti, un saluto, scusate, a tutti gli alpini che sono all'ascolto. Ci scrive Angela! Salutiamo gli alpini della sezione di Bergamo! Gruppo di Canonica Dadda. Occhio che arriva la bomba, eh! Occhio!

0: Sì, chi abbiamo?
1: Buonasera Eleonora, qui Pino Dari, si balla a ritmo di Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, si vola!
0: Ah, lo puoi dir forte, qui si vola signori, io fossi in voi metterei le cinture. Ele, sono partite le casse, che dobbiamo fare, le compriamo nuove?
2: Non penso proprio.
0: Tranquillo, non ti preoccupare, offre tutto Paramix. Ciao Marco, Marco da Roverbella. Abbiamo anche Nino, Nino da San Donato Milanese. Ciao Nino.
3: Mami, a mí me gusta tu descendencia entera.
4: ¿Por qué?
0: Es la mamá, le la mamá, le la mamá, le la mamá, le la mamá. La mamá, la mamá, la mamá, vai velocissima. Male la mamma, male la mamma, male la mamma, male la mamma. Io mi immagino chi accende la radio adesso. Movimento di Nat

0: Male, male, male. Oh, così riesco, eh. Abbiamo concluso? Vuoi mettere un loop? Mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma, mamma.
1: Oh, oh, mi piace.
0: Possiamo continuare per 10 minuti così?
1: Hey, hey, hey, hey, hey.
0: Bellissimo. Oh, Marianela, vieni qua che facciamo i saluti. Signori, come tutte le cose belle hanno una fine. Marianella, Marianella, Marianella, Marianella. Ah. Vieni qua, vieni, vieni.
2: At 30 minutes of every hour,
3: the party is here.
0: Mami.
2: Party time.
3: Party time. On Studio Q.
4: Your dance station.
0: La mamale, la mamale, la mamale, la mamale, mamale.
5: Facciamo che io ti tengo il tempo e tu provi.
0: No, lascia perdere, non scegli lingua.
5: Dai, dai, dai,
0: dai. Dai, proviamo, vai. Uno, due, tre. Ma no, così vai troppo veloce.
5: Faccio una canzone.
0: No, devi andare più piano. Che cavolo. Mamma la mamma la mamma la mamma la mamma. Vabbè, lasciamo perdere. È un po' come quei detti. Va bene, è un po' come quei scioglilingua, no? Non capisco. Vabbè, che dire, sono arrivati tanti messaggi al 338-141-1001. Come sempre, tanti complimenti per il buon.
5: Me lo rifai?
0: La mamale, la mamale, la mamale, la mamale, la mamale. Vabbè, ragazzi, questo è l'effetto. È l'effetto del...
6: Venerdì.
0: Venerdì.
6: Venerdì.
0: Allora, che dire, come detto poco fa, domenica sarà un grande giorno per tutte le mamme. Noi gli auguriamo ovviamente una buona festa
5: a tutte le mamme.
0: Auguriamo una buona festa e ovviamente anche alla mia.
5: Bene.
0: E
5: anche la mia.
0: Ciao,
5: io faccio gli auguri alla tua.
0: E io faccio gli auguri alla tua.
5: Ma perché?
0: Ma quanto sei pirla. Vabbè, comunque fate i bravi e buon weekend. Ci risentiamo lunedì. Per quanto di Paromix invece giovedì.
5: Giovedì perché sono più bello.
0: Sì, perché sei il più bello, dai.
5: E quindi la Salvi mi sposta.
0: Eh sì, lo sposto. E quindi ci sarà un piccolo cambiamento. Ma ne parleremo
5: lunedì.
0: Settimana prossima. Fate i bravi. Ciao.
5: Ciao.

spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Let's go.
1: Best music. The dance station. Radio Studio Più.
2: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo. La perturbazione in transito in questa giornata di venerdì sulle regioni centro-meridionali uscirà rapidamente di scena, tanto che sabato un temporaneo rinforzo dell'anticiclone permetterà condizioni più stabili e soleggiate su tutta Italia, con temperature in aumento, ma si tratterà di una breve pausa, poiché già nella giornata di domenica un peggioramento porterà quindi piogge sulle regioni centro-settentrionali con temperature che torneranno nuovamente a diminuire. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 92.000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
4: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Fanelli rispondi, passo.
5: Into

Dance Time Machine 90. In apertura subito le nostre coordinate, il nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net e il nostro numero 338-141-1001. Aspettiamo il tuo vocale, richiedi il tuo brano dance 92.000. Andiamo subito da Lorenzo, ricordatevi comunque di essere veloci perché il brano lo sentirete, il brano lo sentirete nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Lorenzo di Salerno inizia la sua playlist con Power of American Natives.

Hathaway, What is Love? Grazie a Lorenzo di Salerno, ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, questo è Dance Time Machine 90 di oggi, venerdì 8 maggio 2026, insieme fino alle ore 22, ci sono due party time, quello delle 20.30 e quello delle 21.30, se vuoi puoi mandarci un messaggio vocale, puoi farlo adesso tramite il nostro sito ufficiale 90.studiopio.net o il nostro numero 338 141 1001. Perché mi guardi così? Ho sbagliato a parlare? Non me ne sono accorto, cosa ho sbagliato? Ah, niente, va bene. Arriva Ramirez. Bomba!

Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Shine On Me su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Piccolo break, però prima vi ricordo ancora una volta il nostro sito 90.studiopiu.net, il nostro numero 338 141 1001. Se vuoi puoi mandarci un messaggio vocale, richiedi un brano dance 92.000, lo sentirai nel party time delle 20.30 o in quello delle 21.30. Tra pochissimo andiamo da Anna di San Marino e ripartiremo con Folletti. Folletti!
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi 2 settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafè, dove è bello ritrovarsi.
3: Per la pubblicità su Radio Studio Più, 030 999 1000.
4: Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: 90.
1: Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Sarà stato qualcosa che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Che mi ha fatto male. Boh.

mi seguono, mi cercano, mi vogliono.

Der Hammer Folletti, grazie Anna la progressiva di San Marino. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, state ascoltando Dance Time Machine 90 insieme fino alle ore 22. Balleremo con la vostra musica preferita, quella Dance 92.000. Se non l'hai già fatto, manda adesso un bel vocale al nostro sito ufficiale 90.studiopiu.net oppure 338 141 1001. Ultimi spazi nel secondo party time, richiedi il tuo brano Dance 92.000. Mentre altro pezzo progressivo scelto da Anna è Manuel Top, Acid Face.

Praticamente sono già le 4 di mattina per Anna di San Marino, stiamo pestando come dei dannati. Mauro Picotto, Pulsar, Anna Progressiva, scrive, abbiamo capito, dai, dai. Alex Castellini, Graziano Fanelli, fino alle 22 insieme, tra pochissimo c'è il primo party time di questa sera. Anna ha scelto come prossimo pezzo, figurati se non metteva questo, ci voleva proprio come ciliegina sul gelato. Io la metto anche sul gelato la ciliegina, tu no, solo sulla torta. Roland Brandt, Hyperspace.

0: at 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Cosa facciamo? Distruggiamo la baracca? Baracca destroy! Iniziamo così! Mi raccomando, stop ai messaggi, stop alle richieste, anche perché abbiamo esaurito completamente gli spazi. Steam System, baracca destroy!
3: La baracca infinita, il sonido de Valencia.

0: con questo messaggio.
1: Buonasera, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia, nostra figlia, che fa 23 anni, Laura, da parte di mamma, babbo e Elga. Grazie.
0: E il messaggio è arrivato, auguri anche da parte nostra, risuona il citofono.
2: Ciao Graziano, ciao Chini a Prato. Stasera voglio ascoltare Bao Gibao. Un grande saluto a tutto il DTM, siete grandi. Un grande saluto anche a Kuma, Lofuretta, Venu, Paolo, Andro, Simone, Davide e tutto il DTM. Buon fine settimana a tutti e come tutte le sere il cielo si oscura. San Paolo, pa.

0: Vediamo subito chi c'è.
1: Alex Graziano, buonasera, sono Pietro da Milano.
0: Ciao Pietro.
1: Nell'augurarvi un buon fine settimana, sperando che voi vi possiate divertire, vi volevo richiedere il brano Call on Me di Eric Sprites e dedicarlo a tutti gli amici del DTM, tutti i passeggeri di questo grande viaggio che ogni sera attraversiamo in queste due ore di puro divertimento e sorrisi. Vi abbraccio, vi auguro una buona serata. Ciao.
0: Allora Pietro, noi ci divertiamo sempre, ma Alex, vuoi aggiungere qualcosa?
2: E allora vai che ci siamo.

0: Ma lì non ho mai capito se dice call on me o se dice call on me. Non lo so. Perché te cosa dici? Dice call on o dice call on? Boh, secondo me è call on.
1: Vabbè. Caramba!
0: Proseguiamo, prossimo messaggio. Sono i deficienti, sentiamo chi suona.
2: Comandante Alex, primo ufficiale Graziano, buonasera. Davide da concessionatore di controllo di Desenzano del Garda, dalla quale vi autorizziamo a mantenere il livello di volo 1999 questa settimana. È la settimana della quota 1999 per poi picchiare questa sera direttamente sulla pista di atterraggio di Desenzano del Garda alle ore 22. Graziano quindi sulla punta sul pezzone di Rockets, Brahma, Future Woman, che dedico ai miei best Kevin Girlfriend, Andro da Lentilente, Simo D'Arcore e Paolo D'Alfonsine. Kevin Crow, please, ready for landing, thank you. Suelta la DJ.
0: Ciao. Ciao Davide, quando dici che dobbiamo picchiare sulla pista di Desenzano, tu intendi che dobbiamo fare un avvitamento a spirale, un tonneau e un giro della morte prima di abbassare il carrello?
1: Caramba!
0: Ci proviamo, ci proviamo.

0: suonano insistentemente. Sentiamo chi è, sentiamo.
1: Ciao Alex, Simone di Arcore.
0: Ciao Simone.
1: Col voto per questa settimana, infatti vorrei sentire gli Star Splash con Wonderful Day, classico classicone Eurodance dei primi anni 2000, e auguro tutti il più classico buon weekend bagaglia lunedì, ciao.
0: È un buon weekend anche a te, e devo dire che il pezzo che hai scelto è stato ripreso a più mani, più volte, anche da altri DJ negli anni precedenti. Sentiamolo allora, vai, tira sul volume.

0: L'altra faceva Singing a Song, na na na na na na, ve la ricordate? Sì, non riusciamo a metterla perché abbiamo poco tempo questa sera. Ci sono tantissimi messaggi e così poco tempo per farveli sentire. Arriva subito il prossimo, sentiamo chi suona il nostro citofono.
1: Ciao Alex, ciao Graziano, sono Antonio di Parma.

0: Buona discoteca, se andate in discoteca, grazie a te Alex per la bella musica, un grazie anche a Graziano, un buon venerdì sera, un abbraccio da Antonio, ciao ciao.
1: Ciao Antonio, eccolo qua, Rocky Romance, Joey Salinas 1991, alle 20.49 su Studio Più, la Dance Station d'Italia, secondo party, primo party time, mentre il secondo lo sentirete alle 21.30 e sentirete tutti i messaggi che non riusciamo a suonare all'interno di questo primo spazio. Bye.

0: 1991, gli piacciono le cose salate. Preferisce il dolce, il salato. Dolce o salato? E lei, Joe Salinas, chiaramente. Va bene, basta stupidaggini. Prossimo messaggio. Sentiamo subito chi c'è.
1: Volevo sentire Popo De Paggio dedicarla a Q e a Topo Gigio di Club Connection.
0: Oh, oh. Grande Bruno, il nostro fornaio di fiducia.

0: Bob the Valiant 1987, incredibile ragazzi, quanti anni sono passati, siamo fuori dal nostro range che inizia nel 1990, ma in realtà questo ha già le sonorità tipiche degli anni 90, quindi possiamo includerlo con gran favore nell'ITM 90, perché questo è uno dei pezzi da cui poi ha preso origine tutto il genere musicale house che ha caratterizzato l'inizio degli anni 90.
1: Caramba!
0: Le volte parlo anche forbito, Le volte, quasi mai. Oh, c'è un messaggio, abbiamo fatto sentire all'inizio, ma siccome compie gli anni lo facciamo risentire, dai.
2: Buonasera, volevo fare gli auguri di buon compleanno a mia figlia, a nostra figlia, che fa 23 anni, Laura, da parte di mamma, babbo e Elga. Grazie.

0: Qui siamo usciti tutti dalla radio quando è partito il pezzo, dalla redazione, dagli uffici, tutti, è scattata la sirena, hanno evacuato la radio, sì.
1: Caramba!
0: Prossimo messaggio, ma è lui o non è lui? Secondo me è lui, sentiamo. È lui.
2: Buonasera a tutti e buon fine settimana. Qui a Milano una nota azienda energetica ha installato quelli che loro chiamano i cestini intelligenti. Sono così intelligenti che se cerchi di buttargli dentro qualcosa che non gli piace, loro si rifiutano. Ciao, scusa Milano.
0: È il cestino dei rifiuti rifiutante. Lui rifiuta i rifiuti e se tu li fiuti, li puoi fiutare un'altra volta, per cui li rifiuti, ok? Siamo arrivati al momento di fare un piccolo break. Se non avete sentito il vostro messaggio in questo Party Time, lo sentirete nel prossimo. Vi abbiamo dato un messaggino per ricordarvelo. Allora, tra pochissimo c'è la richiesta di Q, giusto? Sì?
1: Caramba!
0: E poi quella di Emanuela di Forlì, come sempre.
3: The party is here. Party time.
0: Party time. Ma quanto li hanno pagati quei due spazi, Emanuela e Q? Non si sa, gratis.
4: Dance time. Machine 90 BPM 90.
5: Lo sapevate che la notte tira fuori la versione migliore di voi?
6: Ronnie Milani.

0: al venerdì alle 22 solo su Radio Studio Più. Spot.
1: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000.
1: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con DTM, Dance Time Machine 90-2000, con Alex Castellini e Graziano Fanelli.
2: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.

0: Thunderfish Breakdown. Grazie a Q di Milano, ancora ciao a tutti. Alex Castellini, Graziano Fanelli,
1: la pecora canta.
0: E questo è il DTM 90. È bello questo pezzo, Q, bravo, bravo. È un po' che non lo sentivo. Andiamo da Emanuela di Forlì, c'è Blackwood, Peace.

Rover Mice, Tell Me a Fable, grazie a Giulio di Este Padova. State ascoltando Dance Time Machine 90. Ancora ciao a tutti insieme fino alle ore 22. Ricordatevi che non si possono più inviare messaggi adesso, anche perché gli spazi nel DTM 90 sono esauriti. Poi dopo magari con Ronny, anzi sicuramente dopo con Ronny, potete riaprire la messaggeria. Mentre noi proseguiamo alla grande con la prossima richiesta, tra l'altro fatta dalla nostra collega, la nostra Paola Peroni. C'è Back on Popper Free. La richiesta è quella di Diego di Arcore.

0: New York.
1: We Rule the Danza, grazie Angelo di Brescia, ancora ciao a tutti, state ascoltando Dance Time Machine 90 fino alle 22, noi balleremo rigorosamente col volume a palla, ricordatevi che c'è il nostro sito ufficiale, se volete potete mandarci una playlist che sentirete poi all'inizio del programma già la settimana prossima, 90.studiopio.net, sì è lo stesso dei messaggi vocali, però come dicevo prima non mandate più vocali anche perché gli spazi questa sera sono completamente esauriti. Andiamo subito da Marco di Pisa, c'è Sash, ancora in fuori.

0: questo è Dance Time Machine 90, è un programma dedicato interamente alla musica dance 92.000, ma anche
1: la pecora canta.
0: E allora andiamo da Carrara dall'altra parte, proprio dall'altra parte, perché c'è Pier di Pesaro che vuole ascoltare Bobby Flexter, Profondo Rosso.

0: Collegati subito su 90.studiopiu.net 90.studiopiu.net e inviaci la tua playlist. La potrai risentire in Dance Time Machine.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
2: E dopo la pubblicità eccoci pronti ad ascoltare una novità.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. On Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338 141 1001.
0: The party starts now.

0: Alice DJ, Better of Alone sulla Dance Station d'Italia. Ancora ciao a tutti, Alex Castellini, Graziano Fanelli, Dance Time Machine 90, questo è il secondo party time. Suona il citofono, sentiamo chi c'è, secondo me è il capo del secondo party time.
1: Ciao Alex, ciao Graziano,
0: è lui,
1: Andro di Lendinara.
0: Il capo.
1: È venerdì Alex e ormai sai tutto dei venerdì di Andro.
0: Spritz.
1: Innanzitutto camicia coreana. Vedi? Nuova questa sera. E poi Alex, mi raccomando, lo spritz sul calice, perché altrimenti se non è sul calice te lo devo far rifare.
0: Io lo metterei nel calice.
1: Richiesta di stasera, brano in questione è Yoshimoto, Do What You Do. Con questo vi saluto, buon weekend, ciao ciao da Andro.
0: Buon weekend anche a te.

0: che moto ha Yoshimoto, eh? Avrà una Yoshi? Alex Castellini, Graziano Fanelli, state ascoltando Studio Più, la Dance Station d'Italia. Questo è il secondo Party Time, suonano al citofono, sentiamo.
1: Ciao Alex, ciao Fanelli.
0: Ciao Manolo.
1: Qui Manolo da San Girolamo, frazione di Fermo. Come canzone ti chiedo Celebration di Madonna. Dance del 2009,
0: quella di Benny, ti mettiamo,
1: e la vorrei dedicare a tutta la famiglia dell'IDM 90, da Andro a Simone a Davide a Pietro alla Manu a Venu e tutti gli altri ascoltatori. Buon giovedì a tutti, ciao ciao da Manolo.

0: Tiziano Fanelli, state ascoltando Dance Time Machine 90, il secondo party time di questa sera su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Prossimo messaggio, vai, vai.
1: Ciao Alex, eccolo. Graziano, stasera vorrei ascoltare la canzone Open Your Mind di Usura, 1997. Fare un saluto a Pietro di Milano e tutta la compagnia del DTM 90, da Robby di Maranello. Grazie.
0: Grande Robby, la canzone degli Usura con il Chihuahua degli Usura, certo, è questa.

0: 22 c'è il DTM 90 proprio perché
1: la pecora canta.
0: Non la lasciamo cantare a squarciagola perché sta arrivando già il prossimo pezzo, un altro di quelli che le mani
2: in alto.
0: Fa tutto la jingle machine, non faccio più niente, prossimo messaggio.
3: Buonasera Alex da Vincenzo.
0: Ciao Vincenzo.
3: Questa sera scelgo Ecuador di Sash.

0: Sentiamo un po'.
1: Buonasera Alex, buonasera Fanelli.
0: Ciao Tony.
1: Volevo chiedere un brano di consiglio. Take My Heart. Grazie Tony di Pieve Porto Morone. Buon weekend a tutti.
0: Grazie per il consiglio, grazie.

0: Graziano e Alex, buonasera e buon venerdì.
1: Buonasera.
0: C'è qualcosa che non mi torna. Ho fatto love, ho fatto sex, però mi è arrivato un conto salatissimo a casa. No. Quindi non mi resta che Christian Marchi, Love, Sex, American Express. A tutti un buon weekend, né?
2: Buon

0: Arrivati alla fine del party time e quindi anche alla fine della puntata. Il momento è quello consueto del weekend, cioè quello di augurarvi un buon fine settimana. Tutti i venerdì lo facciamo e poi, come sempre, diamo la linea al nostro amico Ronny Milani. Sto parlando in modo veramente complicato, a volte mi stupisco anch'io. Va bene, allora ossequi a Ronny e Milani da Alex Castellini e Graziano Fanelli e tutto. Te la linea Ronny, bauci bau ciao e a lunedì, buon weekend!
1: Of every hour.
2: The party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Alex Castellini chiama base, passo. Graziano Panelli rispondi, passo.

Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione replay. Spot. Terminata la pubblicità, a Studio Più è il momento di presentarvi una novità.

0: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
1: Attenzione, attenzione! Il club

0: Assolutamente sì.
1: Il programma dove tutto è possibile.
2: Club Connection on Radio Studio Più.
0: Allora Fede, il club delle notti più pazze d'Italia, no, cioè non va mica bene così, non ci sta, dai, ci state disegnando e non va bene. Salutiamo Alex Castellini che, devo dire, sono commosso per la presentazione di questa sera, il passaggio di testimone, devo dire tanta roba, grazie Alex, saluto Alex e anche Graziano Fanelli. Allora amici, ciao, io sono Ani Milani e questa è la Family di Club Connection. È venerdì 8 maggio, è ufficiale. E cosa? Niente, è ufficiale che è venerdì, basta. Sta arrivando l'estate, sì, sì, si sente. Le temperature si sono alzate tantissimo. Salutiamo Fede alla parte tecnica, salutiamo Ricky, Tiga, salutiamo Max, Lorena, De Niro e Sofia. Siamo pronti? Allacciamo le cinture? Dai, che da questo momento ci siamo noi fino a mezzanotte.

0: quante parole, Federico Scavo, disco del 2015, tanta roba. Questa è Radio Studio Più, sono le 22:09. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Io sono Ronny Milani e questa è la Family di Club Connection. C'è da salutare Sergio che è sempre presente, ma Sergio, ma anche il venerdì, ma insomma, ma tutte le sere sei qui, ma questa è una cosa bellissima, ciao ciao, che saluta tra l'altro tutta la Family e anche tutti quelli che ascoltano Radio Studio Più, augurandogli un buon weekend. Apri, Fede.
1: Rina da Savignano, bello sì. Come il sole, buono sì. Come ragù, sì. L'unico il mio amore, Ronny, sì. Sei tu.
0: Non sta neanche leggendo, cosa c'era? Il gobbo davanti. Allora amici, siete usciti, siete partiti per il weekend, dove siete? Dove state andando? Non è che siete chiusi in casa con la chat, capito, con l'intelligenza artificiale a fare domande, a giocare, oh, mi raccomando, perché sta diventando un'indipendenza, capito, pericolosa, mi raccomando, già c'è Google che deve sopportare tutte le domande, tutte le cose che gli chiedono, perché insomma sono andato ancora una volta a vedere tutte le cose che si chiedono sul web e ho fatto una lista di 20 cose assurde. Per esempio una domanda che hanno fatto a Google: i cereali sono una zuppa? Qui devo rispondere io, rispondo io. I cereali sono una zuppa, se è bagnata, capito? Se è bagnata diventa zuppa bagnata. Perché il mio cane mi guarda mentre vado in bagno? Forse perché sei entrato nella porta sbagliata? Magari per quello, ma che domanda è questa? Come si fa a diventare più alti dopo i 30 anni? Ecco, questa mattina proprio mi sono piegato. Cioè, cosa vuol dire come si fa a diventare più alti dopo i 30 anni? Cioè, ormai se sei diventato alto, cioè ormai hai raggiunto la tua altezza, non è che uno cresce per 30 anni di fila ancora. Forse una soluzione, cioè, fatti tirare con un elastico, non lo so. Mamma mia, ragazzi. Poi c'è anche questa. Sono incinta? Ah, se non lo sai tu, devi fare il test, no? Cioè uno fa il test e lo capisce, chi chiede a Google, sono incinta, e Google risponde: aspetta un attimo, aspetta che ti guardo. Secondo me sei un po' fastidiosa. Poi, dove sono finite le mie chiavi? E lo chiedono a Google, no? Cioè Google, dove sono finite le chiavi? E che cazzo, prova a guardare dentro i cassetti, oppure non so, prova a guardare in anticamera, sul mobiletto, in camera, non so. Posso mangiare la terra? Questa è veramente top, ragazzi, questa è top. Posso mangiare la terra del vaso? Cioè, queste sono domande vere, fatte a Google. Posso mangiare la terra del vaso? Cioè, uno può mangiare qualsiasi cosa, però. Cioè, secondo voi, Google cosa ha risposto a questa domanda? Poi, gli uomini possono restare incinti? Cioè, questa. Immaginate Google, gli uomini possono restare incinti? Sì. Certo, dipende sempre il canale, no? È fondamentale. Vabbè, dai, andiamo avanti. 338-141-1001. Queste sono le nostre coordinate di Club Connection e di Radio Studio Più. In diretta fino a mezzanotte sulla Distinction d'Italia, capito? Dai che è venerdì 8 maggio.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora...

0: Tutto regolare, tutto, no, non sei matta, è così, è il mondo che va così. Che fastidio di Donatella nella piaga, ditelo la piaga, è di Nutella, Nutella, ditelo la piaga, sono giusto di più. Allora facciamo un po' di saluti, chi c'è? Sicuramente, Filippo, apri.
1: Fede. Apri Fede,
0: che c'è? Che c'è?
1: Voglio che Ronny Manina Milano. A proposito, Ronny Milano, e saluti sì. Quelli che ti ascoltano ogni tanto, noi che ti ascoltiamo sempre non ci saluti mai. E
0: ma
1: saluti
0: ai
1: Pepinucci e
0: ma
1: noi non ci saluti mai.
0: Non è vero. Allora, intanto ha risposto Sergio perché gli ho fatto una domanda: ma perché Sergio sei qui tutte le sere? Sì, Ronny, sono quasi sempre presente perché fate sempre sentire buona musica, ma soprattutto trasmettete familiarità. Mamma mia, ragazza, no, ma che ridi? Ma grazie Sergio, grazie di cuore, ti vogliamo tutti bene, apri Fede.
2: Io ragazzi, mentre vi sto ascoltando questo venerdì sera, sì, sto pulendo la bicicletta in vista della Gran Fondo San Benedetto del Tronto. Un saluto dalla tabaccheria Chiburdel,
0: ciao ragazzo, apri Fede.
3: Buonasera signor Milani, sono il professor Ettore La Capra. Lei in realtà è come era da ragazzino, ovvero non buono come il ragù, ma indigesto come i peperoni a colazione.
0: Ma chi?
3: Buonasera.
0: Ma chi? Mamma mia, sei peggio di mio cugino,
4: Ha detto, lo sapevi che la funga dice al fungo, sei un porciosa. Mio cugino ha detto, lo sapevi che il dispetto più grande che puoi fare a un neopatentato è farlo guidare.
0: Quale?
4: A Londra.
0: Ma no, dai, poveretto.
4: Lo sapevi che se guardi Batman non riesci a smettere di ridere perché indossa sempre la battuta. Ha detto che un amico cinese gli ha detto che i saldi sono i cinesi nati in Sardegna. Fidati.
0: Ma che cagata, in Sardegna, non ci credo.

0: Cambiare canale. Torniamo subito.
1: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.

0: At 30 minutes of every hour.
1: Al minuto 30 di ogni ora. Studio Più. Party time. Party time. Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
0: The party starts now.
2: Attenzione, siamo in anticipo di un minuto, non ci credo, Fede, è proprio venerdì. Chi c'è in console fino alle 11? C'è DJ Dami? E mo' so calamare. Alzate il volume della radio.

0: Siamo partiti con un fuori classe qui, con musica di gran classe. Pierina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, sì. Saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338.
0: Sì.
1: 141.
0: Sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Apri, Fede, piano, mi hai fatto saltare per aria. Apri.
2: Ciao Ronny, noi tassisti Milano sempre presente. Maurizio da Milano, ciao.
0: Ciao Maurizio, salutiamo tutti i tassisti d'Italia che stanno lavorando a quest'ora. Miscelazione in corso, c'è cioè DJ Dami, tanta roba.

aiuto. Vede, l'ho già detta questa cosa, che siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, no? Se ci volete vedere siamo anche in TV, oppure semplicemente potete scaricare la nostra app.

Ad aprire il primo party time di Club Connection c'è DJ Dami live da Radio Studio Più. 338-141-1001, queste sono le nostre coordinate per salutare qualcuno oppure fateci sapere dove state ballando, dove siete diretti. Buon weekend a tutti, sono Johnny da Vercelli, la musica stasera spacca tutto, mi piace tantissimo. Ciao Ronny, ciao ciao Johnny, Ronny saluta Johnny. Mamma mia che musica!

Aspetta, aspetta, dobbiamo salutare Guido Piva da Buvolone di Verona, che ha scritto: ciao Ronny Milani, DJ, buona diretta, sono al lavoro, stanotte ti ascolto sempre. Hai capito? Grazie Guido, buon lavoro allora. Noi comunque ci siamo fino a mezzanotte, però la novità è che dal 29 giugno arriveremo fino all'una, capito? Un'ora in più.

C'è DJ Damien che sta suonando con la macchina del tempo, ci fa andare avanti e indietro tanta roba. Chi c'è? Chiara D'Ancona, ogni canzone che passate mi riporta a un ricordo. Grazie davvero, ma grazie a te Chiara. Comunque non è merito mio, è DJ Damien che sta miscelando, capito? Quando si miscela è il DJ che mixa, capito? Cioè mentre lui miscela, cioè lui sta, capito? Lui mentre miscela sta mixando.

0: E vede chi è?
1: Buonasera, Topo Gigio, sei in forma?
0: Ciao Bruno, ciao. Beh, insomma, sì, sono in forma, a parte che questa settimana è partita malissimo perché hanno provato a rubarmi l'auto, mi hanno spaccato, mi hanno fatto tanti danni, però fortunatamente non sono riusciti a portarla via. Però tutto il resto devo dire molto bene, grazie.

Io adoro quando ci sono queste spianate, cioè non è la spianata la piedina, cioè quando c'è il piano che fa questi movimenti così carichi, energici, insomma, mi carico assai. Le spianate!

0: mi viene da piangere. Quando c'è il party time tutto è possibile, insomma, anche noi che siamo qui riusciamo a fare altre cose contemporaneamente. Abbiamo fatto anche la pausa caffè io e Fede, quindi tanta roba. Facciamo un applauso a DJ Dami. Bravo Dami, noi ci fermiamo un attimo, ma tra poco torneremo e giocheremo con il solito gioco di Club Connection.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
5: Club Connection. Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
2: Spot.
6: Siamo i creatori degli eventi più coinvolgenti nelle piazze e nei locali.
7: Studio Q, oh yeah, and we make you feel so strong.
6: Siamo la

0: Questa è Studio Più, la Dance Station d'Italia.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Studio Più da Gian Giacomo Secchi di Trebi Meteo.
2: La perturbazione in transito in questa giornata di venerdì sulle regioni centro-meridionali uscirà rapidamente di scena, tanto che sabato un temporaneo rinforzo dell'anticiclone permetterà condizioni più stabili e soleggiate su tutta Italia, con temperature in aumento, ma si tratterà di una breve pausa, poiché già nella giornata di domenica un peggioramento porterà quindi piogge sulle regioni centro-settentrionali, con temperature che torneranno nuovamente a diminuire. Rimanete aggiornati, consultate l'app di Trebi Meteo.
3: Un'altra ora con l'energia e il divertimento di Studio Più. Un'altra ora con Club Connection con Ronnie Milani.
4: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Infinity 2008 ad aprire la seconda ora di Club Connection. Buonasera a tutti quelli che si sono appena sintonizzati. Sono le 10 e le 11 spaccate della sera. Preparate lo smartphone perché da questo momento si gioca. Siamo anche in anticipo di 2 minuti.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Allora, come al solito vi chiedo se è possibile di non usare l'intelligenza artificiale. Arriviamoci da soli, ci divertiamo molto di più, comunque fa bene la testa, teniamo in allenamento anche la nostra memoria e comunque c'è tanta più soddisfazione. Anche perché non si vince niente come al solito, quindi è inutile usare la chat, GPT, fai la domanda, vi dà subito la risposta. Qual è il divertimento? Dal momento che non si vince niente, almeno divertiamoci. Come al solito c'è un bravo, bravissimo, come te non c'è nessuno, vai avanti così, ciappa chi ciappa là, guarda in alto, guarda in basso, guarda a sinistra, guarda a destra, c'è il sole, piove, a parte che prima ho sentito le previsioni del tempo, mi viene da piangere, com'è possibile ancora sta pioggia e basta, vogliamo l'estate, il mare, la spiaggia, le vacanze. E c'è una ale scusatemi, ero perso, una ale un applauso applaudissimo, ma come al solito non si vince niente, una bella mazza, Fede.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è?
0: È facile? Sì. Insomma.

0: 29 giugno resteremo con voi un'ora in più.
1: Se hai capito bene, un'ora in più.
0: Tutto questo in diretta nazionale sulla Dance Station d'Italia.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì al venerdì, dalle 10 di sera a l'una di notte, 3 ore di pura energia per un'estate ancora più calda.
1: Club Connection Summertime.
0: Da lunedì 29 giugno.
1: L'estate cambia colore.

0: Quanto mi piace la fisarmonica, ma sono già passati 11 anni, è del 2011 sto disco, mamma mia ragazzi. Jennifer Lopez, Pitbull, attenzione perché vado a leggervi.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è?
0: 338-141-1001. È facile, sì e no. Cioè non è facilissimo, però se non ce la facciamo, poi vi vado a dare un indizio. Partiamo da Marco da Verona. Secondo me è l'ansia. Allora Marco, aspetta che qui ci vuole la canzone, ci vuole la canzone. Nel senso che questa cosa, cioè, può mettere, capito? No, comunque no. Giulia da Pescara, io dico il pensiero, no. Davide da Monza, è il silenzio? No. Poi chi c'è? Apri, vai piano, vai piano. Luciana da Gamba Tesa. Scusa Luciana, ti posso fare una domanda? Ma tu quando torni a casa, no, che entri nel tuo paese, no? Cioè, ogni volta che entri praticamente ti danno il cartellino rosso perché entri a gamba tesa. Scusate, ma la dovevo dire, ce l'avevo qui. Comunque ha scritto l'aria, no, non è l'aria Luciana. Poi chi c'è? Francesca da Firenze ha scritto il vento, no. Lorenzo dalla provincia di Napoli ha scritto è l'aria, no. Sofia da Bologna ha scritto è la forza invisibile. La forza invisibile, la forza di cristalli di potere. No, no Sofia. Poi Matteo dalla provincia di Genova, secondo me è la Gigia. Scusa. Ecco, sapevi. Quando arriva il weekend. Aiuto. Scusa Matteo, ma mi dici che cos'è la Gigia? Scusate ragazzi, aiuta, Fede, chiedo aiuto. Bandierina bianca, comunque no, io non so neanche che cosa stai parlando. Cos'è sta Gigia? Andiamo avanti che è meglio. Elisa da Trento, io dico la stanchezza, no. Aspetta, mi devo riprendere. Federico dalla provincia di Catania, il tempo che passa, no Fede.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è?
0: 338-141-1001. Giacomo da Como, è l'equilibrio? No, io sto ancora pensando alla Gigia di prima, scusate. Aurora dalla provincia di Torino, la paura. Allora diciamo così Aurora che quando c'è tanta, capito? Cioè può creare anche diciamo la paura. Va bene, non ho detto niente. Sono quegli aiuti che non servono una mazza, però uno ogni tanto la spara. Magari voi riuscite a cogliere e riuscite anche a trovare la soluzione. Michele, per me è il fiato, no, la fiatella dici, no. Andrea da Bari, è l'influenza degli altri, cioè, nel senso, spiego, cioè l'influenza degli altri, cioè, quando uno è influenzato dagli altri, non è che l'influenza degli altri, che metà che l'influenza, Martina da Roma, io dico il giudizio, no, Fede.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è?
0: Comunque abbiamo tempo fino alle 11:30. Anzi, questa sera ne abbiamo ancora di più perché siamo arrivati prima al gioco, capito? Siamo partiti prima. Arriva Saif.
4: Figlio di

0: allora Fede, devi fare una cosa, devi chiamare il tipo della Gigia, capito? Cioè, devo chiedergli come gli è venuto questa cosa, lo devi chiamare perché ancora non riesco a smettere di ridere. Martin Garrix, Smile, su Radio Studio Più, stiamo giocando con la Family di Club Connection, con il solito gioco dove non si vince mai una mazza.
1: Il gioco di Club Connection.
2: Il gioco di Club Connection.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è?
0: 338-141-1001, che cos'è? Abbiamo tempo fino alle 11:30, quindi ragazzi prendete fiato, respirate bene, anzi fate così. No, così è un po' troppo. Magari... capito? Bla bla bla. Fate anche un po' bla bla bla bla. Capito? Così trovate la soluzione. Andiamo avanti, ultimo giro di ruota. Luca, secondo me è la libertà. No. Valentina dalla provincia di Perugia. E il vento, no. Simone, di dov'è Simone? Non c'è scritto. Vabbè, per me è la forza, no. Gabriele da Milano, secondo me è l'aria, molti stanno scrivendo l'aria, diciamo che c'entra anche l'aria, cioè dipende dalle situazioni, diciamo che questa cosa sta bene anche con l'aria. Aria di casa mia. Alessandro da Cagliari, per me è il silenzio, no. Stefano da Bedizzole, la paura, no, Fede.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è?
0: 338-141-1001. Che cos'è? Lo so, non è facile. Apri, Fede.
4: Ciao, io dico la pressione. Numero uno.
0: E chi sei? Firmati. Chi sei? Andrea da Granella? Ha scritto la pressione? Non lo so. Tienila lì, Fede. Tienila lì. Poi che c'è? Fabio da Pescara ha scritto il vento. Il semaforo ha scritto Francesco da Milano? No. Tieni buono Andrea da Granella. Tienilo lì, capito? Tienilo buono. Poi chi c'è? La nebbia, Davide da Milano. La nebbia, no. Il tempo, Simona da Bergamo. No. Sempre Andrea da Granella, la pressione. Poi l'acqua, che ha scritto l'acqua, che ha scritto sono Damiano da Verona, io sono Damiano da Verona, punto. Andrea da Granella, tieni sempre Andrea da Granella, so mi dimentico, Andrea da Granella. Poi chi c'è? Stefano da Bedizzole ancora, sempre le stesse cose, ripetete sempre le stesse cose. Poi c'è Armi Milano, ciao Ronnie, secondo me è un... Opinione, no. Sì, sempre quella di prima. Simona da Bergamo, sempre con rimorso. Guido Bovolone. Cosa ha scritto Guido Bovolone? Guido Bovolone. La velocità, no. Tieni Andrea da Granella, tieni sempre Andrea da Granella, guarda, la carta è qui, tieni Andrea da Granella, guarda qui, Andrea da Granella, vedi l'asso, Andrea da Granella, sta diventando così. La forza di gravità, Andrea da Reggio Emilia, Fede, no.
3: Non ha forma, ma può riempire. Non ha peso, ma può schiacciare. Non si vede, ma può fermarti. Cos'è? La pressione.
0: Ma sì, Andrea da Granella. Sto delirando. Apri, chi è questo? Chi è?
5: Ciao Ronny.
0: Sì.
5: È l'acqua. Roberto da Lugo. Ciao.
0: No, ciao. L'ansia, va scritto anche Emanuele da Milano. Poi l'atmosfera, Ezio, il tassista notturno di Milano. la pressione, il toro di Rover Bella, ha scritto anche lui la pressione. Quindi Andrea da Granella. Un altro applauso, perché non costa niente, tanto è gratis, e poi non regaliamo niente, almeno diamo degli applausi. Andrea da Granella. Quindi quando si ritorna a giocare lunedì, stessa radio, stessa spiaggia e stesso gioco.
2: Club Connection ti dice grazie a chi balla in macchina aspettando che torni il verde,
1: a chi lavora di notte senza mollare mai,
2: a chi ci scrive il suo messaggio che arriva

0: Ho capito, Fede, cosa c'è? Apri. Cosa
1: buonasera, c'è? Signor Milani, sono il dottor Arcangelo, la supposta. Si dice che dopo aver ricevuto una botta in testa si possa diventare come lei. Grazie. Se prova a farsene dare una seconda, c'è la remota possibilità che lei possa ritornare normale.
0: Grazie.
1: Buonasera.
2: Si ferma solo un attimo. Non cambiare canale. Torniamo subito.
3: Spot.
2: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.
3: Più, la Dance Station d'Italia. Scarica l'app di Radio Studio Più. Ci porterai sempre con te. Trovi tutti i nostri eventi, vedi la nostra TV, tutte le nostre dirette esterne, invii direttamente i messaggi al nostro numero WhatsApp, trovi i podcast e puoi ascoltare anche Radio 607080 e Studio Più Ibiza. Tutto in un'unica app. Scaricala subito su Google Play o Apple Store. Cerca queste tre parole: Radio Studio Più.
4: At 30 minutes of every hour.
5: Al minuto 30 di ogni ora.
6: Studio Più.
5: Party time.
6: Party time.
5: Noi mixiamo la musica. Tu saluta chi vuoi o dici con chi e da dove stai ballando al 338-141-1001.
4: The party starts now.
0: Bene, siamo in ritardo di 2 minuti, dobbiamo recuperare 2 minuti alla fine, capito? Dobbiamo superare la mezzanotte, dobbiamo sorpassare la mezzanotte e fare 2 minuti più, capito? Che c'è?

0: Irina, diamo le coordinate?
1: Al mio via, saluta chi vuoi tu.
0: Sì.
1: 338 141
0: sì.
1: 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
0: Va bene. Fateci sapere dove ci state ascoltando, oppure dove siete diretti, come volete passare questo weekend, dove state andando, come state ballando.

arrivo. Allora, volevo salutare intanto Fabio da Senigallia, che ha fatto anche una domanda. Un grande saluto a te, Ronnie, e a tutti voi. Volevo chiederti dove siete in esterna sabato 16 maggio. Allora, sabato 16 maggio siamo a Senigallia, in provincia di Ancona, alla festa del Contadin, capito? Quindi il Radio Studio Più è in diretta da lì, capito? Fabio, festa del Contadin. Miscelazione in corso, c'è DJ Ricky Valza. Il treno di Ricky Valza è partito.

aiuto. Io sono in viaggio, da solo con la mia testa, sono dall'altra parte del mondo.

0: Pierina, diamo le coordinate.
1: Al mio via, saluta chi vuoi tu. 338 141 1001. Mandaci il tuo messaggio audio adesso.
2: Ronny, porca miseria, porca
0: che
2: miseria, il Pescara è andato in Serie C.
0: No, Luca.
2: Porca miseria, meno male che c'è la vostra musica che ci tira su un po'.
0: Mi spiace.

Fede, salutiamo Giorgia che ha scritto: ogni volta scoprite sempre pezzi nuovi che mi entrano subito in testa. Ma grazie Giorgia, ma non sono io, sono i DJ del Party Time. E in questo ultimo Party Time c'è Ricky Valza che suona per noi.

Siamo in diretta nazionale anche sul digitale terrestre in radiovisione, quindi siamo anche in TV, oppure se preferite potete scaricare la nostra app, dove lì potete interagire direttamente con noi e conoscere anche tutti gli eventi live di Radio Studio Più, e non solo, potete ascoltare tutti i nostri podcast, capito? Quindi le puntate che vi piacciono di più o i programmi che vi siete persi. E in più potete farvi anche il caffè, capito? Perché quando scarichi l'app, con quella puoi fare tutto, capito?

0: 338-141-1001, fateci sapere come state passando questo venerdì sera, oppure dove siete diretti, cosa state facendo, dove state andando. Apri Fede, apri.
1: Ciao Ronny, volevo augurare come al solito la buonanotte e grazie per questa bellissima serata, bellissima musica. Un abbraccio a te, a tutti i radioascoltatori di Radio Studio Più, a tutto il gruppo degli amici di WhatsApp. Che dire, buonanotte, buon weekend da Antonio di Parma.
0: Grazie Antonio, sempre molto educato. Grazie Antonio, veramente. Tutte le sere ci dà la buonanotte. Ma che bravo ragazzo è.

0: c'est beau là. Apri la chiave sotto lo zerbino, vieni avanti. Chi è?
1: Aronni Milano, allora noi ciao, che stiamo di pulare per otta Dio, andiamo, stiamo andando a Faenza a studiare un animale, c'è un personaggio, un essere denominato Scrocco, detto Ronny Milano, per studiare i suoi comportamenti, però ci hanno consigliato di guardarlo da lontano, ha capito Ronny Milano?
0: Ma io non sono uno scroccone, non è vero, non è vero, puoi chiedere a chiunque, anzi...

non riesco a capire ogni volta cosa mi trasmette questo DJ Ricky Valza, però so solo che mi regala tante belle emozioni. Non riesco a capirla, quella è la sensazione che vivo, però è bellissima.

Cioè, in verità vi dico, non so spiegare cosa mi trasmette, ma ogni volta so esattamente cosa mi regala.

Mancano 4 minuti alla stazione di Radio Studio Più. Miscelazione in corso, c'è cioè DJ Ricky Valza. 338 141 1001, queste sono le nostre coordinate per interagire con noi. Ancora gli ultimi saluti da fare, abbiamo ancora 3 minuti e mezzo, quindi siamo ancora in tempo. Se volete farci sapere dove ci state ascoltando e dove state ballando, oppure se preferite potete salutare chi volete.

0: Uno che gli manda, non so, le foto con le pizzette, non hai fame? Così sì, mi fai venire fame, Bruno. È il nostro pasticcere, anzi il nostro fornaio di fiducia, insomma, che ogni tanto ci manda ste fotine che non vanno bene, cioè vanno bene ma non vanno bene perché ti fanno venire fame. Ciao Bruno, buon lavoro. Poi chi c'è? Ottima musica, come sempre, Misericordia di Arezzo. Ciao ragazzi, grazie. Lenta Fede, Fede rallenta. Siamo entrando in stazione, siamo entrando, bisogna frenare, Ricky? Ecco il guastafeste, sono io. Rallentiamo, stiamo entrando, frena, guarda, vedi che c'è il muro di fronte, rallenta. Facciamo un applauso al DJ Ricky Valza. E anche a DJ Dami, entrambi party time, tanta roba. Fede, chiudi che siamo già in ritardo di 2 minuti.
1: At 30 minutes of every hour,
2: the party is here.
3: Party time.
2: Party time.
3: On Studio Q.
4: Your dance station.
0: E anche questo venerdì è andato. Non solo il venerdì, tutta la settimana è andata, è volata via in un attimo, è successo di tutto in questa settimana. Non vi sto a raccontare in particolari, però insomma il lunedì è partito bene perché mi sono ritrovato una bella sorpresa con l'auto, tutti i vetri rotti, ci hanno provato, volevano rubarmi l'auto, insomma la macchina, però fortunatamente hanno solo fatto tanti danni, vabbè. Comunque è andata anche la settimana, quindi meno male. Ringrazio Fede alla parte tecnica, ringrazio De Niro, Tiga, Max, Lorena, Sofia, Ricky Valza, DJ Dami e tutta la family di Club Connection. Grazie a tutti quelli che ci hanno supportato e sopportato. Da Ronny Milani è tutto, dalla family del club è tutto, ci risentiamo lunedì, passate un buon weekend e non pensate a niente, solo cose belle.
5: Se vuoi far parte della nostra community, seguici su Instagram Club Connection Radio Studio Più. Lì troverai un link. Cliccaci sopra e in meno di un secondo ti ritroverai dentro la nostra chat. Noi abbiamo finito. Ci risentiamo nella prossima puntata. Da Sofì è tutto.
6: Il programma che hai appena ascoltato è già disponibile in podcast sulla app Radio Studio Più nella sezione Replay. Questa

0: Facciamo divertire e ballare tutta Italia. Quando arrivano i DJ e gli animatori di Studio Più, gli eventi sono sold out, perché Studio Più stessa da anni è un format di successo. E parlando di format, quest'anno ne abbiamo uno nuovo, con ballerine, effetti speciali, live. E noi che siamo gli anni 80, 90, 2000. Va ad aggiungersi a I Remember Yesterday, Dance Time Machine 90 e Party Salento. Insomma, quest'estate, se vuoi Studio Più nella tua piazza, nella tua festa, contattaci allo 030 999 1000. Radio Studio Più è dove tu ti diverti. A Ibiza e Formentera, in FM, sui 102.
1: Studio Più, Dan.

Se vuoi muoverti, se vuoi divertirti, sei nel posto giusto, perché questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia, e questa è la nostra musica, mixata per voi, live!

0: Hai il sound quello giusto? Accendi la radio. Accendila su Studio Più, la Dance Station d'Italia. Ora stiamo mixando per te. Sono i nostri grandi successi, tutti da ballare.
1: Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica. Musica.

Questa è la musica che ci piace. Questa è la musica che ci fa ballare. Siamo la Dance Station d'Italia. Noi siamo Radio Studio Più.

quando hai voglia di muoverti, accendi la radio. Se vuoi allegria, cercaci sul tuo smartphone. Scarica l'app di Radio Studio Più e oltre al sound, guardati anche i video, quelli che adesso stiamo mixando per te, live.

stiamo mixando live. Questo è il mood, quello giusto. È il nostro sound. Questa è Radio Studio Più, la Dance Station d'Italia. La radio che con la sua musica mixata ti fa muovere, ti fa divertire. Anche adesso, con questa canzone.

0: Studio Più Dance Station. This is Studio
1: Più. Radio Studio Più è sempre con te. A Milano sui 93.4.
0: Studio Più External Live, in diretta radio e TV.

Sport, siamo pronti per il nostro show e questa sera direttamente da Sanremo 25 arriva lei, la nostra Giorgia in arte Ariel Evans.

E benvenuti al venerdì notte Art! Allora qua c'è un buco e a me, vabbè, a me i buchi piacciono ma non così grandi, quindi un po' più avanti perché voglio sentire il vostro urlo. Benvenuti al venerdì notte Art! Ah, che bella, mi sembro io che ho appena avuto un orgasmo. Il caldo sta arrivando e siamo tutte un po' allupate, ma di allupata non ci sono io, perché arriva lei, la nostra Britney, la nostra Gemini!

E bravissima la nostra Gemini, ma non siamo solo internazionali, perché arriva lei direttamente da Sanremo, da tutte le cover più belle italiane. Arriva lei, non è Mona Lisa, ma è Annalisa.

0: ragazzi, ma direttamente da Sanremo, e andiamo a ripresentare le nostre ospiti. Abbiamo la nostra Aten Gemini. E poi abbiamo qui con noi, chi c'è, chi c'è?
1: Lady Annette.
0: Lady Annette! Ma voi sapete che non siamo qua da sole, perché arriva qualcuno direttamente dalla fabbrica più bella di Shane. Chi abbiamo qua? Abbiamo qua con noi la nostra Grace! E poi arriva lei, che ormai è l'esperta delle piazzole di sosta della 4, la nostra Elena di Troia!
2: E poi abbiamo lei, la nostra Giorgia, ah no, ho sbagliato, la nostra Ariel Evans! Ariel, ci sei? Salutiamo il nostro pubblico, salutiamo i nostri tavoli, e allora abbiamo le nostre locandine, e allora siamo... E allora salutiamo i bocciati qui con noi questa sera! E poi abbiamo anche il nostro tavolo mister! Dove siete? Fatevi vedere! Ciao ragazzi! E poi di nuovo abbiamo anche Miro nel nostro tavolo rosa! Ma chi è Miro? Sei tu Miro? Ma compi gli anni? Ti limono? Vabbè, amo, compi gli anni. Grace, vai a dare un bacino a Miro, vai a dare un bacino a Miro che compie gli anni. Scusa, non ho capito. E poi abbiamo ancora qualcos'altro? No, sono finiti. Ah no! E poi abbiamo anche il tavolo Chicco! Ma buonasera! Dove sei, Chicco? Sei Chicco, ma compi gli anni anche tu? Chicco, compi gli anni. Ti sposi? Ma qua. Amo, quando? Quando ti sposi?
3: Sabato prossimo.
2: Sabato prossimo, quindi già imminente. Ma no, non vi arrendo. Non viene... E allora facciamo un applauso a Chicco che si sposa! Ma guarda, Ariel, io ti ripasso il microfono così ricordi anche un po' di appuntamenti, eh?
0: Ma parlando di spose e sposi, mi hanno detto che si sposa anche Ivan. Ivan, sei qua? Ivan, sei qua? Ivan, vieni su con noi, vieni su con noi. Someone get married, sorry? Someone get married in the table, come here with us, come here, come here, come here, vieni qua con noi. Allora, tu ti chiami?
4: Io sono Ivan, hello everybody.
0: E quando ti sposi?
4: And nice to meet you, eh?
0: When do you get married?
4: Primo giugno.
0: Ah, goody.
4: Siete tutti invitati, mi raccomando.
0: Tutti invitati, tanto pagano loro, chi ce ne frega? Ciao, vieni qua con noi. What's your name?
5: Tatiana.
0: Tatiana, oh! Dov'è l'altro sposo? Dove è andato l'altro sposo? Vieni qua con noi, vieni qua con noi. Allora, you stay in the center. Giù da che, giù da là, abbracciatela bene. Abbiamo una base piccolina da fare. No, lei deve stare in mezzo, amore. Cioè, forse io starei avanti, ma lei la mettiamo in mezzo perché siamo in fascia protetta. Stay in the center. Abbracciatevi. Abbiamo una piccola base. Come gay team? Sei gay? No, amore, no, noi lo siamo, amore. Ma se lo vuoi, non preoccuparti che noi abbiamo spazio sopra, sotto. Adesso, when the music start, quando inizia una canzone, vi abbracciate, ballate e ci fate vedere quanto bello è l'amore! You have to dance, where are you going? Me,

0: come si suol dire, già è diventata una gang bang. Così, proprio. È un attimo qua che da due si passa a tre, da tre diventano quattro.
1: Tu che sei rimasto qua, Grace, Elena, date un bel bacino allo sposo, amore, che porta fortuna. E dopo questo sicuramente 5 centimetri in più. Diamo che intanto che compilano tutto il quiz, un bel bacino. Amore, domani anche tu 5 centimetri in più di pisello con questo bacio, eh? E andiamo a ricordare gli appuntamenti che verranno qui all'Art. Ovviamente vi ricordiamo domani, sabato 9 maggio, Principesse Disney! Quindi torniamo bambine con la bella parodia delle drag dell'Art. E poi altro appuntamento importantissimo, torniamo venerdì 15 maggio con l'ultimo dinner show di questa stagione, quindi si mangia, si beve, ci si conosce, 30 euro compreso di cena e anche di ingresso in discoteca. Tutte le info sul sito artclubdisco.com, anche per prenotare, perché i posti vanno a ruba. Quindi ci siamo, arriva lui, grazie per essere qua con noi e ci siamo. 5, 4, 3, 2, 1.